0: Io direi Nazareno, sentiamo anche qui come coda, ormai abbiamo strabordato il mezzogiorno, ma sentiamo come coda sempre questo Antonio Di Martino che viene consigliato da Walter Muto, e io sto imparando anche qui, ecco, attraverso la rivista sto imparando anche a conoscere un po' meglio un po' di musica attuale, non stare sempre fermo a quella di quando eravamo ragazzi noi, perché quindi un po' di tempo è passato, infatti. Anche se non rinneghiamo, perché c'era bella musica, certo, abbiamo ascoltato. No, però ecco, questo Antonio Di Martino che in questo suo album di qualche mese fa, L'improbabile piena del Loreto, si chiama Del Loreto, del WL apostrofo Oreto, e questo è il titolo dell'album, e questo è L'oro del fiume, quindi Antonio Di Martino, e a venerdì prossimo.
1: Salutiamo tutti e musica.

salterei da tutti i ponti per trovare un vuoto, per guardare fino in fondo tutto ciò che è, anche dentro un pozzo nero può riverberare il cielo. E a questa corrente

polvere gialla che si nasconde mentre la guardo scorre. Non so fermare, non so capire, dovrei cercare oltre, ma poi mi arrendo dentro, mi prenderò l'argento. Devo dimenticare, lasciar stare l'oro del fiume e a questa corrente.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Tu sei Lucifero.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: siamo arrivati al nostro appuntamento anche oggi qui a Radio Nuova Macerata. È arrivato Franco Maiolati con il sotto, appunto con me, che avete sentito. Allora Franco, siamo qua, pronti?
1: Buongiorno, buongiorno Nazareno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi ci faremo lo stesso, scambieremo alcune opinioni, alcuni giudizi, alcune impressioni. Ci raccontiamo qualcosa, Nazareno.
0: Mi pare giusto.
1: Oggi
0: ricordiamo sempre che ci sono i 0733 23 75 75 se qualcuno vuole dire qualcosa con noi.
1: Perfetto. Vai. sì, perché magari insomma potete anche telefonare per ampliare, chiedere, per approfondire, per dissentire, quindi, perché non è detto che quello che noi diciamo sia sempre pienamente comprensibile e condivisibile, insomma. Comunque oggi manteniamo fede a questo impegno mensile di sfogliare un po' insieme la rivista Tracce, il mensile proposto da Comune Liberazione, una rivista mensile che si trova in versione cartacea e in versione digitale. La versione anzi online poi è arricchita anche di contributi che non riescono a confluire tutti nella versione stampata, quindi se uno volesse andare su Tracce cerca clonline.org e trova insomma poi riferimenti per la rivista e leggere degli articoli che sono posti in rilievo e che fanno parte della versione stampata, oppure comunque anche possibilità di abbonarsi sia alla versione appunto cartacea che a quella digitale, così la può consultare in ogni momento, eccetera.
0: Che è un mensile questo?
1: Sì, questo è un mensile e abbiamo visto che è piuttosto interessante, insomma è bello poterlo riproporre perché i contenuti sono del tutto particolari rispetto a un po' la media di quanto si ritrova nella carta stampata. Perché? Perché chiaramente sono contenuti legati all'attualità della vita e delle circostanze di ogni persona, ma non sono legati alla stessa, alla stretta cronaca, insomma. Quindi voglio dire, anzi, una cosa bella che voi le testimonianze, le esperienze, i fatti, i giudizi che vengono riportati sulla rivista, sempre incontrando, perché ecco, questa è una caratteristica, che si parte sempre da esperienze concrete, quindi non sono contributi teorici staccati dalla realtà, e comunque risultano comunque di sempre di stretta attualità, anche se lo spunto magari di qualche anno fa, cioè magari chi ha possibilità, chi gli capita tra le mani anche una rivista vecchia nel tempo, insomma può sempre trovarci un'utile lettura, perché a me pare sempre piuttosto interessante.
0: Ecco,
1: e comunque andiamo al dunque, perché sì, ci sono i fatti di cronaca, la sera abbiamo sentito chi è di Macerata. Macerata sta avviando questo nuovo quinquennio amministrativo, ieri sono state fatte le deleghe mi pare agli assessori, quindi adesso un po' poi sai il popolo maceratese starà a valutare chi pro, chi contro, chi più entusiasticamente, chi meno favorevolmente la nuova giunta, eccetera eccetera. Quindi questo è a livello nazionale, vediamo la proposta di una nuova legge elettorale, i contrasti tra le parti abbastanza soliti. A livello regionale c'è quella proposta di legge sulla rivalutazione e valorizzazione insomma dei centri storici che sta facendo discutere su mandiamo via i kebab e non li mandiamo via, tutte questioni internazionali. Trump che accusa l'Italia, in particolare tutta l'Europa, di essere stata poco presente come aiuto concreto nella guerra con l'Iran. L'Iran invece dice che accusa l'Italia che è stata troppo parte attiva nella guerra stessa, eccetera. Quindi vedete, ci sono temi che vanno avanti e di cui si discute e che possiamo seguire in tutti gli organi di informazione, evitando magari di fermarsi troppo. Io seguo anche i social, un po' Facebook, lo seguo, lo scorro, eccetera. Però cominciamo, aiutiamoci, cerchiamo di imparare a riconoscere un po' le fonti attendibili.
0: Le fonti attendibili?
1: Le fonti attendibili, quali sì, perché su Facebook si trova di tutto, si trovano titoloni che sparano, eccetera, poi magari descrivendo una situazione che invece non è veramente quella che si sta verificando. Perché? perché niente, si prende spunto, si dà un giudizio, si legge tra le righe, no, cioè, ma è una bella cosa, no? Noi a scuola ci diceva bisogna anche imparare a leggere tra le righe, no? Mm-hmm. Però tra le righe, se uno va a vedere, gira la pagina del libro, del giornale, come sto facendo io adesso, e vede che tra le righe, tra una riga e quella successiva, c'è lo spazio bianco. Non c'è scritto niente. Allora, sì, è un utile esercizio tante volte leggere tra le righe, dice, perché il contenuto esplicito poi ne vuole trasmettere anche un altro. Però non si può prescindere totalmente da quello che c'è scritto nelle righe.
0: Ah, ecco.
1: Il leggere tra le righe può aiutare ad andare più a fondo di quello che c'è nelle righe. Però purtroppo invece assistiamo che spesso, insomma, si legge solo tra le righe, mettendoci quindi negli spazi bianchi quello che ognuno fa comodo, andando totalmente al di là di quelle che erano le intenzioni di chi ha scritto invece nelle righe stesse. Quindi va bene. Però torniamo a noi, perché
0: sì, sì.
1: No, il tema della rivista di questo mese è un tema estremamente importante. Invece io adesso stavo troppo scendendo un po' nell'ironia esasperata, esagerata. Il tema è fondamentale, l'educazione ritrovata.
0: L'educazione ritrovata,
1: ma sì, perché è un...
0: Questa è una buona cosa, insomma, da quello che si sentiamo.
1: Ma sì, sì, perché poi il tema dell'educazione, Nazareno, adesso parlando seriamente, insomma, cercando di fare una riflessione che sia utile innanzitutto per noi, mm-hmm. Perché ne voglio parlare? Perché rischiamo di delegare l'aspetto dell'educazione a degli esperti, a qualcuno. Qualcuno è delegato all'educazione, qualcuno si deve occupare dell'educazione. Quindi è un tema un po' di settore, è un tema per esperti, e sì, che ci interessa perché coinvolge i giovani, eccetera. È chiaro che destinatari sono i giovani, ma l'educazione è una cosa che invece riguarda tutti. E allora è sempre bene aver chiaro cosa può significare, perché anche noi adulti, ormai vecchietti, Nazareno, cominciamo a dircelo
0: non
1: anche.
0: Non lo dire, per carità, che non lo sanno così.
1: No, cominciamo a dircelo anche, Nazareno, però riguarda anche noi. Riguarda anche noi come compito e responsabilità verso gli altri, verso chi incontriamo nei vari modi che ci sono dati, e uno di questi è la comunicazione attraverso la radio, ecco. Ma anche noi stessi, che siamo, oltre a essere soggetti, ma anche oggetto di un'educazione, cioè noi pure continuamente, non è che in età adulta ormai l'educazione si è ricevuta e quello che è stato, no? Mm. E ormai andiamo avanti e campiamo di rendita. No, perché l'educazione è un atto continuo che viene compiuto da ognuno di noi verso chi ci guarda, verso chi ci osserva, verso chi incontriamo, ma che anche noi è un processo che anche noi dobbiamo tenere vivo in noi stessi attraverso le cose che diciamo, le cose che facciamo, gli incontri che abbiamo modo di avere nella nostra vita, eccetera, scegliendo anche quali incontri privilegiare e tutto il resto. Allora, andiamo avanti su questa cosa, abbiamo tirato già troppo a lungo, quindi partirei leggendo pressoché integralmente l'editoriale, perché chiarisce molto questo con alcune citazioni qual è lo sviluppo della rivista, no? Che abbiamo, sappiamo, la rivista Tracce fatta, svolge questo primo piano con diversi interventi, diversi articoli, e io citerò poi qualcuno di questo che mi ha colpito, non tutto chiaramente, però qualcuno lo citerò con, appunto, riferendo parole dette e lette in quelle. Il primo compito, dice l'editoriale della rivista, l'educazione è il modo più semplice e profondo con cui una persona cresce.
0: L'educazione
1: è il modo più semplice e profondo con cui una persona cresce, e cresce non fisicamente, cresce in umanità. Don Giussani la definì introduzione alla realtà totale, una scoperta, una ricerca di significato, una capacità di addentrarsi nell'intimo della realtà e quindi di sé. E quindi è chiaro che questo, appunto, riguarda tutti noi. Dice, nell'intimo della realtà e quindi di sé. È un processo di apertura.
0: noi per già me... siamo un po' già arrivati, però insomma.
1: Ma allora sì, noi potremmo pensare di aver ormai scoperto quasi tutto della realtà, perché ne abbiamo viste tante e vissute tante, di aver scoperto quasi tutto di noi stessi, perché ormai ci conosciamo da tempo noi stessi, e però è un processo continuo, un processo, perché la realtà comunque ci pare simile a se stessa nel suo evolversi giorno per giorno, ma in realtà pone sempre anche spunti di novità. Per cui questa capacità di addentrarsi, come diceva sopra, nell'intima realtà è sempre necessaria. È un processo di apertura. Permette a ciascuno di orientarsi nella realtà, di riconoscere ciò che fa vivere e di diventare pienamente se stessi. È un movimento che nasce da relazioni vere, da adulti che accompagnano, da contesti che custodiscono e rilanciano. Proprio per questo movimento intrinseco al compito formativo, l'educazione è anche un impegno sociale. Eccolo qua.
0: Impegno sociale, quindi.
1: È un impegno sociale.
0: Non è
1: l'educazione.
0: Solo la persona, insomma.
1: Ecco, l'educazione quindi non è un aspetto individualistico che ognuno compie così, ma diventa anche, appunto, nella modalità con cui si esprime l'educazione, diventa un impegno sociale, un modo per costruire una convivenza diversa in tutti gli ambienti in cui si dipana la vita. Quindi. Ecco. Appunto le relazioni come vengono costruite, perché detto
0: giustamente,
1: che le relazioni vere, diceva sopra, no? L'idea fondamentale di una educazione rivolta ai giovani, adesso andiamo nello specifico, che magari è quello che chiaramente mostra di più la sua urgenza ed emergenza, osservò Giussani nel rischio educativo. Ecco, questo per chi, gli ascoltatori che non lo sapessero, il rischio educativo è un'opera specifica che Don Giussani ha dedicato, una raccolta quindi delle sue riflessioni rivolte a adulti magari che avevano il compito dell'educazione come loro funzione nella società, è stato raccolto appunto questo in un testo che si chiama Il rischio educativo. Io mi sono sempre permesso di osservare, un po' anche da addetto al mestiere fino a qualche anno fa, che per esempio per avere uno spunto buono per affrontare la professione per esempio di insegnante, tutto sommato credo che basterebbe poter leggere tre testi. Uno è il rischio educativo,
0: ecco.
1: Un altro, secondo me, per la mia piccola conoscenza ed ignoranza, insomma, invece più grande, Il metodo preventivo di Don Bosco, e Lettere a una professoressa di Don Milani.
0: Ecco, tre sono
1: questi tre testi. Il rischio educativo è un pochettino più complesso, più ordinato, più, insomma, uno sviluppo maggiore, però nel complesso tutte e tre si integrano bene, perché partono tutte e tre poi da un esserci dentro, non sono frutto di un'osservazione intellettuale di un aspetto della società e della vita, ma è una osservazione dal di dentro, nel rapporto con i ragazzi, nel vedere come questi ragazzi possono essere accompagnati nell'addentrarsi nella realtà e nell'intimo di se stessi, come si diceva.
0: Quindi, oggi si dice sempre che è molto una cosa grossa, insomma, quindi si sa.
1: Quindi l'idea fondamentale di un'educazione rivolta ai giovani è il fatto che attraverso di essi si ricostruisce una società. Questo è un punto fondamentale. La società come la ricostruiamo? Attraverso i giovani. Perciò il grande problema della società è innanzitutto educare i giovani, il contrario di quello che avviene adesso. Il tema principale per noi in tutti i nostri discorsi è l'educazione. Come educarci? In che cosa consiste? E come si svolge l'educazione? Un'educazione che sia vera, cioè corrispondente all'umano. Di conseguenza nessuno educa o viene educato, questo è fondamentale, questo che sto per leggere, nessuno educa o viene educato in solitudine. Le capacità che sono in
0: come
1: noi
0: sono? Ecco.
1: Le capacità che sono in noi, scusatemi, non si sono fatte da sé, ma anche non si traducono in atto da sole. Quindi ogni capacità umana deve essere provocata, sollecitata per mettersi in azione.
0: Ecco,
1: la nostra originale umanità si attua solo nell'incontro con gli altri, nell'immanenza a una comunità. Questo è importante. Noi appunto non è la nostra elucubrazione mentale e personale che ci può sostenere.
0: Da soli non lo possiamo fare.
1: Ecco, è quel che dice un proverbio africano che poi era stato rilanciato anche da Papa Francesco, ma che è molto noto. Dice: è fatto proprio da numerose realtà educative. Per educare, questo è bello questo proverbio, per educare un figlio ci vuole un villaggio. Per educare un figlio ci vuole un villaggio.
0: Giusto.
1: Ma in realtà, Nazareno, se noi ci pensiamo, tante volte siamo portati ad andare a vedere ai tempi nostri, quando eravamo piccoli noi, eccetera, cosa c'era di diverso rispetto ad ora, no? Mm. E tante volte, certo, questo fare memoria al passato è inquinato dalla nostalgia che eravamo giovani, quindi
0: ecco,
1: è chiaro che di per sé già era una migliore condizione psicofisica e quindi tutto ci sembra meglio. Ma in realtà possiamo osservare una cosa, che effettivamente io, perlomeno nella mia esperienza, posso dire che sì, effettivamente un po' anche nelle piccole città, come io da bambino stavo a Macerata, in un quartiere, insomma, quindi, effettivamente era come stare in un villaggio, cioè ogni adulto aveva una preoccupazione, uno sguardo educativo su ogni bambino.
0: Ah, ecco.
1: Non perché, ma quello è mio figlio, quello non è mio figlio, quello mi viene parente, non mi viene parente, no?
0: Ah, ecco, ecco.
1: Ecco, quindi è... quando ci vuole un villaggio è perché quella indicazione di bene, quella indicazione di un comportamento adeguato, quella indicazione appunto di qualcosa che era, si poteva fare, qualcos'altro era meglio di no perché poteva essere rischioso e tutto il resto, questo sguardo ognuno ce l'aveva verso l'altro. E quindi un villaggio che educa, non, no? Per educare un figlio ci vuole un villaggio. Non è solo il sapere attraverso delle regole ben decise e precise che ognuno, ogni ragazzo, ogni bambino viene educato perché si riesce a far rispettare una serie di regole, eccetera, eccetera, ma perché vive in un clima, in un rapporto, in una relazione.
0: Oggi non è più così?
1: E oggi bisogna riprendere questa dimensione. Abbiamo perso un po' questa coscienza, poi è chiaro che nella vita concreta dei bambini e ragazzini di oggi non è più così, perché noi effettivamente potevamo da piccoli, potevamo anche avere i genitori impegnati al lavoro, ma potevamo stare tranquillamente, non stavamo davanti alla televisione, perché poi la televisione per ragazzi è un'invenzione che noi già non eravamo più ragazzi, ecco. Tutto sommato, quindi stavamo all'aperto nelle piazzette, nei vicoli, anche stando nei paesi, no? Mm. Trovandosi con altri bambini, e magari i genitori di qualcuno erano al lavoro, ma c'erano altri, c'erano gli zii, c'erano i nonni, c'era il piccolo artigiano che stava sulla piazzetta, e c'era chi cuciva che stava lo stesso seduta, no, e guardava, e c'era questo sguardo diffuso su tutti i bambini. Ora oggettivamente questo aspetto
0: Mi pare che un po' più
1: è venuto meno, perché è venuto meno, e purtroppo i nostri bambini, i nipoti, ormai diciamo, rischiano di stare soli davanti a strumenti che li aiutano a stare e diventare sempre più soli, quindi a non avere più questa possibilità di relazioni e rapporti con altri, giocare in un campetto all'aperto, eccetera, eccetera, no? Quindi è chiaro che le
0: questo
1: condizioni
0: oggi
1: sono un po' cambiate.
0: Così, secondo
1: e
0: me.
1: Perché accade così? Perché è cambiata la modalità di vita, è cambiato adesso magari i nuclei vivono in modo più osulato, gli stessi nuclei familiari, anche se viviamo in palazzi o in cose, però magari ci si conosce meno perché si abita per meno tempo insieme sullo stesso posto, ci sono meno occasioni di convivialità e di incontro, e tutto questo quindi rende tutto più difficile. Poi noi potevamo giocare a pallone nella piazzetta, nella viuzza, e fermarci perché magari una volta ogni mezz'ora passava una macchina, quindi magari ti fermavi un attimo e la lasciavi passare. Adesso non ci sono più di questi spazi, adesso
0: ci sono troppe macchine.
1: E adesso è chiaro, deve essere tutto organizzato, centri sportivi e tutto il resto, e quindi voglio dire, è chiaro, la circostanza è cambiata, ma non è cambiata da un lato la necessità di accompagnare i nostri ragazzi nell'addentrarsi nella realtà e capire di più di sé, come diceva prima, e di se stessi, insomma, e quindi di sé, nell'intimo della realtà, e quindi di sé, come si diceva sopra, e non è cambiato questo, e non è cambiato neanche il desiderio dei ragazzi di capire, incontrando la realtà, chi sono, no? Di capire qualcosa della propria umanità, di sentirsi, di sapere essere valorizzati e tutto il resto.
0: Da come lo dici tu, e anche lì forse scritto, sta facendo, insomma, oggi è più ha problemi, ecco.
1: E certo, però dove è meno immediata la questione, è chiaro che richiede una maggiore riflessione, un maggiore impegno, una maggiore presa di consapevolezza di questo e una voglia di mettersi in moto, perché poi alcune esperienze cercherò di raccontarle, ma appunto sono esperienze in cui c'è qualcuno che si mette in gioco, quindi per superare

0: Io, aspetta un attimo, io oggi ho parlato, ho detto 10 parole, ne ho dette 100, ne ho dette 1000, ho incontrato una persona, ne ho incontrate 3, ne ho incontrate 50. In questo mio parlare, in questo mio incontrare, è venuto fuori, è emerso in qualche modo, penso che sia potuto apparire in qualche modo un aspetto positivo della vita? Io in questo mio modo di parlare e di fare ho comunicato che forse c'è un punto per cui vale la pena spendere bene la propria vita? Oppure ho comunicato solo una rabbia, un desiderio di vendetta, una scoglionatura su tutto?
1: Oggi molti di questi vanno, sì.
0: E questo purtroppo ci piglia tutti, e quando si dice no. Allora, in questa cosa è una bella esperienza, Nazareno, questa anzi Musica Maestri si chiama, è il primo articolo di questa rivista sull'educazione, e questa anzi la rimando agli ascoltatori, magari andare a vederla direttamente anche sul sito di clonline.org, perché questa è una, tante volte degli articoli vengono estrapolati dalla rivista e messi proprio accessibili a tutti, se no c'è la versione online che, della rivista, che è per, comunque per gli abbonati. Questo articolo è per tutti, Musica Maestri, perché viene fuori di uno orchestra, scusatemi, poi un'esperienza scolastica a Piacenza, quindi anche abbastanza relativamente vicino a noi, un'orchestra di 600 ragazzi, quindi di varie scuole, con 20 nazionalità diverse e 12 scuole tra primarie e secondarie, quindi dalla scuola, insomma, primarie e secondarie, usiamo i termini di noi vecchi, dalle elementari alle scuole superiori.
1: Ecco.
0: Quindi primarie sarebbero le scuole elementari, primaria, sì, materna, primaria e elementare, che l'altra sono le medie e le superiori. Insomma, quindi tutti i livelli di scuola, no? 600 ragazzi che suonano, eccetera.
1: Sì.
0: E messi insieme perché? Perché per passare attraverso un'esperienza, dice, perché qui adesso c'è l'intervista alla dirigente scolastica a Piacenza, Simona Favari, che è un po' quella che ha avuto questo spunto. Lei ha una formazione musicale, quindi chiaramente per lei è stato facile individuare nella musica una possibilità di educazione diversa verso i ragazzi. Dice, perché una domanda che viene fatta, dice, ma quali sono le sfide principali che vede oggi nella scuola? Dice, ma io vedo che la scuola è organizzata più sulle esigenze degli insegnanti e dei genitori e delle loro necessità logistico-organizzative, quindi non le esigenze, il desiderio educativo che i genitori e gli insegnanti hanno, ma sulle necessità pratiche di organizzazione piuttosto che su quelle dei bambini e dei ragazzi,
1: ecco,
0: mancando quindi la capacità di immedesimarsi con loro.
1: Una volta, no? si diceva l'altra cosa, insomma.
0: Quindi dice, manca un po' l'esperienza, dice, la parola che più manca, dice, a un certo punto, o meglio che più serve, è questo ascolto. Noi lo diciamo, no? Nazareno, noi per della radio l'ascolto, ascoltare ciò che sentiamo.
1: Ecco.
0: L'ascolto significa questo, significa vedere quello che accade e saper cogliere i segni che, no? Quindi saper cogliere il significato in essi, non solo perché qualcuno potrebbe oggi starci a sentire, ma chi ci sente, sente il suono delle parole, sentirà che noi diciamo penna, quindi associando il termine penna, eccetera, ma non sta ascoltando, quindi non saprà neanche dire stanno dicendo un sacco di frescacce oppure tutto sommato qualcosa di interessante c'è. L'ascolto,
1: questo
0: cercare di cogliere le ragioni, quindi dice, manca spesso nel rapporto, ma questo con tutti, con i giovani, eccetera, l'ascolto, cioè di vedere da quel comportamento cosa ne può venire fuori, cosa, no?
1: E certo,
0: quindi
1: certo,
0: tutto questo nasce, adesso io la faccio breve perché l'articolo poi direttamente su internet si può trovare, ma è interessante, viene fuori questa esperienza, dice, perché vediamo cosa, che tipo di esperienza che possa aiutare la motivazione di questi ragazzi, no? A muoversi, a starci, e che possa avere una valenza educativa, non solo di intrattenimento. E questo, dice, viene fuori che, allora, dice, come viene fuori? Scopre che su una foto, no, questi ragazzi mentre fanno le prove, gli spettacoli, eccetera, i ragazzi fanno le foto, le facciamo anche noi adulti, fanno le foto, poi le postano sui social e magari ci mettono una frase di commento. Allora, in una esperienza, una ragazza che stava facendo questa esperienza di questa orchestra, eccetera, nel lavoro di preparazione e tutto il resto, mette una foto del proprio e dice, con una frase,

0: questo è il posto dove io sto bene. Allora, ecco, questo è legato a partire dalla scuola con un'attività che si inserisce nel percorso scolastico, non lasciando la musica, poi viene fuori anche questo, non lasciando la musica riservata, perché purtroppo la musica a scuola non c'è, però riservata solo a corsi esterni, eccetera, che poi diventano anche gravosi per alcune famiglie, insomma, no? In cui uno deve andare fuori orario scolastico, quindi appesantendo sia l'orario che l'economia della famiglia, eccetera. Però dice: questo è il posto dove io sto bene. Allora, la prima preoccupazione, no? Allora, gli obiettivi a scuola, questo, quest'altro, cioè, dire questo è il posto dove io sto bene. E questa è la definizione che noi potremmo dire della scuola. Quando si pensa, adesso penso alle riforme che si fanno, che quest'anno c'è una riforma che entra in atto, per esempio,
1: c'è una riforma
0: nella scuola. Sempre nella scuola da dove io provengo, gli studi tecnici, ma se non voglio entrare in questo, c'è una riforma che secondo me è estremamente deleteria. Ma ecco, perché? Vale. Perché? Per sì, ma perché? Allora, io ci ho insegnato quasi 20 anni, no? Proprio in quel tipo specifico.
1: Ma dici
0: di scuola.
1: Due minuti,
0: ho insegnato. No, semplicemente viene snaturata la natura degli studi tecnici, che prima era costituita da un biennio comune a tutti, in cui poi c'era la possibilità di approfondire le attitudini, di saper verificare meglio per gli studenti le proprie attitudini in un settore tecnico piuttosto che in un altro, e quindi al terzo anno veniva fatta la scelta definitiva per la specializzazione, avendo una cultura generale, tecnica, scientifica di base uguale per tutti gli indirizzi di applicazione, poi, e questo viene stato tolto. Ma evidentemente, siccome io sono stato 18 anni, ho incontrato altri colleghi che hanno insegnato anche più di me in quella scuola, e le opinioni sono abbastanza concordanti tra di noi e contrari a questa riforma del Ministero, che invece toglie questo e fa diventare tutto uguale, la scelta va fatta in primo, oltretutto gli studenti erano insomma, magari a 14 anni sono poco capaci di scegliere definitivamente un'attitudine, allora c'era un biennio che li aiutava a definirla meglio, e sicuramente è una riforma che io ci metterei la mano sul fuoco, è stata fatta soprattutto da gente che a scuola non ci ha messo mai piede, non ha fatto l'insegnante vero, non c'è stato. E quindi ecco le cose, quindi non sta ragionando, dire sta ragionando sulla teoria di come le cose dovrebbero essere, ecco. Non sta ragionando con quest'ottica di fondo, che lo studente possa dire questo è il posto dove io sto bene.
1: E beh, insomma,
0: no, questo è molto molto importante, insomma, no? come questo. Poi vabbè, poi qui viene raccontata come la musica aiuta proprio a capire tutto, a capire i propri limiti, perché a capire lo spirito di collaborazione, di aiuto, perché ogni strumentista non è che va per conto suo, quindi si produce il concerto, è la somma del lavoro di ognuno, l'errore di ognuno viene, non è la condanna per nessuno, ma ci si ferma e tutti quanti sono un posto insieme a correggerlo, eccetera eccetera. Insomma, quindi è una bellissima esperienza questa. Nazareno, io direi che forse potremmo un attimo fermarci per ascoltare un brano, perché sennò la mia voce è diventata abbastanza noiosa per gli ascoltatori. Come sempre piglio spunto dalla rubrica della musica di Walter Muto sulla rivista Tracce, che presenta in questo numero l'ultimo album di Antonio Di Martino, artisticamente Di Martino tutto attaccato, che erano quelli di Colapesce e Di Martino, insomma la coppia, però questo ha fatto per conto suo, e c'è un brano che è interessante perché c'ha a che fare un po' con questa capacità di guardare in alto, che è richiesto all'adulto che vuole essere un soggetto che educa chi sta intorno, contemplare il cielo attraverso le dita, perché c'è un bel, poi lo riprendiamo magari, però farei questa piccola interruzione con questo brano di Antonio Di Martino, Contemplare il cielo attraverso le dita.
1: Ascoltiamolo.

0: eccoci qua allora, ancora un po' di
1: sì,
0: tempo.
1: Qualche sentiamo. Scorriamo rapidamente, adesso mi rendo conto sempre che chiacchiero troppo. Vabbè, il prossimo articolo è Benedetta
0: Quanto Fatica. Simone, sì.
1: Vabbè, il titolo è Benedetta Fatica, è un'intervista a Don Paolo Aliata, che è rettore del liceo Montini di Milano, in cui lui racconta la sfida educativa di oggi, che è accompagnare i giovani dentro le difficoltà senza risparmiargliele per riscoprire il gusto del vivere. E dice a un certo punto: la sfida educativa non riguarda solo la scuola, bensì la dimensione intera della vita umana, e tutti siamo chiamati a mostrare nei fatti che la vita, con i suoi chiari e scuri, merita di essere attraversata. Questa è una cosa che dice lui nella sua esperienza, appunto, direttore di questo liceo, no? Quindi ciascuno è chiamato a dire la bellezza e la preziosità dell'essere avventurieri nell'affrontare, appunto, la vita, no? A mostrare nei fatti che la vita merita di essere vissuta. Essere educatori è questo: lavorare su di sé per essere uomini curiosi, abitati dal desiderio di essere vivi e di accompagnare altri su questo sentiero, no? E quindi c'è il momento della fatica, c'è questo, però dice anche questo, invece tante volte gli adulti, no, che dice non si rende conto che cercando di risparmiare ai ragazzi la fatica di diventare grande, in realtà gli si tarpano le ali.
0: Aia.
1: Sì, risparmiando la fatica di diventare, perché è una fatica chiaramente il cammino della vita, no? Però il primo passo spetta a noi adulti, che dobbiamo recuperare, disseppellire dalla frustrazione e dalla paura il desiderio vivo di essere testimoni credibili. Noi abbiamo frustrazione e paura, capaci di mostrare nei fatti che la vita è buona, ha un senso, una direzione. Dare senso e direzione alla vita è il nostro compito fin da quando veniamo al mondo. Come non desiderarlo per i nostri ragazzi? Quindi non bisogna, poi concludendo questo aspetto del suo racconto, non bisogna difendere i giovani dalla fatica, ma accompagnarli nell'attraversarla. Ecco, e questo vedete, insomma, che è molto molto bello. Poi lui questo percorso lo fa anche aiutando i ragazzi a confrontarsi, per esempio, con la letteratura e tutto il resto, no? Quindi ecco, accompagnare i giovani, ma per primo noi dobbiamo tirar via no, questa paura di invece tornare a desiderare, no, per noi, per la nostra vita, no? Poi c'è l'Officina delle Seconde Occasioni, il lavoro come riscatto per 300 ragazzi che dalla strada o dal carcere minorile hanno incrociato il capannone della cooperativa sociale CDS, dove hanno trovato qualcuno che ha scommesso su di loro. Anche qui, qualcuno che ha un positivo da comunicare, quindi si mette in gioco e scommette su di loro, sta con loro, eccetera. Per dire su questo, allora, una cooperativa in cui sono raccontati degli esempi dei ragazzi, ma mi accorgo che non c'è tempo per poterli rileggere, però per esempio da questo racconto documentato, queste 300 persone che nell'esperienza della vita di questa cooperativa sono state coinvolte in un'esperienza poi di avviamento al lavoro, ma al lavoro vero, non un lavoro finto, eccetera. Per esempio, allora, poi qual è? C'è un effetto soggiorno, noi diciamo questi ragazzi, eccetera, eccetera, ma questo accompagnamento, anche nella fatica, non togliendogliela noi, non facendo finta che, ma stando noi a fianco di questi ragazzi e dicendo che pur nella fatica, che comunque c'è, però c'è un positivo nella vita, c'è un senso positivo, c'è un fine ultimo che è positivo nella vita, su questo allora concretamente che viene fuori? Dice: in Italia la recidiva tra i minori che passano dal circuito penale sfiora il 70%. La recidiva significa giovani che fanno il circuito penale, che vuol dire hanno commesso qualche reato, vengono inseriti in un percorso di pena, no? Così, 76. Eccetera. Il 70% di recidiva vuol dire il 70%, finito questo percorso di pena, torna a compiere reati, il 70%.
0: Allora, ecco.
1: Mentre invece dice, qui da noi questo dato scende sotto il 10%, perché poi è chiaro che tu non è che hai la ricetta per salvare la vita di tutti, ma è chiaro che il ragazzo stesso come fa a riscoprire che c'è un bene che si può perseguire nella vita e quindi che può uscire dall'istintività di fare quello che immediatamente gli pare più facile, più comodo, perché gli fa avere i soldi, perché lo fa faticare di meno? Ma se è accompagnato in un percorso, se è inserito nell'accompagnato a riscoprire un lavoro, allora scopre che è capace di scopre qualcosa di sé, entra nell'intimo, diceva l'editoriale, della realtà e di sé. E allora la recidiva, quindi se non altro facciamolo per i soldi, no? Sì. Perché una persona che entra in un circuito penale alla società costa. Se invece noi cerchiamo di aiutarlo a riscoprire il bene della sua vita, la recidiva dal 70% va sotto al 10%, è un discorso economico. Diventa un'economia anche da un punto di vista proprio di soldi. Perché questo qui che non ritornerà a compiere reati, ma si sarà, perché si sarà inserito anche in un percorso di lavoro normale, non agevolato, no, perché avrà imparato un lavoro, no? Ma avendone scoperto anche il senso della fatica e tutto il resto. Quindi ecco, un'altra esperienza che viene raccontata da un punto di vista educativo è molto, molto bello questo, come qui poi c'è il racconto bellissimo che io non sapevo che esiste il calcio seduto, no? Calcio seduto perché c'è un ragazzo che racconta del suo fratello che in affido, che di 7 anni nel 2021, insomma, che però ha una rara forma di disabilità e quindi non può stare in piedi in alcun modo, e vedendolo, volendo, desiderando lui per questo suo fratello in affido che possa anche lui divertirsi con, stava vedendo delle partite di pallone, ma mio fratello non potrà giocare a pallone in quel modo. Allora scopre questa realtà del mondo del calcio seduto, diventa lui stesso, mi pare, allenatore e tutto il resto, e quindi allora praticamente è come realizzare dei pezzetti di paradiso, perché a questo punto questo ragazzo, questo bambino dice: se il paradiso è così bello voglio andarci adesso. E allora c'era padre Ignazio, un frate, che diceva: ho pensato tutto il giorno a quello che hai detto e ho capito questo, vale già la pena vivere adesso. Io in questi giorni ho conosciuto di più te, che sei un pezzetto di paradiso, voglio vivere e conoscere questi pezzi di paradiso. Allora, se appunto no, vivere e conoscere questi pezzetti di paradiso, dice, se il paradiso è così bello voglio andarci adesso, ma intanto noi diamo modo di riconoscere e quindi far sperimentare questi pezzetti, no?
0: Esatto.
1: E altro articolo, quella busta aperta nella scuola di Rio, insomma, Rio de Janeiro, quello che accade, lo sappiamo come sono trattati i bambini, eccetera, e invece il cambiamento, no, dei bambini che lì si sperimenta, viene raccontato qui dalla preside lo stesso, quello che accade in questa scuola, e dice il cambiamento, perché una mamma che si accorge che il figlio è cambiato, ma dice il cambiamento non è verificato per un discorso morale, ma per essere stato guardato e preso sul serio. Non perché gli abbiamo aggiunto delle regole, più rigorosi nel rispetto delle regole, eccetera, eccetera, mettendo cartelloni di 35-40 punti di regole strette, devi fare, non devi fare, devi fare, non devi fare, devi fare, però dopo io lo sto. No, la scuola di musica, l'orchestra, questa ragazzina che dice: ecco, questo è un luogo in cui io sto bene. No? Quest'altro dice: ma il paradiso è questo? E allora io voglio andarci subito in paradiso, perché questo, se questo già è il paradiso, cioè io sto sperimentando qui pezzetti di paradiso. Dice: non perché è un discorso morale, quindi gli abbiamo spiegato regole di comportamento corretto, eccetera, ma per essere stato guardato e preso sul serio. Ecco, quindi lo sviluppo, no, di questa educazione. E quindi poi i ragazzi che fanno difficoltà nell'affrontare lo studio, quindi dei centri che cominciano ad avvicinare i ragazzi per accompagnarli appunto nella fatica dello studio, un aiuto allo studio che non è il fare delle ripetizioni e basta, ma proprio un rapporto in cui si aiuti il ragazzo a scoprire ciò per cui vale, insomma, e ciò per cui vale non è quello che immediatamente sa fare, ma il luogo che incontra, quello che riesce a fare, insomma, ma ognuno per sé. E quindi ecco, e così altri articoli che ancora parlano di queste esperienze. Nazareno, l'ho fatto malamente, però
0: insomma. Adesso tu devi dire, se volete trovate questo che tu hai letto, dove lo trovano?
1: Allora, dove trovate la rivista Tracce, che poi vabbè, percorre, ci sono poi i percorsi al di là del primo piano che abbiamo detto, è questo sull'educazione ritrovata. Allora, fisicamente, chi è a Macerata può provare la bottega del libro, perché di solito ne tengono delle copie per poterle avere, poi ci si abbona, oppure degli amici ci sono in qualche chiesa, tante volte viene proposta, degli amici che ne prendono alcune copie per poterla proprio diffondere, perché si scopre che è interessante, insomma, poter leggere. Perché adesso io mi scuso, anzi chiedo perdono agli ascoltatori se riduco così malamente quello che io leggo, eccetera, però vi posso dire proprio che è un corso di formazione vero e proprio questo, questa rivista, insomma, sui temi che affronta, e in particolare questo dell'educazione, ma non con un trattato astratto, accademico, di chi osserva da lontano il mondo giovanile per uno psicologismo, sociologismo, ma senza starci in mezzo, ma chi, cioè attraverso le esperienze vissute, in cui vede il cambiamento in qualcuno, vede che appunto la recidiva, ma standoci lì, seguendo questi ragazzi che magari sono stati affidati a dei corsi di formazione perché stavano in carcere, però questi poi il cambiamento, la recidiva senza queste opportunità 70%, qui meno del 10%. Quindi con tanti ragazzi che scoprono il senso della vita, ma come? Essendo accompagnati da adulti che per primi hanno vinto questa scoglionatura, cinismo, scetticismo, nichilismo, non c'è nulla che vale, tutto nessuno è capace di, sì, no, una cosa, questa, insomma, che è una cosa molto molto triste, questo modo di rapportarsi in cui l'altro viene visto come un ostacolo, come un nemico. Ma questo, allora, parliamo di educazione, è un compito degli adulti e di tutti, no? E se vogliamo salvare il mondo non possiamo far altro che passare attraverso l'educazione, perché l'educazione è quello che aiuterà a far crescere dei giovani che poi prendono in mano piano piano il mondo. Quindi si salverà il mondo se chi lo prenderà in mano, no? Avrà un'idea di bene vera.
0: Questo è vero.
1: Allora, ma se noi continuiamo e ci stiamo, siamo noi complici a star dietro sempre a questa cattiveria con cui giudichiamo ognuno l'azione dell'altro. L'altro già è un nemico. Adesso comincia già ormai la campagna elettorale, mi Mercedes l'hanno finita, insomma, io non l'ho vissuta dal di dentro, quindi non so se ha avuto toni così disumani, eccetera, ma cominciamo a vedere a livello nazionale, a livello, quando ci si scontra su fatti e opinioni giustamente diversi, perché la politica è giusto che sia, che si costruisca attraverso il dialogo tra posizioni diverse, anche diametralmente opposte, no? Ma quando si scopre, si vede, perché guardate in faccia i giornalisti quando fanno, anche i conduttori di trasmissioni, no? Che stanno lì pronti per voler mettere in difficoltà l'interlocutore, oppure lo stesso un politico che risponde ad un altro per dimostrare che l'altro vale di meno, che
0: questi
1: l'altro è un pezzente.
0: Show,
1: che... Sì, ma fanno lo show, ma cosa stanno dimostrando? Dimostrando che nella vita quello che conta non è accompagnarsi in un cammino per superare le difficoltà e crescere insieme, no? Ma quello che conta è che uno possa affermare il proprio potere sull'altro. E allora è inutile che dopo diciamo perché la scuola mancano i fondi. Non mancano i fondi alla scuola, sì, può anche darsi, vabbè, questo adesso non entro in questo e non è che voglio fare spostare, no, possono anche mancare i fondi, ma noi potremmo destinare tutti i soldi del bilancio dello Stato alle strutture, a pagare di più gli insegnanti, a migliorare le strutture, dare 4 computer ad ogni insegnante, eccetera eccetera, tutto quello che volete. Ma se non c'è una posizione adulta, sia quella a diretto contatto con i giovani, che ha a cuore questo e che supera, ecco, io sentivo un po' Galimberti, che non sempre condivido, però diceva nell'educazione è inutile la formazione degli insegnanti, devono essere capaci di empatia. Allora l'empatia, se la vediamo come una capacità temperamentale, come se uno dovesse fare lo showman eccetera, è una frescaccia, ma il punto fondamentale di un educatore è quello che appunto che deve avere a cuore la propria vita per primo, deve riconoscere che la vita vale la pena viverla. Se tu pensi che la vita non vale la pena viverla, non è, tienitelo per te, non stare a fare una professione che ti pone a contatto con un pubblico a cui tu puoi trasmettere questa tua sfiga, questa tua scoglionatura. La scoglionatura tienitela per te, non fartene un oggetto di vanto, perché ancora di più se ne fa un oggetto di vanto, se fa ancora di più un oggetto di vanto quello di avendo parlato con l'altro, l'ho asfaltato. Questo è un termine che secondo me andrebbe, che un giornalista che dice, commentando un dialogo tra politici, dice quello ha asfaltato quell'altro, andrebbe cacciato dall'ordine dei giornalisti, perché sta facendo una comunicazione in cui sta usando le parole come armi.
0: Aia.
1: Ecco, anche questo. Aia. Noi che facciamo comunicazione, Nazareno,
0: ecco,
1: quando usiamo le parole come armi. Papa Francesco aveva detto l'ultimo discorso, l'ultima cosa pubblica, che è stato quella lettera che scrisse al direttore del Corriere della Sera appena ricoverato all'ospedale, poi da lì non sarebbe più uscito, insomma, non sarebbe più uscito vivo. E comunque, come richiamava al grande compito della comunicazione, di disarmare le parole.
0: Eh sì.
1: Allora, a tutti quelli appunto che poi nei dibattiti dicono l'educazione, perché la scuola, perché non si fanno risorse alla scuola. Aspetta un attimo, tu come stai parlando? Tu adesso sei ascoltato da qualcuno. In che modo stai comunicando la tua opposizione, che è legittima, anche se io magari la trovo sbagliata? Ma tu come la stai comunicando? Come ti stai rapportando con me, che ho una visione diversa?
0: Ecco.
1: Vedi, quindi l'educazione ritrovata, fortunatamente, ecco qual è il grande però valore della rivista Tracce. Io adesso sto parlando così come se fosse tutto un casino. Grazie a Dio non è vero poi che è tutto un casino, perché di esperienze ci stanno, perché anche qui la rivista Tracce, io ne ho accennato malamente, poi me ne scuso ancora con gli ascoltatori, a due o tre, ma ci sono 5, 6 o 7 esperienze concrete e anche quantitativamente rilevanti, perché la preside dell'orchestra, eccetera, un'orchestra di 600 studenti, avendo preso da un pubblico, e che poi sono coinvolti anche altri, anche studenti che non suonano, eccetera, 2700 studenti, qui 300 ragazzi formati per altri, voglio dire, ci sono esperienze, non è vero che è tutto un casino. L'educazione ritrovata, bisogna che ce le raccontiamo, e il grande merito della rivista Tracce è questo: ci racconta, sa cogliere per noi e ci racconta le esperienze che ci fanno dire: ma la vita vale la pena essere vissuta, non perché lo penso io, perché mi sforzo a doverlo pensare, perché vedo che in giro nel mondo e anche vicino a noi ci sono tante persone che lo vivono questo. Quindi non è vero che il mondo è un casino.
0: Ecco, questo infatti
1: ce lo raccontano.
0: Sì.
1: Perché ognuno raccontando che è un casino, poi si mette sempre a dire, tutti dicendo, quando uno dice, vedo l'orologio che scorre, scusatemi, interrompo voi,
0: no,
1: questa
0: no,
1: considerazione.
0: Però,
1: quando uno dice il mondo è un casino, mentalmente cosa sta facendo? Sta dicendo in realtà tutti gli altri fanno schifo. Nel mondo non te puoi fidare di nessuno, è tutto un macello, tutti i delinquenti, tutti i disinesti. Ma io? No, io però sono onesto, io però sono bravo, io però sono giusto. Sono gli altri che sono tutti disgraziati. Quando diciamo il mondo è un casino, noi ci mettiamo su una torre dicendo noi però siamo giusti.
0: Ecco.
1: Quindi, no?
0: Più di così che
1: muoiono tutti e io no, perché sono l'unico giusto. È un bell'atto di presunzione.
0: Oggi questo è un po' una cosa che va dappertutto, capito? La dicono tutti, così almeno fanno subito e via, senza neanche capire quello che fanno.
1: La vita è bella e vale la pena viverla, non perché va tutto bene e quindi non c'è la fatica, non perché io ho tutto il successo e tutti i soldi e tutta la carriera e tutto quello che voglio, no? Va bene. La vita è bella e vale la pena viverla perché c'è un senso e uno scopo anche nelle difficoltà che ci aiutiamo e sosteniamo per affrontarle, insomma. E quindi, vabbè, scusatemi, ma l'educazione ritrovata, insomma, questo è un numero che mi ha preso parecchio, questo numero di Tracce di giugno. Cercatelo.
0: Andate. Tracce di corpo perché è veramente una cosa buona.
1: Ah, sì,
0: ecco, quindi lo potete leggere e vedrete che vi piace. Dove lo trovano?
1: Allora, lo ridiciamo, Macerata, provate la bottega del libro che di solito ce n'ha delle copie. Poi andate su internet e vedete come recuperarlo. Un articolo, uno, almeno uno, è proprio visibile a tutti, quello sulla musica. E quindi provate a leggere queste esperienze belle e positive.
0: Tracce bellissime.
1: Poi se andate sul sito, appunto, poi ci sono altri articoli appunto che riguardano esperienze belle, positive, vissute, esperienze, quindi. E che magari non vanno a finire sulla rivista stampata, perché chiaramente dovrà avere tot pagine, non più questa 80 pagine, insomma, e quindi più di 80 pagine, poi non è che si può fare una rivista di 1000 pagine, insomma. E quindi molti altri interventi sono disponibili online, cnonline.org, ma vale la pena andarci. Allora, io direi, Nazareno, sentiamo anche qui come coda, ormai abbiamo strabordato il mezzogiorno, ma sentiamo come coda sempre questo Antonio Di Martino, che viene consigliato da Walter Muto, e io sto imparando anche qui, ecco, attraverso la rivista sto imparando anche a conoscere un po' meglio un po' di musica attuale, non stare sempre fermo a quella di quando eravamo ragazzi noi, perché quindi un po' di tempo è passato, infatti. Anche se non rinneghiamola, perché c'era bella musica, certo, abbiamo ascoltato. No, però ecco, questo Antonio Di Martino, che in questo suo album di qualche mese fa, L'improbabile piena del Loreto, si chiama Del Loreto, del doppia L apostrofo Oreto, e questo è il titolo dell'album, e questo è L'oro del fiume, quindi Antonio Di Martino, e a venerdì prossimo.
0: Salutiamo tutti e musica.

salterei da tutti i ponti per trovare un vuoto, per guardare fino in fondo tutto ciò che è, anche dentro un pozzo nero può riverberare il cielo. E a questa corrente

polvere gialla che si nasconde mentre la guardo scorre. Non so fermare, non so capire, dovrei cercare oltre, ma poi mi arrendo dentro, mi prenderò l'argento. Devo dimenticare, lasciar stare l'oro del fiume e a questa corrente.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un caro saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, un libro pubblicato negli anni 40 che a cavallo con la guerra costò a Buzzati anche un grande malinteso. Venne infatti accusato di lanciare dei messaggi guerrafondai attraverso questo romanzo, ma fortunatamente il contenuto della sua narrativa era di taglio troppo netto per dar luogo ad equivoci. Si parla in questo romanzo della fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che, secondo una leggenda, era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari. E il protagonista è Giovanni Drogo, che presta servizio in questa fortezza, convinto che vi resterà solo pochissimo tempo. E invece succede che il tempo si dilata e spenderà la vita all'interno di questa fortezza a presidiare un confine che deve contenere l'arrivo imminente di nemici immaginari. È una metafora sempre valida. Abbiamo lasciato la nostra narrazione in un momento in cui all'orizzonte effettivamente sembrano apparire delle figure che avanzano verso la fortezza e l'esercito si mobilita. Riprendiamo la nostra lettura.

Ben riposato e asciutto, chiuso nel suo caldo mantello, Giovanni Drogo forse guardava invidiosamente i lontani lumi, mentre Angustina, tutto incrostato di neve, adoperava con difficoltà la residua forza per lisciarsi i baffi bagnati e drappeggiare minuziosamente il mantello, non allo scopo di serrasselo addosso e stare più al caldo, ma per altro suo arcano disegno. Dal riparo il capitano Monti lo fissava stupefatto. Si domandava che cosa Angustina stesse facendo, dove mai gli fosse capitato di vedere un'altra figura molto simile, senza però riuscire a ricordarla. C'era in una sala della fortezza un vecchio quadro rappresentante la fine del principe Sebastiano. Mortalmente ferito, il principe Sebastiano giaceva nel cuore della foresta, appoggiando la schiena a un tronco, la testa un po' abbandonata da una parte, il mantello ricadente con armoniose pieghe. Nulla c'era nella immagine della sgradevole crudeltà fisica della morte. E guardandolo non ci si stupiva che il pittore gli avesse conservata tutta la nobiltà ed estrema eleganza. Ora Angustina, non che egli ci pensasse, andava assomigliando al principe Sebastiano ferito nel cuore della foresta. Angustina non aveva come lui la lucente corazza, né ai suoi piedi giaceva l'elmo sanguinolento, né la spada spezzata. Non appoggiava la schiena a un tronco, bensì a un duro macigno. Non l'ultimo raggio del sole lo illuminava in fronte, ma soltanto una fioca lanterna. Eppure gli assomigliava moltissimo, identica la posizione delle membra, identico il drappeggio della mantella, identica quell'espressione di stanchezza definitiva. Allora, al paragone di Angustina, pur essendo ben più vigorosi e spavaldi, il capitano, il sergente e tutti gli altri soldati sembravano l'un l'altro rozzi bifolchi. E nell'animo del Monti, per quanto fosse quasi inverosimile, nacque un invidioso stupore. Cessata la neve, il vento mandava lamenti fra le rupi, molinava un polverio di ghiaccioli, faceva oscillare le fiammelle fra i vetri delle lanterne. Angustina pareva non lo sentisse, se ne stava immobile, appoggiato al pietrone, gli occhi fissi ai lumi lontani della fortezza. «Tenente!» provò ancora il capitano Monti. «Tenente! Si decida! Venga qua sotto! Se rimane lì non può più resistere, finirà congelato. Venga qua sotto che Tony ha costruito una specie di muretto». «Grazie, capitano», disse con fatica Angustina e, riuscendogli troppo difficile parlare, alzò lievemente una mano, facendo un segno, come a dire che non importava, che erano tutte sciocchezze senza il minimo peso. Per qualche minuto non si udì che il grido rauco del vento. Anche i soldati, riuniti a mucchi sotto le rocce per stare più caldi, avevano perso la voglia di scherzare e lottavano in silenzio col freddo. Come il vento ebbe una pausa, Angustina rialzò di qualche centimetro il capo, mosse adagio la bocca per parlare. Gli uscirono soltanto queste due parole: «Bisognerebbe domani e dopo più nulla». Due parole soltanto. E così fioche che neppure il capitano Monti si accorse che lui aveva parlato. Due parole. E la testa di Angustina si ripiegò in avanti, abbandonata a se stessa. Una delle sue mani giacque bianca e rigida entro la piega del mantello. La bocca riuscì a chiudersi. Di nuovo sulle labbra andò formandosi un sottile sorriso. Traendolo via la portantina, egli staccò gli sguardi dall'amico e volse il capo dinanzi in direzione del corteo, con una specie di curiosità divertita e diffidente. Così si allontanò nella notte, con nobiltà quasi inumana. Il magico corteo andò serpeggiando lentamente nel cielo, sempre più in alto. Divenne una confusa scia, poi un minimo ciuffetto di nebbia, poi nulla. «Che cosa volevi dire, Angustina? Che cosa domani?» Il capitano Monti, uscito finalmente dal suo riparo, scuote con forza per le spalle il tenente per fargli riprendere vita. Ma non riesce che a scomporre le nobili pieghe del militaresco sudario. Ed è un peccato. Nessuno dei soldati si è ancora accorto di quanto è successo. Imprecando il Monti, gli risponde solo, dal precipizio nero, la voce del vento.
Che cosa volevi dire, Angustina? Te ne sei andato senza terminare la frase. Forse era una cosa stupida e qualunque, forse un'assurda speranza, forse anche niente. Sepolto che fu il tenente Angustina, il tempo ricominciò a passare sulla fortezza identico a prima. Il maggiore Ortiz domandava a Drogo: «Da quanto tempo oramai?» Drogo diceva: «Sono qui da 4 anni». Era venuto improvvisamente l'inverno, lunga stagione. Sarebbe caduta la neve, prima 4-5 centimetri, poi dopo una pausa uno strato più alto e poi ancora altre volte. Pareva impossibile farne un conto. C'era tanto tempo davanti prima che ritornasse la primavera. La bara del tenente Angustina, avvolta nella bandiera, giaceva sottoterra in un piccolo recinto a un lato della fortezza. Sopra c'era una croce di pietra bianca con su scritto il nome. Per il soldato Lazzari, più in là, una croce più piccola di legno. Disse Ortiz: «Io alle volte penso, noi desideriamo la guerra, aspettiamo l'occasione buona, ce la prendiamo con la sfortuna, perché non succede mai niente. Eppure hai visto? Angustina». «Vuol dire», fece Giovanni Drogo, «vuol dire che Angustina non ha avuto bisogno della fortuna? Che lui è stato buono lo stesso?» «Lui era debole e credo che fosse malato», disse il maggiore Ortiz. «Stava peggio di tutti noi, effettivamente. Lui, come noi, non ha incontrato il nemico. Non c'è stata neanche per lui la guerra. Eppure è morto come in una battaglia. Lo sa, tenente, come è morto?» Drogo disse: «Sì, c'ero anch'io quando il capitano Monti raccontava». Era venuto l'inverno e gli stranieri se n'erano andati. I bei stendardi della speranza, dai riflessi forse di sangue, erano lentamente calati e l'animo era di nuovo tranquillo, ma il cielo era rimasto vuoto. Inutilmente l'occhio cercava ancora qualche cosa alle estreme frontiere dell'orizzonte. «Lui ha saputo morire al momento giusto, effettivamente», disse il maggior Ortiz. «Come se avesse preso una pallottola. Un eroe, c'è poco da dire. Eppure nessuno sparava. Per tutti gli altri che quel giorno erano con lui, le probabilità erano identiche. Lui non aveva proprio nessun vantaggio, se non forse quello di poter più facilmente morire. Ma in fondo, gli altri che hanno fatto? Gli altri è stata una giornata pressappoco come tutte le altre». Drogo disse: «Sì, soltanto un poco più fredda». «Sì, un po' più fredda», fece Ortiz. «Anche lei, tenente, del resto, poteva andare con loro. Bastava che l'avesse chiesto». Sedevano sopra una panca di legno, sulla terrazza sommitale della quarta ridotta. Ortiz era andato a trovare il tenente Drogo, che era di servizio. Fra i due si formava di giorno in giorno una buona amicizia. Essi sedevano sopra una panca, avvolti nelle mantelle, gli sguardi abbassati a se stessi, in direzione del nord, dove si accumulavano grandi nubi informi piene di neve. Soffiava di quando in quando il vento settentrionale, gelando addosso i vestiti. Le alte cime rocciose, a destra e a sinistra del valico, si erano fatte nere. Drogo disse: «Io credo che domani nevicherà anche qui alla fortezza». «È probabile», rispose il maggiore senza alcun interesse, e tacque. Drogo disse ancora: «Nevicherà, continuano a passare corvi». «La colpa è anche nostra», fece Ortiz, che inseguiva un ostinato pensiero. «Dopotutto ci tocca sempre quel che si merita. Angustina, per esempio, era disposto a pagare caro, noi invece no. È tutta qui forse la questione. Forse noi pretendiamo troppo. Tocca sempre quel che si merita, effettivamente». «E allora?» chiese Drogo. «E allora che cosa dovremmo fare?» «Oh, io niente», disse Ortiz con un sorriso. «Io ho aspettato troppo, oramai, ma lei...» «Io che cosa?» «Se ne vada fino a che è in tempo. Torni giù in città. Si adatti alla guarnigione. Dopotutto lei non mi sembra il tipo da disprezzare i piaceri della vita. Farà più carriera che qui, certo.
Non si è poi nati tutti per fare gli eroi. Drogo taceva. Lei ha lasciato passare già 4 anni, diceva Ortiz. Ha ottenuto un certo vantaggio per l'anzianità di carriera. Ammettiamo pure. Ma pensi quanto più le sarebbe servito starsene in città. È rimasto tagliato fuori dal mondo, nessuno si ricorda più di lei. Ritorni fino a che è in tempo. Gli occhi fissi per terra, Giovanni ascoltava muto. Ne ho visti già altri, continuò il maggiore. A poco hanno preso l'abitudine della fortezza. Sono rimasti imprigionati qua dentro. Non sono stati più capaci di muoversi. Vecchi a 30 anni, effettivamente. Drogo disse: Le credo, signor maggiore, ma alla mia età. Lei è giovane, rispose Ortiz. Lo sarà ancora per un pezzo, è vero. Ma io non mi fiderei. Solo che lasci passare altri 2 anni. Bastano anche soli 2 anni e tornare indietro le costerebbe troppa fatica. La ringrazio, disse Drogo, che non era per niente impressionato. Ma in fondo qui alla fortezza si può sperare in qualche cosa di meglio. Sarà assurdo. Eppure anche lei, se è sincero, deve confessare. Forse sì, purtroppo, disse il maggiore. Tutti più o meno ci ostiniamo a sperare. Ma è un assurdo. Basta pensarci un poco. E faceva segno con una mano al nord. Da questa parte mai più potrà venire una guerra. Adesso, poi, dopo l'ultima esperienza, chi volete che ci creda ancora sul serio? Così diceva, e intanto si era alzato in piedi, sempre guardando al settentrione. Così come quel lontano mattino sul ciglione del pianoro, Drogo l'aveva visto fissare incantato le mura enigmatiche della fortezza. 4 anni erano passati da allora, una rispettabile frazione di vita, e niente, assolutamente niente, era successo che potesse giustificare tante speranze. I giovani erano corsi via uno dopo l'altro, soldati che potevano essere nemici erano comparsi un mattino ai bordi della pianura straniera, poi si erano ritirati dopo innocue operazioni confinarie. La pace regnava nel mondo. Le sentinelle non davano l'allarme, nulla lasciava presagire che l'esistenza sarebbe potuta cambiare. Come negli anni passati, con le medesime formalità, ora avanzava l'inverno e i soffi della tramontana producevano contro le baionette un debole fischio. Ed eccolo ancora là il maggiore Ortiz, in piedi sulla terrazza della quarta ridotta, incredulo alle proprie sagge parole, guardare una volta di più la landa del nord, come se lui solo avesse realmente il diritto di guardarla, lui solo il diritto di rimanere lassù, non importa a che scopo. E Drogo invece fosse un bravo ragazzo fuori di posto, che aveva sbagliato i calcoli e avrebbe fatto bene a tornare. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque, il maggiore spinge i suoi sottoposti a lasciare la fortezza laddove lui non ha il coraggio di fare la stessa cosa. È così che questa paralisi temporale e questa apatia si va via via impossessando sempre di più dei personaggi di questo romanzo. Il deserto dei Tartari, il capolavoro di Dino Buzzati. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi do l'appuntamento a domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com se volete comunicare con me, commentare le letture che facciamo insieme oppure anche suggerire titoli da poter condividere. Mi raccomando, mandatemi suggerimenti, grazie, a presto!

0: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tercero.

delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: La radio

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, in questa celebrazione chiediamo l'intercessione particolare alla Beata Vergine Maria, lei che è madre della Chiesa, affinché interceda presso il Padre e preghi perché mandi il suo spirito sui cardinali che sono riuniti in assise con il Papa a Roma. Preghiamo per la nostra Chiesa diocesana, chiediamo davvero alla Vergine Maria che ci assista e ci accompagni al compimento del Regno di Dio. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo. E per la gloriosa intercessione della Beata Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro delle Lamentazioni. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe. Ha abbattuto nella sua ira le fortezze della figlia di Giuda. Ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion. Hanno cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco. Curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. Si sono consunti per le lacrime i miei occhi. Le mie viscere sono sconvolte. Si riversa per terra la mia bile per la rovina della figlia del mio popolo, mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: dove sono il grano e il vino? Intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città. Esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse. Non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Grida dal tuo cuore al Signore. Gemi, figlia di Sion. Fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte. Non darti pace. Non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore, davanti al volto del Signore. Alza verso di Lui le mani. Per la vita dei tuoi bambini che muoiono di fame all'angolo di ogni strada. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
1: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
0: O Dio, perché ci respingi per sempre, fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion dove hai preso dimora.
1: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
0: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea. Issarono le loro bandiere come insegna.
1: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
0: Come gente che s'apre un varco verso l'alto, con la scure nel folto della selva, con l'ascia e con le mazze frantumavano le sue porte. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
1: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
0: Volgi lo sguardo alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. L'oppresso non ritorni confuso. Il povero e il misero lodino il tuo nome.
1: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità, io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

L'esperienza che fa l'autore del brano delle Lamentazioni che abbiamo ascoltato come prima lettura è l'esperienza che fa ciascun uomo di fronte alla sofferenza. Ecco, Gerusalemme è stata distrutta e di fronte a questa distruzione, a questo annientamento, a questa sofferenza, l'autore di questo brano non riesce a star zitto. Cerca un senso, cerca un perché a tutto quel male. E allora inizia dicendo: Signore, tu hai distrutto senza pietà questi pascoli di Giacobbe. Signore, tu hai fatto del male alla tua terra. Ecco, ma nonostante la colpa che dà il Signore, non trova la risposta, tanto che continuerà a urlare, a gridare. Grida il tuo cuore al Signore, gemi figlia di Sion, fa scorrere le tue lacrime. Ecco, è l'esperienza che fa anche la persona umana di fronte alla sofferenza. Cerca un senso, cerca un perché, cercando un senso immediato, incolpando anche il Signore, no? Mentre abbiamo visto nelle letture dei giorni scorsi, che abbiamo ascoltato sempre come prima lettura, Gerusalemme è caduta perché? Se ci ricordiamo bene, Gerusalemme è caduta perché a un certo punto i suoi re si sono affidati più agli dèi, più agli uomini che non a Dio. Le scelte che hanno fatto erano scelte fatte sulla sabbia e non sulla roccia. E sono state le scelte degli uomini che piano piano hanno eroso la fortezza di Gerusalemme. Ecco, ma nonostante questo il Signore non si arrabbia. Il Signore è attento a questo grido, tanto che quel piccolo resto che rimaneva in Gerusalemme, per la sua grande misericordia e compassione, lo farà risorgere, lo farà rinascere e farà diventare grande quella Gerusalemme che era distrutta. È proprio lo stesso volto che ci mostra Dio nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Ecco, Gesù scende dal Monte delle Beatitudini e incontra la sofferenza umana, ma non quella dei suoi amici, no, incontra la sofferenza umana dei peggio, non solamente quella dei lebbrosi, ma quella dei soldati che occupavano Gerusalemme. Ecco, questi soldati erano considerati come i peggiori nemici. Ecco, ma il Signore si fa commuovere anche da questo grido d'aiuto di quest'ultimo. E non si commuove per la sua fede perfetta e sincera, ma si commuove di fronte a una fede umile. Si commuove di fronte alla sofferenza di qualsiasi uomo, tanto che Gesù dice: verranno a sedersi nel regno dei cieli. Il disegno del Padre è di salvare tutti, di farsi vicino a tutti. Siederanno con Abramo, Mosè e Giacobbe da oriente a occidente, non solamente voi, ma tutti. Il disegno del Padre è essere vicino a tutti. E Gesù mostra proprio questa cosa, il suo essere vicino, il suo essere presso il grido di qualsiasi sofferente. Ecco, Gesù non avrà sicuramente fatto il miracolo a tutti i sofferenti, ma era vicino però a qualsiasi sofferenza. E allora anche noi nelle nostre piccole o grandi sofferenze, ecco, magari più che concentrarci sul trovare un colpevole oppure trovare una via di fuga, ecco, cerchiamo la presenza del Signore accanto a noi nella sofferenza. Ecco, il Signore ascolta il grido di ciascuna persona, di ciascun sofferente. Il Signore, Dio, è accanto a qualunque persona che soffre. Il Signore vuole vivere con ciascuno di noi le nostre gioie, ma in modo particolare le nostre sofferenze, e portare in quella sofferenza un germe di vita, un germe di risurrezione. Anzi, come è successo per il centurione, quella sofferenza diventa motivo di comunione con Cristo.
E allora chiediamo davvero alla Vergine Maria che ci doni la grazia di fermarci di fronte alle nostre sofferenze o anche alle sofferenze dei fratelli che incontriamo, per stare accanto a loro, per stare di fronte a quella sofferenza certi che il Signore Gesù è presente.

0: Il Signore Gesù ascolta il grido dei sofferenti, coloro che innalzano con umiltà e fiducia la preghiera. E allora presentiamo a Lui le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, perché testimoni la verità della sua fede anche in un incessante ministero di intercessione per i bisogni e le necessità di tutti gli uomini, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i diaconi, i volontari e tutti coloro che sono impegnati nel servire i propri fratelli, siano sempre sostenuti dalla mano potente del Signore, preghiamo.
2: Ascoltaci,
0: o Signore.
1: Per quanti sono provati dal dolore e dall'afflizione, non manchi loro la vicinanza di chi conosce le parole e i gesti sapienti della consolazione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per gli anziani e i malati, perché trovino consolazione e aiuto nella carità paziente e nella vicinanza attenta dai fratelli, preghiamo.
2: Ascoltaci,
0: o Signore.
1: Per noi qui radunati attorno alla mensa del Signore, la partecipazione a questo mistero di salvezza guarisca la nostra vita da ogni forma di egoismo e chiusura, rendendoci disponibili a servire il bisogno di chi ci vive accanto, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per tutte le anime dimenticate e per Cesare e Marcella, preghiamo.
2: Ascoltaci,
0: o Signore. Presentiamo al Signore il Papa e tutti i cardinali che sono in concistoro. Preghiamo per tutte le vittime e coloro che soffrono per il grande terremoto avvenuto in Sud America. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della Tua Chiesa. Tu che infondi in noi una fiducia filiale, donaci di ottenere con pienezza ciò che Ti chiediamo con fede, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo, e per l'intercessione di Maria, madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la Tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
2: Proclamiamo la tua nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
3: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettile alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, ed ammettici a pregare così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
5: La pace sia con te.
4: Con il tuo spirito.
5: La pace sia con te.
2: Agnello di Dio,
0: e togli
2: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello
2: di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia. A noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria
1: hai recato agli uomini la
0: buona notizia della riconciliazione
1: tra il cielo e la terra. Apri
0: il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno
1: degli operatori di pace,
0: perché sul ricorso alle armi
1: prevalga
0: il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono,
1: sull'odio l'amore.
0: Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni.

0: per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. 8:35 minuti, sabato 27 giugno. Siamo verso la fine di questo sesto mese dell'anno. Corre il tempo. Effettivamente ci stavamo pensando stamattina. Siamo arrivati già a metà anno, già a metà 2026. Per certi versi corre, per altri meno. In questi giorni con questo gran caldo, a volte insomma diciamo siamo stufi, via di seguito, quindi forse qualcuno vorrebbe accelerare per arrivare a un po' più di refrigerio. Comunque, visto che insomma tanto questa situazione non cambierà nei prossimi giorni, anzi per un po' di giorni continueremo così con temperature le cui massime arrivano oggi a 35, in questo momento siamo a 28, domani 36, lunedì lo stesso. Ecco, qual è la cosa migliore da fare? Proteggersi, soprattutto nelle ore più calde, e godersi, perché effettivamente ce n'è di spazio, ci sono possibilità per godersi anche un po' di fresco. Facciamo un esempio: ieri sera in piazza, in centro Macerata, si stava molto bene nelle ore serali, quindi per chi può, ma perché no, anche una passeggiata dopo cena, quelle ore lì si riesce a stare meglio, per non parlare poi di mezzanotte e giù di lì. E questo lo si notava per dire ieri sera, stando lì anche dalle tante presenze, quindi si esce per sì, per passare il tempo, ma anche per godere di queste serate con un po' di aria. Noi abbiamo parlato del centro di Macerata, ma si può parlare di molti altri luoghi che ci sono nella nostra città, Macerata, in altri spazi limitrofi. Sabato siamo nel weekend, quindi tanti appuntamenti ci attendono in questo ultimo weekend di giugno. E noi segnaliamo proprio in apertura la 40ª rievocazione storica della Trebbiatura e Sagra dell'Oca. Che dire, siamo in un posto particolarmente bello del nostro territorio, lì pure insomma sicuramente si sta un po' meglio, anche perché la maggior parte delle iniziative si svolgono di sera, cioè il Gran Ballo sull'Aia, che ormai è famoso, siamo alla 40ª edizione, quindi questo la dice lunga sul fatto che sia appunto una manifestazione ormai riconosciuta. Chi è che non la conosce? Insomma, pochissimi. Però per chi vuole mangiare bene, per chi vuole mangiare, assaporare quelli sono i piatti della tradizione e appunto della tradizione maceratese, questa è una bella occasione. Ieri c'è stata l'inaugurazione, possiamo definirla così, la prima serata che ha visto anche l'apertura della mostra Trebbiatura, la storia, che poi proseguirà anche nei prossimi giorni. Si continua oggi, domani, poi di nuovo il prossimo fine settimana 3, 4 e 5 luglio. Oggi il programma, apertura di stand gastronomico alle 19, poi alle 21:30 il gran ballo sotto le stelle con il duo Roberto e Francesca. Domani abbiamo tutta una domenica piena di appuntamenti, a cominciare dalle 8 con la gara di bocce a Terna a Campo Libero, terzo Memorial Elio Acquaroli, poi ancora sponsorizzato dalla ditta Sgalla. Poi alle 9 avremo la riproposizione degli antichi mestieri a cura degli amici di Morrovalle, alle 12 la Santa Messa animata dal coro della parrocchia San Francesco di Macerata, poi alle 13 l'apertura dello stand gastronomico, alle 17 lo radunà delle coe de Gra, Colu Virrocciu e le acche facimo o lu o varco. Beh, queste sono tradizioni veramente antiche che abbiamo qui. Alle 17:30 ancora c'è l'esibizione del gruppo folk Ortensia di Ortezzano, alle 19 l'apertura dello stand gastronomico e alle 21 di nuovo il gran ballo sull'Aia con il gruppo I Maracaibo. Poi tutte le sere dalle 18 alle 21 il piano bar con la splendida voce di Daniela. Vi abbiamo detto tutto almeno per questo fine settimana, poi appena avremo la voce anche di Pina Ramaccioni, che è la storica insomma referente della Prologo di Piediripa, vi daremo anche ulteriori informazioni. Intanto però nella nostra rassegna stampa locale andiamo a vedere insieme alcune notizie tratte nel caso specifico da testate online, e oggi vogliamo occuparci di nuova giunta Parcaroli, ma più che di nuova giunta, delle prime beghe che arrivano dopo la presentazione degli assessori. Beh, come abbiamo già riferito in più occasioni, perché insomma la presentazione c'è stata qualche giorno fa, c'è stata una scelta ben precisa di campo. Sono stati appunto presentati i 9 assessori che affiancheranno il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli per i prossimi 5 anni, e c'è un dato che è evidente, insomma 4 sono di Fratelli d'Italia, 3 sono della Lega e 2 di Forza Italia, esclusi sia UDC che Noi Moderati, insomma l'area più centrista diciamo della coalizione, perché si sono fatti dei conteggi ben precisi, sono stati premiati quelli che hanno ottenuto più voti complessivamente, però aggiungiamo noi, perché poi insomma anche questi due insomma partiti che sono stati lasciati fuori hanno letto dei consiglieri che hanno ottenuto anche più voti rispetto a quelli che sono stati ad alcuni degli assessori che sono stati appunto scelti, e qui è nata già una polemica sul fatto che insomma non esiste il centro nella coalizione di Parcaroli. E tutto questo si pensa che possa influenzare già lunedì prossimo il primo consiglio comunale di questa nuova legislatura nel pomeriggio, che noi di Radio Nuova vi trasmetteremo come sempre in diretta, e nel quale tra le altre cose ci sarà anche l'elezione del nuovo presidente del consiglio. Si parla a gran voce giustamente di Francesco Luciani, già ha svolto questo ruolo, l'ha svolto molto bene c'è da dire nella scorsa consigliatura, anche perché insomma i marchigiani, i maceratesi per Parcaroli, questo gruppo che lo ha sostenuto, per ora è rimasto a bocca asciutta, quindi tutto fa pensare che venga riproposto lui. Come andrà la votazione staremo a vedere, certo che c'è malumore sia nell'UDC che in Noi Moderati, e non solo, a dire la verità qualche puntino lo hanno messo anche altri che già fanno parte della maggioranza. Del resto Cronache Maceratese oggi titola così: il centrodestra trema al primo voto, Luciani alla prova dei franchi tiratori. Sempre su questo tema apre anche Picchio News, così Parcaroli si gioca la maggioranza e perde gli equilibri con Regione e Curia, e staremo a vedere, ci dirà appunto che cosa, come andrà il consiglio comunale di lunedì prossimo. Sempre tratto da Picchio News, troviamo questo articolo di Spalla in primo piano: Guardia di Finanza da Pignano, celebrato il 25esimo anniversario del corpo. E poi ancora scorrendo troviamo quest'altro titolo, appunto, che fa riferimento a San Severino: investimento in Viale della Resistenza, un uomo trasferito a Torrette. Passiamo all'Assemblea del Cosmari. Gattafoni dice: Tari, rincari graduali fino al 2030, via libera ai terreni per la discarica di Cingoli. Nidi artificiali nelle scuole, le associazioni no alla Federcaccia nei percorsi di educazione ambientale. Nei giorni scorsi avevamo parlato proprio di questa iniziativa e qui adesso c'è appunto questa puntualizzazione da parte della Federcaccia. Passiamo a centropagina.it, l'apertura è dedicata al piano casa. La CNA dice: con caro materiale e ricostruzione post-sisma da verificarne la fattibilità. La Camera ha approvato nei giorni scorsi il piano casa, il provvedimento che deve prima passare al vaglio del Senato punta alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. L'attuazione dovrebbe essere affidata attraverso avvisi pubblici a soggetti selezionati da Invitalia. Spetterà ad un commissario straordinario il compito di accelerare gli interventi e censire gli immobili destinabili all'edilizia sociale. Quali i punti di forza e di debolezza del piano? C'è tutta una ricostruzione con Elisabetta Grilli, referente costruzione della CNA Marche. Sono temi interessanti e importanti. Poi abbiamo il caro gasolio, le marinerie dell'Adriatico ad Ancona, documento con richieste al Ministero. Andiamo ora su radionuova.com, la nostra pagina online, la notizia, una delle notizie principali, fa riferimento all'Università di Macerata. E sì, perché sono stati giorni intensi di festa con il Graduation Day e con la giornata del laureato. Quest'ultima si è svolta ieri, abbiamo una bella foto con il tocco, il lancio del cappello. Quindi si sono riuniti gli ex studenti di UniMC in piazza Vittorio Veneto, quelli che si sono laureati 25, pensate, anche 50 anni fa. È stata una bella manifestazione, come accade ogni anno, sfidando, perché no, anche il caldo di questi giorni. Ora ritorniamo su cronache maceratesi, segnaliamo questo di articolo: mercato ortofrutticolo di Piediripa, i lavori vicini al gong, ma i costi aumentano di 200.000 euro, è una bella cifra. Mancano pochi giorni alla scadenza del termine previsto per l'opera, per la quale ci sono a disposizione 8 milioni. Il sindaco Sandro Parcaroli dice: una progettualità che ci permetterà di posizionare l'hub della città nel panorama nazionale del settore agroalimentare. Comunque, come abbiamo visto, non c'è un'opera in cui i costi non lievitano, e non stiamo parlando di briciole, nel caso specifico di 200.000 euro. È vero che il totale è 8 milioni, proprio per questo, perché già è bella, una bella cifra, c'è ancora da aumentarla. È così, forse qualche controllo in più non ci starebbe male anche in questo caso. A Civitanova, la Guardia Costiera, cambio di guardia in Capitaneria, Andrea Baggiarini, nuovo comandante. Chiara Boncompagni lascia l'incarico dopo quasi 3 anni alla guida dell'ufficio circondariale marittimo. Saluto Civitanova con orgoglio, dice: collaborazione è la parola chiave di questi anni. Il nuovo comandante giunge a accompagnare la crescita del porto con equilibrio e sinergia con il territorio. Rimaniamo a Civitanova, dove sono state appena dove è stata appena presentata la stagione al Rossini. Le stelle splendono, accorsi, Zingaretti e Bizzarri, gli assi della prossima stagione. Insomma, bisognerà aspettare l'autunno, però intanto sappiamo già che arrivano questi alcuni nomi grandi del teatro italiano. C'è da montare un'antenna chiusa a sorpresa via Cincinelli. Ieri, ma anche oggi, chiuso l'accesso alla rotatoria di via Mattei, era stata firmata l'ordinanza ma senza nessuna comunicazione. Beh, insomma, sarebbe stato meglio avere appunto la comunicazione, sapere che c'era questa situazione in questo spazio in quest'area della città di Macerata, dove peraltro diciamo pure che appunto non è nemmeno semplice da attraversare, già di per sé un po' complicata, è più pure questo. Calcio, Lube Treia, parte l'assalto all'eccellenza, 6 conferme, c'è anche Melchiorri, il sogno è ricomporre la coppia con sbaffo. Lascia l'Aurora il capocannoniere della promozione Davide Borrelli insieme ad altri 8 giocatori. Ora si scalda il mercato a partire dall'affondo per il Re Leone. Intanto scippato Alfano, Kevin Buonavoglia, attaccante ex civitanovese, sondaggi con gli ex maceratese Cagliardini, Lucero. Insomma, la Lube Treia fa le cose in grande, si vuole preparare al meglio per l'inizio del campionato, già ha dimostrato di fare tanto e ora vuole puntare all'eccellenza. Vedremo, facciamo anche qui tante auguri di buon lavoro e poi staremo a vedere, seguiremo nel prossimo campionato di calcio. Con questa notizia ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Poi ci ritroveremo subito dopo le 10 con l'intervista del giorno.
2: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via

Daniele Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Ortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda Gras.

0: tradizione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Intanto una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas.
2: È atterrato nella notte all'aeroporto militare di El Libertador a Maracay il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile è composto da 97 persone tra soccorritori sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Raggiungerà le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione. Il governo venezuelano si appresta a limitare l'accesso allo stato di La Guaira, una delle zone più colpite dalle due devastanti scosse di terremoto. Nel paese si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. Le forze di opposizione attaccano il governo denunciando la carenza di assistenza. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite la Caritas invia 500.000 euro. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne, ora ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle. Oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro un altro bimbo di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Lo sport con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed elimina di fatto i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia, che batte 4-1 la Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000, tra le vittime anche tre italo-venezuelani e tra loro una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto si è registrata una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, che è stata avvertita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano per la pace, un primo passo, commenta segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire invece la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi e risposte ai raid di Washington, folle violazione del cessate il fuoco, dice Trump. Secondo giorno di lavori oggi in Vaticano per il concistoro straordinario. Secondo del pontificato di Leone, nel suo discorso il Papa ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, cogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza, e ha chiesto lealtà. Ascoltiamolo.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti accoltellati, accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio, ricoverato ora in ospedale non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali.
1: Nuova giunta Parcaroli a Macerata, il nostro spazio dedicato all'informazione, corredato di interviste, oggi è dedicato proprio a questo, perché ieri pomeriggio c'è stata la presentazione degli assessori che compongono la giunta del sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, appena rieletto. E allora subito possiamo dire quali sono i nomi, cominciando da Francesca D'Alessandro di Fratelli d'Italia, insegnante di ruolo, mantiene l'assessorato alle politiche sociali e alle pari opportunità. E ancora Andrea Marchiori della lista Parcaroli sindaco Lega, avvocato, rimane assessore ai lavori pubblici, come pure Paolo Renna di Fratelli d'Italia, dipendente del Cosmari, rimane assessore alla sicurezza e alla polizia locale, e poi Riccardo Sacchi di Forza Italia, avvocato, assessore al turismo e allo sport. Rimane anche Maria Oriana Piccioni di Parcaroli sindaco Lega, però nel caso specifico cambia la sua delega. Prima era assessore al bilancio, lei, lo ricordiamo, è commercialista, ora diventa assessore all'ambiente. Ed ora andiamo ai nuovi.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: È iniziato il fine settimana della rievocazione storica della Trebbiatura, degustazione dell'oca a Macerata, e noi ne vogliamo parlare con Pina Ramaccioni, storica referente della Pro Loco di Piediripa, che organizza questa kermesse. Intanto ben trovata.
3: Ben trovati a tutti voi, a voi della redazione e a tutti i vostri ascoltatori.
1: Com'è cominciata? Ieri è stata la prima serata, poi ne abbiamo un'altra e due questo fine settimana e poi nel prossimo.
3: Sì, il programma nostro è quello solito, l'ultimo fine settimana di giugno e il primo di luglio, quindi abbiamo iniziato ieri, proseguiamo oggi e domani, poi riprenderemo di nuovo venerdì 3, sabato 4 e domenica 5, perché diciamo la giornata finale per la Trebbiatura vera e propria nel pomeriggio di domenica.
1: Ci è saltato subito gli occhi, siamo alla 40esima rievocazione, insomma è veramente una delle iniziative più longeve del nostro territorio.
3: Sì, siamo veramente arrivati a un bel numero, abbiamo appianato, avremo delle novità, però le comunicheremo prossimamente, per cui ci sentiamo orgogliosi appunto di questo tipo di attenzione che abbiamo avuto, e penso che faremo una bella figura anche come Macerata, non soltanto Pro Loco Piediripa, perché noi lavoriamo per il territorio è Macerata ovviamente.
1: E ci ha incuriosito un po', però non si può dire proprio niente.
3: No, adesso no.
1: Allora, non insistiamo.
3: No, usciremo quando è ora, sicuramente sarà una bella novità, una bella soddisfazione per tutti, e quello che ci voleva, diciamo, nel momento storico difficile di tutto, e avere già attenzione, ripeto, è veramente è una bella cosa.
1: Ricordiamo il luogo, perché il luogo merita, è cambiato da qualche anno, però
3: ovviamente è quello già da terzo anno, quindi siamo un pochino già consolidati, diciamo, perché c'è qualcuno che ancora non riesce a mettere in mente più o meno a localizzarci. Comunque, come riferimento abbiamo dato sempre, naturalmente con il beneplacito del seminario vescovile, quello nuovo in Contradavalle, ma la via è via Monsignor Tarciso Carboni, e quindi siamo a un chilometro circa di distanza in linea d'aria dalla vecchia location del Gangeli, e quindi noi abbiamo riorganizzato tutto con la nuova location. È un posto meraviglioso, ventilato, un panorama straordinario, e lì abbiamo portato tutta la nostra esperienza, quella che ci siamo fatte nei 40 anni di lavoro e di promozione del territorio, con una manifestazione sicuramente che sta a cuore a tanta gente, ma non certo alle ultime generazioni, perché intanto le cose sono cambiate e questo tipo di proposizione non è che la conoscono in tanti, soprattutto le nuove generazioni, e per questo stiamo cercando di proporla per non farla dimenticare alle giovani famiglie, ai ragazzi, insomma.
1: Antichi mestieri, c'è anche una mostra sulla trebbiatura per chi vuol conoscere, insomma, le tradizioni locali.
3: Gli antichi mestieri l'avevamo sospesi perché non è così semplice organizzarli, invece grazie all'aiuto che ci hanno dato anche gli amici di Moro Valle, con a capo Luigi e Sesta, che insomma si danno a fare per organizzare i mestieri, serve appunto per arricchire l'edizione 40 di quest'anno, per essere ancora più, voglio dire, per accogliere meglio questo tipo di attenzioni che abbiamo, e quindi abbiamo cercato in tutte le maniere. Poi quella mano importante che ci ha dato Lorenzo Ionni, che da sempre ci ha curato l'editoria e dei calendari e dei libri che abbiamo stampato, veramente importanti, traguardi enormi per quanto riguarda la cultura, e ci ha organizzato una mostra. Ma la mostra, che normalmente abbiamo avuto dei temi da trattare, questa mostra invece riguarda noi, riguarda i nostri 40 anni di esperienza, i nostri 40 anni di riproposizione, tutto ciò che insomma abbiamo messo in campo per dare l'idea di quello che siamo noi. E ci sono foto straordinarie, ma Lorenza è straordinaria, ci ha approntato una ventina, credo, di blocchi con dentro tutto quello che abbiamo scritto e fatto nell'arco dei 20 anni, perché lei si è aggiunta a 38 anni a fare mostre, concorsi, stampi di libri, di tutto di più, e soprattutto dal 2006, quindi 20 anni esatti, calendari che abbiamo sempre stampato in dialetto, perché non è facile trovare una stampa dedicata a temi particolari in dialetto, per cui acquisisce anche un tipo di importanza a livello culturale, perché il dialetto ultimamente è stato molto rivalutato e noi questo stiamo facendo. E certo che se non c'era Lorenza non ci esponeva 20 calendari di 20 anni, lei ce l'ha tutti, ma non c'ha solo quello, c'ha di tutto e di più, inviti dei concorsi, concorsi con le scuole, mostre di pittura, abbiamo fatto di tutto e lei l'ha documentato tutto, perché a casa sua è una fonte di cultura, di tutto.
1: È per voi una bella soddisfazione, insomma.
3: Taglio il nastro, lei ci tiene, noi di più di lei. Ci ha dato una mano Giorgio Marcolini, che lo ringraziamo appunto, nonostante c'ha altri impegni, ma si dedica anche a questo, per dare una mano, perché Lorenza, siamo avanti con l'età, lei dice ce n'ho tanti anni, no, è sempre giovane, mentalmente è più giovane di me, questo vi assicuro. E se non c'è, se non ci fosse stata lei, chiaro che una mostra del genere non avremmo potuto neanche pensare.
1: Bene. Possiamo dire che questa è una manifestazione che spinge alla socialità, perché insomma ci si ritrova in questi luoghi belli, si fa per chi piace, si può ballare, e sono tante le persone che amano ballare il liscio, queste, insomma, queste musiche, e poi chi vuole passa solo delle serate lì a vedere, a seguire tutto quello che si fa, un evento di grande socializzazione.
3: Allora, la socializzazione è la cosa più importante per noi, perché riproporre i mestieri e la trebbiatura è riproporre quando si viveva insieme, per aiutarsi uno con l'altro, un contadino con un altro, nei momenti di questi lavori, diciamo, dei campi, quindi della trebbiatura. E poi, dato che riproponiamo, proponiamo anche il discorso, oltre che la gastronomia dell'epoca, i piatti dell'epoca, anche il ballo sull'aia, perché quello succedeva una volta finita la trebbiatura, ballavano tutti, e mi ricordava Lorenzo che era anche fonte di incontro, e si combinavano matrimoni nell'occasione del ballo sull'aia con le giovani di quell'epoca. Quindi, riproponendo questo, abbiamo le serate piene di persone che vengono lì per il liscio, perché loro ci tengono per il liscio, era all'epoca, diciamo, anni 30, 40, 50, no? Forse più 30, 40, che avveniva in questa maniera. Per cui noi tutte le sere abbiamo affrontato una bella pista da ballo in acciaio, che ce la invidiano, perché veramente sono tanti ballerini che si esibiscono. E quindi la socializzazione è fondamentale. Inoltre abbiamo pensato anche a una bella festa pomeriggio con gli anziani, con gli amici della terza età, e naturalmente ci ha dato una mano anche la mano tosta, diciamo l'ufficio dei servizi sociali, e quindi un pomeriggio insieme è inserito sempre nel progetto del Comune di Macerata Protetti Insieme, e ringraziamo appunto gli impiegati, perché in questo momento storico per Macerata, che non era ancora formata la giunta, ci hanno dato una mano e supporto gli impiegati, che sono stati veramente fondamentali, di tutti gli uffici, a partire dalla polizia locale, che fa la parte sua abbastanza tosta, che ci segue, ci aiuta, e poi anche i servizi tecnologici, perché ci mette a mano di tutto e di più, ufficio economato, cioè ringraziamo tutti, perché se non c'era l'ufficio che ci conosce bene, sa quali sono le nostre esigenze, avrebbe dovuto aspettare le direttive della nuova giunta, per cui il nuovo assessore di competenza doveva dare delle indicazioni. In realtà siamo andati avanti uguali, ci ha dato una mano tosta, abbiamo preparato tutto, ecco.
1: Hai fatto bene a ricordarlo.
3: Ci sarà la mietitura nei campi, c'è qualcuno che non ne abbiamo dato troppo risaldo, perché nel pomeriggio il sole è alto, è caldissimo, non ci va di coinvolgere gente, però se qualcuno gli interessa nel pomeriggio, dopo le 5 credo, il pomeriggio le 17, saremo sul campo proprio vicino alla nostra location, perché la famiglia Marcolini ci ha lasciato tutto comodo, anche il taglio del grano vicino alla location, taglieremo il grano, faremo i cavalletti e questi poi porteremo a casa il grano domani nel pomeriggio intorno alle 5 anche con un bel gruppo folkloristico che viene dal Fermano, e quindi credo che sarà un bel momento con la sfilata del gruppo folkloristico e i nostri contadini vestiti come l'epoca.
1: Ecco, però non possiamo dimenticare le vergare della Proloco di Piediripa, ecco, e tutti i volontari.
3: Mi piace lasciare una bella idea di quello che offriamo a livello culinario. Le vergare si cimentano con i piatti dell'epoca, quindi tagliatelle, gnocchi e i famosi vincis grassi, e quest'anno abbiamo avuto anche il piacere di poterli offrire alla BIT, la Borsa del Turismo a Milano. Ci ha dato l'opportunità il nostro presidente regionale Marco Silla, di cui io ne faccio parte del direttivo come rappresentante della provincia di Macerata, e abbiamo fatto assaggiare i vincis grassi, abbiamo avuto l'assalto i milanesi e non milanesi, perché tutto c'era meno che milanesi, immagino, è la Borsa Internazionale del Turismo, è abbastanza rinomata ovunque, per cui è stato un successone, e i vincis grassi fanno la parte loro, perché chi arriva e chiede proprio i vincis grassi, oltre che l'oca, perché la degustazione dell'oca l'abbiamo aggiunta, perché era proprio il piatto tipico di quell'epoca, anche se non c'era tanta ricchezza, per cui tanta carne non si trovava sulle tavole marchigiane, quindi contadine, l'oca non mancava, quindi tagliatelle con l'anatra, con la papera e l'oca in bottaccio, l'oca arrosto, la fala grande, ne abbiamo preparata tanta, speriamo che i degustatori non esiteranno a venire.
1: Ma sicuramente noi invitiamo tutti ancora oggi e domani, la rievocazione storica della trebbiatura, degustazione dell'oca. Siamo nella società agricola forestale Morica, quindi a Macerata, in Contrada Valle, è un bellissimo casolare con tutti i servizi, e poi la settimana prossima, il 3, il 4 e il 5 luglio. Che dire, grazie a Pina Ramaccioni, grazie a lei che fa questa attività tanti anni insieme a tanti altri volontari, perché se non ci foste voi tutto questo non sarebbe possibile, e quindi estendiamo il ringraziamento a tutti voi e buona rievocazione.
3: Ecco, mi dimenticavo che la dimenticanza voluta, perché la lasciamo oltre che per le vergare, ma tutti i nostri volontari, guardate, è un lavoro enorme, oltretutto fatto quest'anno con questo sole così potente, se non ci fossero tutti questi volontari che come me sono un pochino avanti con l'età, non si potrebbe organizzare nulla, quindi sono fondamentali gli sponsor, perché ci aiutano economicamente, se no lo stesso, ma se non ci fossero le braccia, le menti, il lavoro di tutti i nostri volontari non andrebbe da nessuna parte, quindi grazie a tutti loro che lavorano volontariamente, i volontari fanno la differenza, con chi lavora e viene pagato, attenzione, questo è fondamentale.
1: Un saluto a Pina Ramaccioni, a presto.
3: Grazie a voi, grazie, arrivederci.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

tutti gli amici del sabato mattina si ritrovano su queste frequenze, in questo streaming, si ritrovano a Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata in blu. Abbiamo tante cose oggi da condividere insieme, abbiamo ospiti, abbiamo soprattutto libri. Quest'oggi ci dedicheremo ai libri, alla scrittura, alle parole e agli autori, soprattutto che amano raccontare la vita, amano raccontare i sentimenti, amano comunicare, amano fare comunità, amano stare insieme a noi, soprattutto questo ci fa piacere. Torna a trovarci un autore che abbiamo conosciuto qualche tempo fa, si chiama Vito Coviello, una personalità veramente esuberante, eccentrica, che ha tantissime cose da raccontare. L'avevamo conosciuto a proposito di Una balena bianca, se vi ricordate, ma oggi si cambia completamente registro perché ci presenterà una commedia. Lui è un animo muliebre, un animo molto variegato, che ama scrivere di tante cose, ma soprattutto ama anche comporre musica. E mentre lo raggiungiamo al telefono, non vi svelo tante cose della sua biografia perché Vito ama molto raccontarsi, quindi lascerò a lui il piacere di rinfrescarci le idee. Intanto vi voglio subito far entrare nel mondo di Vito, perché ci vogliamo ascoltare questo suo brano, che è veramente molto barocco, una musica, come dire, che ci porta in un altro spazio-tempo. Si intitola Mi sei entrata nel cuore. Noi speriamo ovviamente ogni sabato di entrare nel vostro di cuore. Ci ascoltiamo Vito e poi lo abbiamo in diretta.

0: nostro Vito al telefono.
1: Sono qui Morina.
0: Buongiorno. Buongiorno Vito.
1: E buongiorno a tutti gli amici di Radio Macerata in Blu, una grande radio.
0: Grazie Vito.
1: Voglio salutare gli amici della Cascina che mi hanno fatto ritornare in mente una mietitura di 69 anni fa. Io sono per metà abruzzese, ero a casa della nonna negli Abruzzi a Teramo e ricordo di quando il grano veniva mietuto proprio a mano e si mettevano le fascine di grano su un telo dove passavano i muli che calpestavano e macinavano così le spighe. Poi si ventilava il grano. Ricordo che quella notte, perché poi c'era il rischio che qualcuno rubasse anche i covoni, dormimmo con il mio papà sotto una specie di capannetta fatta con i covoni, con un lenzuolo per terra. Naturalmente si sentivano tutte le punte delle spighe che pungevano. Solo successivamente arrivò la mietitebbia che era a legna, c'era un cassone di legno rosso fucsia con un caminetto dove si mettevano le fascine, che dava il motore, collegata alla mietitebbia vera e propria con una lunga catena fatta di cuoio, e quella era la prima mietitebbia. Ma ora ci saranno altri mezzi, ma quel ricordo di quella mietitura fatta così a mano con i cavalli mi è ancora nel cuore, ed è bene che si ricordino le nostre tradizioni e non si dimentica il rito della mietitura. Andiamo
0: poi,
1: avanti, grazie per la canzone.
0: Poi diciamo che parlare della mietitura in questi giorni ci sta, perché la calura ha maturato per bene il grano, già si cominciano ad incontrare le mietitrebbie per strada che non sempre ci fanno felicissimi, però è il periodo, è bello che sia così, ed è bello appunto che parole come le tue ci riportino alle nostre tradizioni, alle nostre radici, ed è un'attenzione che tu hai molto spiccata in tutte le tue versioni di scrittore e compositore. Per esempio, io ho già fatto una piccola introduzione, non so se ci hai seguiti, ci ricordiamo anche di tutto quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e diciamo che questa volta, senza ripercorrere tutto il tuo meraviglioso passato fatto di scrittura, di pubblicazioni, sempre prestate gratuitamente alle persone, perché questo dobbiamo ricordarlo, cominciamo subito da questa ultima opera, caro Vito, in maniera che stemperiamo la temperatura che è calda, ci divertiamo un po', ci porti in giro per l'Europa e partiamo da questo termine che appunto parla di tradizioni e di radici, la fuitina. A me piacerebbe fare una fuitina ogni tanto. Piacerebbe a tutti.
1: Si può staccare la spina ogni tanto.
0: È vero, io la farei anche da sola, anche da sola la farei.
1: Ma è la più tranquillo, se stai in pace. Non si deve niente a nessuno.
0: Ecco, comunque, già si parte allo sbaraglio così, all'avventura.
1: È come quando io da ragazzo me ne andavo in giro in autostop, raggiungevo gli in autostop, ma erano altri tempi.
0: Sì. Io lo dovevo fare di nascosto, Vito, perché mia mamma non voleva, si preoccupava sempre. E allora ero sempre titubante, dico, perché mi vede qualcuno, poi lo dice a mia mamma, mi fa sempre le storie. Allora così, l'ho fatto poco l'autostop.
1: Meno male, perché per le donne è un po' rischioso. Anch'io come maschietto ho incontrato certe volte personaggi che mi hanno messo i brividi. Una volta dovevo ritornare dagli Abruzzi a Matera, mi diedero un passaggio, gente

0: che veniva dalla Germania, aerobestione, un BMW.
1: Erano e tu sei salito tranquillo oppure quando hai aperto
0: per niente,
1: odio...
0: Ops,
1: scusate, aspetto la prossima.
0: Aspetta, avevano i coprisedili fatti con le pelle di agnello,
1: oddio,
0: delle fasce poco raccomandabili. Arrivato giù a Taranto, non era proprio là, scesi lì ringraziati, ma arrivavano in 2-3 ore, andavano a 200 all'ora, non dissi né io né loro una parola. Penso un po' che tipo,
1: il terrore.
0: Comunque questa commedia l'ho fatta in maniera divertente, anche se poi ho voluto affrontare in realtà un
1: tema importante,
0: serio,
1: sì, come in tutti i tuoi libri, Vito, esatto. Attraverso la leggerezza tu comunque cerchi sempre di affrontare temi importanti. Allora, partiamo dal tema importante, sì, che fa da struttura seria a questa opera.
0: Fa da genesi a questa opera.
1: È il discorso
0: che negli ultimi 10 anni, dati ufficiali, non di tutti gli italiani, dei giovani, sono andati via dall'Italia 500.000 giovani, solo i giovani, ma dal cameriere al laureato, giovani che non ritorneranno più, perché in Italia non hanno trovato, vuoi il lavoro, vuoi la possibilità di mettere su casa, vuoi la possibilità di avere un lavoro ben remunerato, e sono andati via. Però questi giovani hanno a che fare con altre culture, con altri modi di fare, con altri modi anche di mangiare che non sono i nostri. E allora ho descritto questa cosa riportando alla mente quello che era una volta, qui nel meridione, non so da voi, la fuitina. La fuitina è quando due ragazzi dovevano sposarsi, ma essendo poveri in canna non avevano tante possibilità. Allora fingevano questa fuitina e ritornavano belli, che erano già belli e sposati, così non dovevano fare inviti, non dovevano spendere soldi per il matrimonio, magari qualche regalo lo avevano ugualmente, e tutti vivevano felici e contenti.
1: Vito, ti faccio una domanda, perché io avevo una concezione anche un pochino diversa di questa fuitina, magari rappresentata in qualche altra regione, non so, in Sicilia, non so se anche lì.
0: Anche lì,
1: cioè la fuitina quando, no, una storia d'amore è contrastata dai genitori, per esempio, e allora li si mette di fronte al fatto compiuto perché si fa la fuitina, e allora dopo non si possono più opporre perché evidentemente qualcosa di irreparabile nella fuitina è successo.
0: Anche quello è vero, però più delle volte era la scusa che i genitori non volevano di qua di là, perché non avevano soldi per poter fare il matrimonio.
1: Ah, ok. Quindi ci sono diverse sfumature di fuitina. Sì.
0: Detto in dialetto locale materano, la chiamano la scennuta, la discesa, la scennuta. nei vari dialetti c'è. Io poi, naturalmente, è una storia completamente inventata.
1: Chiaro, diciamolo.
0: Hanno dei cognomi proprio materani, ma non sono reali. Dovevo mettere Vito Coviella, loro ho messo Vito Matera.
1: Ho un amico che ama molto apparire nei propri romanzi, Andrea Ansevini, vi dovrei far conoscere. Andreste d'accordo?
0: No, io preferisco non comparire in prima persona, parlo sempre in terza persona. Con molta autoironia.
1: Ma sì, si fa per scherzare.
0: Perché se poi non scherzo su quello che sono le problematiche della vita, la vita è fatta sempre di tanti sentieri, alle volte in salita, alle volte in pianura, ma quando sono in salute, se non li affronti con un po' di resilienza, come diceva il grande Papa Francesco, con la surianza, con l'allegria, non si può andare avanti sempre piangendosi addosso, non serve a niente.
1: Ma anche perché piangere scarica le pile, no? Invece di caricarle. Invece il sorriso
0: Il sorriso è che poi una giornata senza un sorriso è una giornata realmente sprecata.
1: Assolutamente.
0: Pensa un po' che io sono diventato cieco 22 anni fa, ma ancora nella mia mente il sorriso di quando mia moglie si innamorò di me 42 anni fa, mi ero appena tagliato i baffi e lontano, avevo una vista buona, lontano in mezzo al corso, vedi che lei mi guardava e con gli occhi mi sorrideva. E allora capì che se poteva farmi, mi avvicinare.
1: Ti aveva lanciato un segnale inequivocabile,
0: perché,
1: dai.
0: Perché tra i vedenti, tra voi vedenti, oltre alle parole, conta anche lo sguardo.
1: E certo.
0: Sorridere
1: certo.
0: Con lo sguardo aggrottato. Lo sguardo dice tutto. E quel sorriso mi è ancora rimasto negli occhi e nel cuore.
1: Ecco. E immagino che sarà ancora tale quale.
0: E infatti, penso di sì, perché poi il sorriso, ecco, per esempio, sento il tuo sorriso dalla tua allegria, dalla frequenza della tua voce, quindi non potendo più vedere le persone, sento le persone. Ah, ieri per esempio sono andato ad un concerto per la festa della Bruna e sono arrivati dei un coro del Congo. E bravissime ragazze con suoni e canti tipici congolesi e che stanno anche a Roma questi, con una parte del Congo, un terra molto martoriato. Ho voluto complimentarmi con la maestra perché erano bravissime, cantavano mm-hmm. sia in latino che in, che in italiano, che in lingua suari, nella loro lingua. Nella loro lingua sono dei canti molto molto allegri,
1: sì,
0: molto allegri, di proprio di allegria. E alla fine in chiesa sono andato alla maestra, credo avesse, mia moglie mi ha detto, molto giovane, e mi sono complimentato e le ho detto: io guardo il mondo attraverso le voci ed i canti. E voglio complimentarvi con voi, mi avete fatto arrivare sulle rive dello Zambesi, proprio sentire l'Africa con voi, mi faccio i complimenti. E lei non sapeva come ringraziarmi per quelle poche parole che io avevo voluto dirle, ecco, sentire il mondo attraverso la voce, il sorriso e quant'altro. Comunque, questa è un'altra storia.
1: Poi è importante anche quando persone con la tua sensibilità comunicano, no? Queste sensazioni recepite e le condividono con chi ne è stato autore. Non sempre accade con questa autenticità, con questo slancio. A volte uno si porta via, no? L'esperienza senza ritenere necessario complimentarsi con chi ha regalato quelle emozioni.
0: Esatto, cioè, prendere qualcosa e non dare niente in cambio, ringraziare la cosa peggiore, cioè a un certo punto il minimo che si possa fare per chi è venuto dal Congo a fare un concerto a Matera per la festa, qui si farà il 2 luglio, la festa della Madonna della Bruna, quindi anche legata, anche questa legata al rito della mietitura, anche questo, perché poi il carro che si rompe, il carro che viene rinnovato ogni anno, il grano che viene falciato, il grano che rinasce ogni anno, che poi anche lo stesso discorso della morte di Dio e della rinascita di Dio, sempre quella ritualità, la morte e la rinascita, quindi tutto legato a guardare i particolari. Tutti i particolari si collegano insieme.
1: Assolutamente, è tutto unito, è tutto unito, esatto, caro Vito.
0: C'è un filo rosso che unisce tutto. Quindi il minimo, quello che io non sopporto è l'autoreferenzialismo, cioè di credersi chissà chi. Io continuo a dire, quando qualcuno mi dice: ma tu sei uno scrittore, hai scritto 26 libri, stai scrivendo tante cose, fai anche delle cose. Ma io dico onestamente, lo faccio per colorare il mio buio, ma poi alla fine dei conti, io sono sempre quel ragazzo di montagna, nato ad Avigliano, lì sul Vulture, ma alla fine due braccia rubate all'agricoltura, veramente credo, cioè, non più di tanto, perché poi i miei libri non li vendo, li regalo, non ho bisogno di dover... ho recitato un paio di interviste dove poi ho mandato Lina Senese, la cantante, alla Rai 2, la trasmissione La Porta Magica, però mi avevano invitato ad andare a Roma a parlare, no? Non se ne parla proprio. E un altro dovevo andare per Telenorba ma devo andare lì in, a Bari a, per fare la diretta, non la potrò fare così, ma anche quella non è il caso. Ho fatto l'ultima con Teleradio M perché sta a casa mia e quindi due passi.
1: A due passi. Che ne dici, Vito, di entrare nel merito di questa commedia? Se no finiamo il tempo e non ne parliamo.
0: Assolutamente. Allora, questi due ragazzi, Vito Matera
1: e Nunziatina.
0: E Nunziatina Cipolla. Si incontravano per caso, lei saliva perché andava a fare la cameriera, salendo per via La Martello, una strada reale, per andare in centro, in via Roma, in un vecchio alberghetto a fare la cameriera. Lui lavorava come benzinaio, che lavorava a nero naturalmente, in una benzina di via La Martello. Quando la ragazza passava, Vito la guardava e gli diceva, in dialetto materano, c'è bella figliola casina, che bella ragazza che sei, si voglio sposare. E una volta, e due volte, alla quarta volta, non si attiene, si ferma, gli sorride e gli fa: beh, se mi vuoi sposare, vieni a parlare stasera con il mio papà.
1: Non si poteva fare diversamente.
0: O fai seriamente, altrimenti di prendere in giro. Vito non sapeva, non ci credeva alle sue parole, dice: allora vengo stasera. Si fa prestare le scarpe dal papà, perché allora non è che stavano tante scarpe di lusso in giro.
1: Sì. Le compravano anche di qualche numero più grande, mi raccontava mio papà.
0: Quelle scarpe da ballo, quelle scarpe per la festa, se le passavano di padre in figlio.
1: È vero, da fratello a fratello.
0: Alla fine va dal padre, il padre dice: senti, ma io non c'ho soldi per farvi sposare. Cioè, voi fate la fuitina, così tornate belle che sposate. I due partono per Bari, da Bari poi prendono il treno e vanno a Milano. A Milano quelli parlano il meneghino, loro non capivano il loro dialetto, loro che parlavano il dialetto materano, facevano la figura degli stupidi. Gira e volta, sentono che in Inghilterra cercavano dei lavoratori, dei dipendenti. Beh, dice, stare per stare, qua non capiamo niente, bene o male, lì anche se non capiamo la lingua troveremo qualcosa di meglio. Partono, arrivano a Genova. A Genova ha due possibilità: o andare per Ventimiglia attraversare la Manica, o avevano sentito che c'erano delle navi che partivano per l'Inghilterra, per Londra, e vanno a lavorare in una nave gratuitamente. Naturalmente il genovese, il comandante, quando sente che questi lavorano grazie, Belin, venite subito.
1: non gli sembra vero.
0: Arrivano a Hyde Park. Nell'Hyde Park lì fanno, non so se si fanno ancora, però all'epoca si facevano, qualunque persona in questo parco che voleva fare una conferenza saliva su una scatola di legno, su un cassone di legno, e diceva quello che voleva e nessuno glielo impediva. Ma lì all'Hyde Park c'erano anche chi cercava lavoratori, c'erano gente con dei lunghi bastoni, con dei cartelli che dicevano: cerchiamo lavoratori qua di là. E i primi che incontrano cercavano dei lavoratori per un pub, pub al Cervo Bianco, e loro vanno lì a lavorare al Cervo Bianco, lei come cuoco e lui come cameriere. Naturalmente vedono quello che mangiano gli inglesi e rimangono esterrefatti. E le cose che mangiano
1: inorridiscono.
0: Loro non sono usi, ketchup, patatine e birra a volontà. Comunque, a un certo punto, la bella italiana Nunziatina viene adocchiata da uno stalliere, lo stalliere del castello di Lord, pari di Gilterra, e di Lady God Eva. È un titolo un po' ambiguo volutamente, ho mediato da Lady Godiva, e il libro è leggermente, ma non di più, licenzio setto, ma giusto per
1: allegrotto, dai, un po' allegro, dai, sì. Beh, con i costumi di oggi, dai, tu sei ancora un affabulatore elegante, dai, diciamolo.
0: Sono esagerazione non mi è mai piaciuta.
1: En passant
0: si può fare, no? Allora, questo è, non si dire, ma io veramente sono il mio, con il mio ragazzo, e ho torto collo, o star dire, Anthony dice, va bene, venga anche
1: prenderemo
0: lui.
1: Anche lui.
0: I due si avviano, passo passo, fanno tanta strada, tant'è che dicono, ma chi ce l'ha fatta fare, diceva Vito. Ma ormai erano là, vanno al castello, e senza né chiedere né quanto avrebbero preso il stipendio, né cosa dovrebbero fare, e vengono assunti direttamente, lui come maggiordomo e lei come cuoca. Naturalmente in ogni castello che si rispetti c'è il fantasma.
1: Un po' come quello di Canterville.
0: Il fantasma di Enrico VIII che deve punire la sua pronipote perché lui non trova pace per tutto quello che aveva combinato da giovane come re, per tutte le sue mogli che aveva divorziato alla maniera dell'epoca. All'epoca il divorzio non esisteva, per cui terminavano il rapporto in malo modo, e quindi per poter scontare le sue colpe una sua propria nipote deve farsi frustare. Naturalmente Lady Godiva fa frustare, è servito che prende frustato da tutte le parti, però il fantasma non ci casca, e allora trovano una soluzione, fanno vestire servito da donna e il fantasma si placa. Un'altra volta viene appesa dal fantasma alla corda della campana del castello, e lui su e giù appeso per questa corda grida aiuto, aiuto, aiuto. Un'altra volta ancora deve provare il filtro d'amore, perché Lady Godiva si lamentava che Lord Parr d'Inghilterra non lo andava a trovare nelle sue stanze, e la cameriera irlandese che aveva adocchiato anche servito, prepara un filtro d'amore attraverso una sua zia irlandese. Ma questo filtro lo fanno provare prima a lui, e lui si presenta con una rosa in bocca, inginocchiato da Lady Godiva, quando se ne accorge Lord Parr d'Inghilterra e giubbotte anche frustate. Un'altra volta gli capita di dover fare il cavallo da soma. Lady Godiva faceva la caccia alla volpe, e il cavallo si era zoppato, e lo stabiliere, che non aveva in buon viso il servito, dice a Lady Godiva, potremmo utilizzare servito come cavallo. La Lady Godiva sale in groppa a servito, ma siccome lui non era usato a fare il cavallo, va piano, e Lady Godiva lo frusta di tanta ragione, lo sposta tutte le parti. A un certo punto, per la Grexi, i due dovrebbero lasciare l'Inghilterra, ma trovano un escabotage, si sposano, fanno un matrimonio di comodo, come capita anche a molti stranieri quando vengono in Italia.
1: Sì, come capita anche qui da noi.
0: Esattamente. Lei si sposa con lo stalliere Anthony, e lui è costretto a sposarsi con la cameriera, la nipote della strega irlandese, che per una sua strana abitudine tutte le notti lo frusta, e lui non è affatto felice di questa cosa.
1: Non ama certe pratiche estreme, dai.
0: Certe pratiche estreme. Chiaramente, ecco perché ho detto che leggermente licenzio, ma non più di tanto.
1: Ma no,
0: è bella la scena, quella è divertente. Quando nella caccia alla volpa Lady Godiva uccide per sbaglio il setter di Lord Parr d'Inghilterra, al funerale del cane,
1: poverino,
0: c'era una cagnolina, una barboncina che segue il feretro uggiolando,
1: poverino, dai,
0: era morto il marito. Ed anche queste cose. Comunque, alla fine, quando poi sempre per la Brexit mettono delle tasse chiaramente il libro è totalmente inventato, Lord Parr d'Inghilterra decide di vendere il castello, dà una ricca buonuscita a tutti i dipendenti e chiede ad ognuno di loro cosa ne avrebbero fatto. Quando sente che i due vogliono ritornare, ecco il finale che spero che molti italiani che vanno all'estero possano fare. mettere su qualche euro per poter ritornare nella propria
1: a casa,
0: terra,
1: sì,
0: a
1: sì,
0: casa,
1: sì, sì.
0: E mettere un'attività nella propria terra, perché quello, quando chi è fuori si sente sempre come Giovanni senza terra, non è quella la loro terra, però stanno lì per vivere, ma se possono tutti vogliono ritornare nella propria terra. Quindi, questi decidono di mettere su insieme ai due che vogliono ritornare a mettere un ristorante nella propria città, nei Sassi, di farlo insieme. Lui aveva qualche parente che aveva anticamente un grande palazzone, realmente c'era questo palazzone, il palazzone delle 100 stanze, abbandonato da, credo, da gerarchi fascista alla fine della guerra, abbandonato con tutto quello che c'era dentro, e fu questo palazzo chiamato delle 100 stanze, aperto a tutti per tanti tanti anni, chiunque ci entrava, prendeva, faceva. Ricordo che c'erano ancora delle monetine di rame, qualcosa, degli appunti nelle stalle, sulla carta, ma poi è tutto sparito. Nel tempo poi ci hanno fatto realmente un ristorante, di ambiente, questo loro desiderio di aprire questa il loro parmigiano, acquisto il locale. Ritornano tutti e quattro a Matera e aprono questo grande ristorante dove finalmente tutti dal mondo possono venire a gustare le prelibatezze e il cibo italiano, che manco a farlo a posto quest'anno è stato premiato a livello mondiale.
1: È vero, è vero.
0: Perché gli unici che se la sono presa un pochettino per questa cosa è stato qualche giornalista inglese, ma si sa che è quello.
1: Vito, abbiamo ancora 3-4 minuti da spendere insieme. Cosa vogliamo aggiungere in questi minuti? Cosa vuoi dirci, raccontarci ancora?
0: Voglio dire che tutti i miei libri possono essere scaricati gratuitamente da un sito, questo e tutti gli altri. Così potrete vedere tutte le cose che ho fatto e anche le cose che sono e che farò ancora. Il sito è www.acil.it/Ancona-Como-Imola-Livorno, quindi ripeto www.acilpotenza.altervista.org, lo ripeto un'ultima volta, www.acilpotenza.altervista.org.
1: E comunque voglio rassicurarti, perché lo pubblicherò anche sulle mie pagine, quindi chi non ha potuto appuntarlo, non se lo ricorda, lo troverà sicuramente sulla pagina della trasmissione sul mio profilo.
0: E poi l'ultimo sito dove potrete ascoltare sia gli audiolibri, dove io racconto il libro, sto fingendo di parlare in inglese, no? anche le mie canzoni, basta cercarmi su YouTube e cercare su YouTube Vito Coviello scrittore ed iscriversi. Vito Coviello scrittore, ti ringrazio per aver messo quella canzone che ho dedicato a mia moglie.
1: È bellissima, canzone. È bellissima.
0: Sì, anche mia moglie ha detto questa canzone mi piace.
1: Ascolta Vito, a cosa stai lavorando adesso? Cosa stai confabulando?
0: La Madonna dei Pastori, che è un libro che parla della transumanza, io sono per metà abruzzese, come vi ho detto, tra gli Abruzzi e la Basilicata, perché all'epoca, quando in montagna arrivava l'estate, si portavano, quindi si scendeva, no, quando l'inverno c'era la neve, si portava al mare, quindi nella piana, dove le temperature erano più mite, cioè dove c'era l'erba che potevano mangiare, quindi le mucche e compagnia, che si riportavano d'estate ritornavano in montagna
1: in alto,
0: sugli Abruzzi. E naturalmente avevano sempre a che fare con pastori locali, che erano più i pastori di gregge, e poi lì c'era il problema delle acque, per cui le sorgenti, chi si doveva beverà, il problema di chi e anche del commercio, e non andavano tanto d'accordo i due gruppi.
1: Quindi sarà un libro sulle discrepanze tra questi due, gruppi.
0: Non so, essendo un libro storico, all'epoca ambientato diciamo nella parte medievale, nel 1300-400, le reliquie venivano portate e rubate le une agli altri, Quindi era un periodo storico in cui ci si appropriava delle reliquie, era più un fatto di feticismo più che di fede.
1: Sì, sì.
0: E oltre a questo io rivisito quelle che sono le leggende legate al culto mariano in basilica, ma senza voler essere un codice da Vinci.
1: Io alla fine
0: dico tranquillamente: guardate che la Madonna non può essere la Madonna degli uno e degli altri, la Madonna è Madonna di
1: è
0: tutti.
1: Per tutti.
0: E poi non è che dice la Madonna del buon cammino, la Madonna è unica,
1: sì.
0: Ma poi chiama come vuoi dell'Annunziata, la Madonna è lei
1: sì,
0: è la figlia, è la nostra mamma celeste che ci protegge noi tutti. Quindi prima naturalmente di poterlo pubblicare l'ho fatto visionare da vari arcivescovi.
1: Perfetto, Vito, purtroppo dobbiamo fermarci perché c'è il notiziario. Ti ringrazio, quando questo libro, questo nuovo racconto sarà pronto, naturalmente faccelo sapere. Mi raccomando.
0: Io vi ringrazio di cuore, saluto tutta Macerata.
1: Grazie.
0: E soprattutto saluto l'amico Nazareno che
1: no.
0: Non ho sentito oggi.
1: Non c'è, comincia tra poco, se la prende comodo Nazareno.
0: Salutamelo tutta parte mia.
1: È qui, ti ascolto. Ciao Vito,
0: Nazareno.
1: Grazie. Ciao.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: dopo il secondo, perché il primo è finito, vero?
1: È arrivato il secondo round di Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata in Blu. Finalmente di fronte a me ho Nazareno.
0: Quando si siede Nazareno,
1: ti aspettano tutti, anche Vito mi ha chiesto di te, non so se hai sentito prima.
0: Ciao Vito, se stai ancora qui,
1: Abbiamo avuto nella parte più breve, quella che ci precede, Vito Coviello, autore di Matera. Molto Vito, ha sempre tantissime cose da raccontarci, è un indefesso creatore di musica, di commedie, di testi teatrali, di libri, di audio, podcast, insomma non dorme mai, credo.
0: Sì, lui ha capito anche che un giorno, per esempio, che noi non ci abbiamo nessuno, 24 ore fa tutto lui, quindi non c'è problema, è bravissimo.
1: Potrebbe essere un buon collaboratore per la radio, quando non avete a chi rivolgervi, voi fate una telefonata a Vito e vi riempie tutti.
0: Capito,
1: gli spazi.
0: Vito, quando io non c'ho nessuno qui, tu vieni con me qua e chiacchieriamo molto,
1: Ma credo che sarebbe entusiasta della tua proposta, caro Nazareno.
0: Sì, me lo dice sempre, infatti dice: perché non facciamo qualcosa qua?
1: Una trasmissione insieme.
0: Sempre. Adesso vediamo.
1: Tienilo in considerazione, caro Nazareno.
0: Sì, è molto bravo, è molto bravo. Vito, forza, che sei bravo.
1: E poi a noi piace instaurare questi rapporti di amicizia con i nostri ospiti, quindi riaverli, conoscerli meglio, volerci bene. Dai, è bello,
0: sì,
1: è bello.
0: Noi vogliamo con tutti una bella, sempre amici anche, che non
1: assolutamente
0: donne e uomini,
1: assolutamente
0: tutti il 24 ore amici con noi, state tranquilli che state benissimo,
1: volevo se bene, questa è un po' la nostra filosofia, dai,
0: questo è l'unico radio che vi fa star bene
1: E soprattutto è l'unica radio che vi consente anche di raccontarvi, quindi se ci sono degli autori, se ci sono dei musicisti, se ci sono degli artisti, se c'è qualcuno che vuole parlare, dire qualcosa, che proprio qualcosa che gli preme da dentro, che reputa che sia importante, fondamentale, un concetto, un pensiero, un'iniziativa da condividere, voi scriveteci. Vi ricordo anche la mia mail, così potete farlo direttamente per rivolgervi a me e avere spazio magari in questa trasmissione. morena@radionuova.com. Il sito è www.radionuovamacerata.com. Lì trovate ovviamente tutti i link di riferimento per mandare materiali alla nostra redazione, che poi li spulcerà, vi selezionerà eventualmente.
0: E dopo a tutti, quindi fate tutto che non c'è problema. Poi
1: mandateci le vostre cose e diventate i nostri amici, gli amici di Radio Nuova Macerata, chiamiamoli così, dai.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo conosciuto Vito, riavuto nella prima parte, e in questa seconda invece conosciamo un'altra personalità di tutto spicco e rilievo. Restiamo nel sud, prima siamo approdati a Matera con Vito, adesso ci spostiamo nella meravigliosa Sicilia.
0: Bellissima
1: questa.
0: Andiamo nell'isola, che lì si sta bene.
1: Andiamo nell'isola più bella del mondo, non ce ne voglia la Sardegna, se la battono tutte e due. Abbiamo le isole più belle del mondo, però oggi stazioniamo in Sicilia perché la nostra Milena Buonvissuto, che raggiungeremo tra pochissimo al telefono, intanto io vi voglio leggere la sua biografia, perché è di tutto rispetto, in maniera che quando l'avremo in diretta voi sapete già le cose più importanti di Milena, perché ne ha fatte e ne fa talmente tante.
0: Io sono stato giù anche tante volte
1: in Sicilia?
0: Sì, sta veramente bene lì.
1: Allora, lei è nata a Licata. Sei stato a Licata?
0: Licata, sì.
1: Ah, bene, quindi avrete anche modo di parlare di Licata. Io non la conosco.
0: Sono tanti anni, quindi io, se mi ricordo qualcosa non lo so. Però.
1: Vabbè, te lo ricorderà lei, Nazareno, dai. È nata a Licata, questa magnifica città circondata dal mare, quindi Milena ha proprio respirato l'aria della bellezza delle sue terre. È la prima di tre figli, di Francesco e Crocina. ha frequentato il liceo classico Linares di Licata ed ha una figlia che si chiama Lavinia, un nome bellissimo, Lavinia, molto molto elegante, aristocratico. Ha sempre amato a causa della sua empatia, e la definisce una causa, come qualcosa che alla fine ci si ritorce contro. In qualche modo posso essere anche concorde con lei.
0: E come mai questo?
1: Ha sempre amato far parte della comunità a causa della sua empatia, quindi è una causa l'empatia che ci spinge verso gli altri, per fortuna. Dai 17 ai 20 anni ha condotto un programma radiofonico, quindi è anche una nostra collega.
0: Vieni qua che facciamo parlare anche te, così.
1: Chissà se ha tempo di sobbarcarsi anche un'altra situazione, la nostra Milena, lo chiederemo a lei. Ha condotto questo programma radiofonico a Radio One Licata quando era più giovane. Successivamente ha curato una rubrica culturale in un mensile dal titolo L'Affarone. L'Affarone, per poi approdare in un giornale online, illicatese.it. Proprio in questo periodo va in stampa il suo primo romanzo, La paura di rincasare tardi, edito dalla casa editrice Edicom Ro, che ottiene un discreto riconoscimento di testate giornalistiche, la menzione nella settimana Io Donna. Principalmente si è occupata da sempre di questioni sociali, collaborando continuamente con le amministrazioni e militando in movimenti politici, perché Milena ha a cuore molto anche le tematiche sociali, si è impegnata anche in politica, conduce anche interventi che prendono di mira, mi raccontava, anche la politica, quindi ogni tanto cercano di boicottarla. Nel 2011 fonda insieme ad altri un movimento in cui ricopre il ruolo di vicepresidente della regione Sicilia, oltre che rappresentante di Licata fino al 2015, con lo scopo di visionare il territorio, quindi questo movimento finalizzato a capire un po' i punti deboli del territorio. Madrina di due autori emergenti, Libera me domina di Salvatore Nogara, Pupani e Puvinu e Il vocabolario siciliano di Lillo Grecopolito. Finanche autrice di rappresentazioni storiche teatrali, Nazareno.
0: Tutto
1: Milena, Milena è travolgente.
0: Dorme la notte.
1: Nel 2012 pubblica il suo secondo romanzo, Maria Regina senza regno, catalogato come fiction storica, e nel 2021 Il principio di Benedetto, un romanzo di introspezione da Book Print Edizioni. Ha collaborato con una rivista dal nome White Moon e fatto dei podcast, e da due anni conduce programmi di diffusione letteraria collaborando con case editrici tra cui Rupe Mutevole e Atile Edizioni, curando anche per quest'ultima le fiere online di Torino, Pavia e Napoli. Ti basta, Nazareno?
0: Ma io stavo pensando, noi come facciamo a leggere tutta sta roba?
1: È una cosa un po'... Ma soprattutto noi ce l'abbiamo, Milena, un vissuto che ha fatto tutte queste cose.
0: Ecco, noi...
1: Da novembre 2024 ha iniziato a collaborare con la rivista Epoca Culturale e il CML Caffè Letterario Diffuso. Ma saltando un po' di cose, se no veramente qui la chiamiamo fra mezz'ora. Credo che una delle cose...
0: Ma si sta preparando?
1: Sì, tra poco la raggiungiamo al telefono, intanto la nostra Gigliola, se vuole chiamarla e lasciarla in attesa, io vi racconto le ultime cose, perché credo che questo sia il momento dove è più impegnata Milena. Nel 2024 ha dato vita a Sago Radio 24 TV insieme ad altri autori. Io sono stata ospite di Milena circa un mese fa insieme ad Andrea Ansevini per il nostro libro C'era una svolta, e io e Milena ci siamo conosciute proprio in questo frangente, quindi ho potuto assaporare l'atmosfera che si crea all'interno del suo contenitore letterario, e devo dire che Milena è molto brava a porre domande giuste, a stimolare l'ospite, a coinvolgere gli ascoltatori, a creare un bel clima comunicativo e divulgativo. Questo è veramente importante.
0: Questo è molto importante. Tu dovresti sempre fare queste cose, perché noi con il nostro radio dobbiamo andare di qua di là tutto il mondo andare.
1: Lo devono sapere tutti.
0: Una volta di qua, un'altra di là, ma dobbiamo andare in tutto il mondo.
1: Assolutamente.
0: Ecco, questo è.
1: Poi, sempre nel 2024, ha iniziato a lavorare, dicevamo, per la giornata giornalistica Epoca Culturale e il blog Il Soffio.
0: Cos'è un blog?
1: Un blog è uno spazio online dove chi lo cura pubblica articoli, scrive delle cose, si occupa di ciò che gli preme occuparsi. In Nazareno ci sono blog di ogni tipo, blog di cucina, blog di moda, solitamente gli influencer Nazareno hanno dei blog dove postano tutte.
0: Ma quella di cucina è sempre molto interessante.
1: Ci sono tantissimi blog di cucina Nazareno. Tantissimi.
0: Bene,
1: ogni blog credo che abbia una propria impronta, un proprio punto di vista per distinguersi dagli altri in questa giungla di, come dire, influencer, scrittori, eccetera. Ognuno ha un proprio spazio. Chiaramente oggi l'elemento che può funzionare è cercare di portare un elemento innovativo, autentico, un punto di vista diverso per non perdersi nell'oceano delle proposte.
0: Sì, certo.
1: Naturalmente Milena nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissime menzioni letterarie, premi, eccetera. Vi voglio anche ricordare l'ultima menzione d'onore che ha ricevuto, il premio Giovan Battista Vico.
0: Qualcuno è arrivato qui, eh?
1: Eh sì, però voglio anche dirvi che lei va in giro per il mondo virtualmente con la Confederazione Internazionale del Libro.
0: Ah, ecco,
1: questa è una cosa particolare, ma chiederemo direttamente a lei di raccontarcelo, perché credo che sia dall'altra parte. Io non mi funziona, eccolo qua, c'ho la cuffia che...
0: Sì, fa un po' di tutto
1: filmato. C'ha il filo che non funziona proprio bene, però.
0: Sì, io lo metterò tutto a posto.
1: Adesso mi sento. No, non mi sento più. Ecco. C'ho la cuffia che è un po' così ballerina.
0: È andata in Sicilia.
1: Pronto, Milena?
2: Ci sono.
0: Eccola.
1: Benvenuta, carissima, benvenuta.
2: Grazie, ecco, dopo tutto quello che avete detto, onestamente non so.
0: Brava, sei forte, sei.
1: Abbiamo letto solo una piccola parte della tua biografia perché non volevo anticipare tutto, ma soprattutto lascerò che sia tu a illustrarci i punti più salienti della tua meravigliosa vita di divulgatrice, scrittrice, operatrice nell'ambito culturale, come dire, attivista politica, socialmente impegnata. Non so, dormi mai tu, Milena? Ce l'hai un po' di tempo per riposarti?
0: Ma è difficile, è difficile.
2: Ecco, io sono leggermente e nottambula,
1: ecco.
2: Quindi per me notte dormo pochissimo, ma dovete sapere che noi siciliani dormiamo veramente poco, siamo sempre attivi, abbiamo sempre qualcosa da fare, se non per noi la facciamo per gli altri, quindi.
1: Ma com'è che voi siciliani dormite poco? È l'aria di mare, è la bellezza che vi circonda e quindi vi inonda di endorfine? Com'è che dormite poco?
2: Guarda, questo non te lo so dire, però visto che Licata è una città che è posa proprio direttamente sul Mediterraneo, io in questo momento, mentre parlo con voi, vedo sia i gabbiani che una barca che cammina
0: bello,
2: sul mare, la finestra
0: bello.
2: Sul mare, no? Sembra il titolo di un film, ma è la verità. Certo, durante l'inverno ci allaghiamo, sentiamo poi la piccola Venezia, insomma, abbiamo i pro e i contro.
1: E i contro, però quando c'è la bellezza poi i contro così passano anche un po' in secondo piano, no?
2: Sì, sì.
0: Non ci sei mai venuto qui a Macerata, no?
2: No, non sono venuta a Macerata, però chi lo sa, magari...
1: Potrebbe succedere prima o poi che ti avremo qui per
0: dopo io e Morena veniamo giù, questo facciamo pure.
1: Quando vai in Sicilia ricordati di portarmi, perché tu prendi e parti da solo, capito? Lui non invita mai.
2: L'importante è che portate una buona crema protettiva, perché noi abbiamo intorno ai 40-45 gradi.
1: Mamma mia, c'è bisogno di una crema protettiva speciale.
0: Una crema,
1: per stare
0: che crema?
1: Voi.
2: Ma anche quella pasticcera, perché qua...
0: Quella pasticcera, sì.
1: Ma no,
2: quella che la chiamo noi, dai, quella
1: sì.
2: La trovate.
1: se veniamo giù vogliamo le prelibatezze della Sicilia, non è che ce la portiamo da casa, capito?
0: Io comunque ci sono stato negli anni, un po' di anni fa, quindi ci sta bene da voi, dai.
2: Sì, sto bene. Tra l'altro, molti pensano che sia solo il cannone e la cassata siciliana le nostre prelibatezze, però vi assicuro che noi abbiamo tanti di quei dolci nati anche per caso, no? Che sono diventati il nostro punto forte.
1: Dicene qualcuno, visto che è l'ora in cui uno ha fatto colazione da un pezzo, no? E c'ha quel languorino che io, se avessi un cabaret di pasta qui davanti, me lo mangerei in diretta, per amore di tutti. Raccontaci adesso qualche cosa e poi passiamo alla letteratura.
0: Adesso col telefono te la mando subito.
1: Quali altri dolci dovremmo conoscere della Sicilia?
2: I biscotti ricci sono una ricetta inventata dalle monache di clausura, mm-hmm. E sono fatte e imbastate soltanto con pasta di mandorle e zucchero.
1: Wow.
2: Quindi tanto quanto, e poi vengono insornati e hanno proprio questa forma riccia di sopra, no? Che è meravigliosa. Poi abbiamo il biscotto Vittoria, che è stato creato per la regina Vittoria, erano tempi magri, non c'era tanto da offrire, quindi si è unito il biscotto e il cioccolato a strati, e quindi anche quello diventa un must. Anche il semplice, che posso dirti, il dolce il tipico nostro, no?
0: Questo è importante.
2: Come?
1: Dici.
0: Come si chiama? Quello com'è?
1: Ti stava sollecitando a dirci il nome di questo dolce.
2: Ecco, i nostri bocconcini, no? Mm-hmm. Sono fatti con ancora in maniera tradizionale, e dentro c'è soltanto la crema senza panna, perché noi manteniamo vive le nostre tradizioni.
1: Mamma mia, questa mattina Milena, io
2: poi cercatemi di dirmi quando venite, perché poi sapete, in base al momento di festa che abbiamo
1: ci sono dolci diversi.
2: Ci sono dolci diversi, perché noi abbiamo anche in italiano, lo dico in siciliano perché
1: sì ci piace il dialetto.
2: L'osso di morto.
1: È macabro. Non è quello che serve per entusiasmarmi, perché io sono un po' una mortisia della situazione.
2: Ecco, però non è altro che un dolce impastato con zucchero, farina, uova, e poi una bella glassa sopra di zucchero e limone, che si fa nel periodo di novembre.
1: Ah, ok. Poi, quindi però, il periodo dai morti, per questo c'ha questo nome un po' macabro.
2: Però se venite, che ne so, verso maggio, no? Prima del maggio, sì, perché faccio mangiare il muffuletto siciliano.
0: Sì, infatti, poi non è tanto freddo. Perché,
1: ma tu quando ci consigli di venire, secondo te qual è il dolce che noi non potremmo perderci? Qual è il periodo clou, secondo te? Quando ci consigli?
2: Allora, il clou è maggio. Perché in maniera tale che potete trovare quasi tutti questi dolci, però potete mangiarvi anche il nostro muffuletto e andare in giro per bancarelle la prima settimana di maggio e gustarvi il torrone, che è un'altra nostra specialità. Se poi venite nel mese estivi, mangerete tanta di quella granita brioche e granita col tuffo, che ne sentirete quasi la mancanza quando andrete via. Però Morena, devi portare qualcuno per mangiarti la brioche, perché
0: andiamo giù io e lei, su, andiamo tutte e due
1: c'ha questa brioche di particolare, Milena?
0: Anche mia moglie porto, così andiamo
2: giù. La racconto in due parole. L'uomo deve regalare il ferricciuccio della brioche, ed è un segno di amore.
1: Allora Nazareno, non puoi, sennò la tua consorte qui non credo che
0: allora va vabbè, va.
1: Mi porterò qualcun altro. Quindi un dolce che si mangia
2: in... sicura Morena, sì. Che se qualcuno ti vede seduta in uno dei nostri bar a gustarti la granita, il birricciuccio te lo regalano senza nemmeno
1: Sei carinissima Milena, grazie, grazie, grazie. Allora io vengo da sola, perché tanto
0: da
1: trovo.
0: Sola, sola, sì, sì.
2: Ti troverò un fidanzato.
1: Mamma mia, sarà felice.
0: Una volta.
2: Mi perdoni con qualcuno a casa.
1: Quando voglio rifarmi una vita vengo in Sicilia, va bene?
2: Perfetto.
1: Intanto io l'ho messa là. Allora Milena, abbiamo scherzato, abbiamo riso perché ci piace, tu ti presti.
0: Ecco.
1: E poi hai una cultura, una sapienza talmente vasta che con te anche parlare di cucina è farsi un regalo. Da dove vogliamo cominciare? Io la tua biografia l'ho già un po' raccontata.
2: Sì, ho sentito, infatti dico cavolo, ma veramente
1: tutte queste robe ho fatto.
2: Allora, io prima di iniziare a parlare del mio libro, dei miei libri, ti dirò la verità: tutto quello che voi avete letto in biografia io non l'ho cercato. Io stranamente vengo scelta.
1: Sì, certo, succede così.
2: Qualcuno poi mi abbandona strada facendo, ma ahimè,
1: ma è il ciclo della vita, le cose vanno, vengono, quello che rimane magari è quello per cui siamo destinati, no? Tipo Nazareno mi ha messa qui in questo microfono, non pensava che io sarei rimasta fino alla mia morte. Non riesce a mandarmi via, questo è il problema.
0: Ecco, questo è il punto.
1: Ed è successo un po' anche a te così, credo, nelle varie cose, no?
2: Sì, sì. Allora, per la questione politica, diciamo, quello è stato sono stata scelta, avevamo tanti bei progetti. Poi nel momento in cui si è parlato per l'ennesima volta di non essere vicino ai cittadini ma essere vicino agli altri, a me questa cosa non ha creato grande piacere, e quindi ho dato da vicepresidente e presidente della regione del movimento, stiamo parlando del movimento,
1: sì.
2: Il movimento, le dimissioni. Però questo non mi ha fermato, perché poi abbiamo formato questo comitato, ormai prima sono entrata come segretaria e poi non so come mi sono trovata a essere presidente negli ultimi 7 anni. È combatto contro i mulini a vento, tra allagamenti d'inverno e mancanza d'acqua d'estate, poi le buche, cioè è strano dirsi, ma io mi occupo realmente di informare le amministrazioni quando c'è un problema tecnico per l'acqua, quando ci sono le buche, quando non viene fatta la disinfestazione, quando bisogna pulire le spiagge. Per adesso porto in atto la storia dei frangiflutti, che
0: tantissime cose fai,
1: vai a rompere le scatole a chi deve farle, diciamo così. Sì, a rompere le scatole a chi deve fare le cose,
0: ecco.
2: Però ogni tanto mi mettono in castigo, dico, però va bene così.
1: Dai, è il prezzo da pagare per chi si mette a servizio della cittadinanza, e ti fa onore questa tua predisposizione, questa tua come dire, anche perseveranza, perché a volte non è facile perseverare in certi, come dire, in certi ruoli.
2: Allora, avere un ruolo in una società significa anche prendersi le bastonate, però dico sempre che le persone dovrebbero imparare a fare la distinzione tra il diritto e il dovere. Quando io chiedo ad esempio insieme al Comitato dell'Acqua di scendere in piazza, l'acqua è un diritto, la devi avere, soprattutto noi che siamo votati al turismo. Cioè io non devo comprarmi una cisterna ogni settimana, Tra l'altro dovete sapere che la Sicilia produce l'acqua, cioè vende l'acqua e noi la compriamo imbottigliata quell'acqua. Non dico il nome per non fare pubblicità.
1: Sono questi paradossi che fanno arrabbiare all'interno della nostra società, così com'è strutturata, per paradossi assurdi che sono a volte, no, inammissibili, eppure dobbiamo lottare per mantenere le cose, dare alle cose una logica
0: che è stata tolta.
2: Beh, guarda, i nostri mari viene estratto il metano, però non so perché noi lo andiamo a comprare da altra parte.
0: Sì.
1: Anche la frutta stessa, no? Tutto quello che noi potremmo produrre ed essere autosufficienti, c'è una legge che ci impedisce di farlo perché dobbiamo comprarle all'estero. Ma, cioè, non è assurda una cosa,
2: allora,
1: del genere?
2: Fortunatamente ancora in Sicilia abbiamo le nostre culture e quindi quelli rimangono. Non è cantanuto una nostra prerogativa, così alcuni vigneti, il carciofo con le spine, che sembrava quasi scomparire però adesso è ritornato, i vari tipi di grani antichi che si era persa questa, c'erano 5-6 qualità di grano che adesso fortunatamente, anche se è stato difficile, è stato riportato. Quindi diciamo che stiamo riportando in Sicilia le vecchie tradizioni per quanto riguarda l'agricoltura.
1: Questo è importantissimo, veramente importante. Spero che anche le altre regioni italiane seguano il vostro esempio.
2: Cerchiamo anche di sviluppare il terzo settore, che è quello del turismo, però io ricordo sempre che quello che può dare la terra e può dare il mare, in momenti di crisi, del turismo cioè il turismo è importante, ma nei momenti di crisi la pesca e l'agricoltura sono quelli che tengono in mano una nazione.
1: Allora
2: solo di Sicilia, ma parliamo anche di nazione.
1: Certo, non si può puntare, no, per quanto riguarda l'economia.

0: questa tua attitudine sia la stessa che poi riversi in tutto il resto delle cose che fai. Parliamo di Sago Radio TV. Sago Radio 24 TV.
1: Sago Radio TV, che cos'è?
0: Sì, sì, sì, sì, visto che è una delle ultime cose che hai, come dire, fondato e che stai portando avanti con tanto successo e impegno.
1: Ale, una TV addirittura.
2: Allora, è una TV web perché, insomma, è stata fatta con una persona che tu conosci e credo che conosci anche gli altri, Andrea Ansevini.
0: Sì, lo conosciamo bene.
2: Poi, e altre due persone. Diciamo che lo scopo di Sago Radio TV 24 è quello di dare una piattaforma a tutti coloro i quali portavano delle novità, quindi ognuno di loro doveva avere una playlist con il loro nome, con tutto quello che concerneva la loro arte. Poi come accade sempre, le cose gratuite sembrano non avere un grande valore e quindi la gente pensava che fosse il secchio della spazzatura. Te lo stavo dicendo in dialetto perché io sono un po' come Camilleri, no?
0: Ma guarda, va benissimo, ci piace la veracità.
1: Ma sempre, sempre così come fate voi, così tu parli così oppure anche italiana?
0: No, come parla italiana la nostra,
1: no, perché ti presentava con la
0: no, dice qualche termine in dialetto per rendere il discorso più verace. Ecco, più verace,
1: ecco,
0: diciamo così.
1: Ecco, no, per quello appunto non capivo bene io.
0: E quali sono stati dunque questi dissidi, questi...
2: Allora, quando noi dicevamo mi raccomando dovete curare la playlist, non deve essere lasciata fuori, deve essere riempita con contenuti che possono anche piacere agli altri, dovete dare un senso a quello che si sa, perché era rivolto non soltanto a scrittori ma a artisti vari. Tu dovevi portare qualcosa che insomma poteva arricchire il nostro palinsesto.
0: Certo, certo.
2: Quando noi abbiamo visto un attimo che questo non accadeva, ci siamo un attimo ritirati indietro e ora stiamo lavorando per andare a fare a migliorarlo e soprattutto far capire alle persone che quando ti si offre qualcosa di gratuito lo devi ancora apprezzare di più e dare sempre meglio,
0: valorizzare questi spazi che sono gratuiti.
1: Brava.
0: E che finiscono, no, in una rete solidale che valorizza l'un l'altro, secondo me è la maniera più bella e autentica di fare le cose.
2: Ma guarda, io dico sempre, no, tutto quello che noi facciamo rimane in rete. Se tu fai un buon lavoro e un giorno qualcuno potrà incontrarti in rete, se tu dai qualcosa di buono magari si ricorda di te e poi ti viene a cercare.
0: Assolutamente.
2: Ma se tu offri spazzatura la gente sicuramente ti cancella.
0: Ma innanzitutto il fatto che si offra uno spazio non significa che poi non ci sia una supervisione di qualcuno, no? Che ti dice ok, mo basta, questa roba qua no. Credo che sia anche, no, normale e giusto che si ponga un filtro all'interno di uno spazio gratuito dove magari regnerebbe una giungla e un caos se non ci fosse qualcuno che mette ordine e dia un filo conduttore. Quindi è giusto che tu, Andrea, e gli altri autori che tenete in mano le redini, in qualche modo vi poniate da filtro tra quello che passa e quello che dovrebbe passare.
1: Organizzata meglio così.
2: Guarda, io credo che le cose si debbano quando uno ti dice che sei bravo o brava, no? Deve essere per meritocrazia, non perché sei amico di
0: certo.
2: E questo purtroppo io lo attuo nella vita reale e in tutti gli ambiti.
0: Anche io. Quindi
2: e solamente anche nei libri. Perché se parlo dei libri che a me non piacciono, dico senti, io non migliorerei.
0: Hai ragione, per quanto ci riguarda noi ci poniamo con la stessa politica, quantomeno io in questo spazio che gestisco e che Nazareno mi ha dato il grande onore di gestire, è aperto a tutti, ma ovviamente c'è un,
1: ma è bravo,
0: come una,
1: è bravo,
0: una linea editoriale, un filtro tra quello che passa dall'altra parte e quello che arriva dietro alle mie spalle, che arriva di tutto.

0: naturalmente, come tu puoi ben sapere. Senti Milena, facciamo un piccolo spartiacque adesso. Ci ascoltiamo il brano che tu mi hai mandato e che in qualche modo ricorda delle atmosfere, delle cose un po' così intriganti che ritroveremo nel tuo libro, quello di cui parleremo tra poco, che si intitola Sospira il bacio sospeso. Ma è Sospira o Sospiria? Perché in un posto è Sospira, in altro Sospiria.
1: Guarda, allora, questo libro doveva nascere con col titolo di Sospiria.
0: Ok.
1: Però noi andavamo a incappare con il mostro del cinema e allora,
0: ecco,
1: mi è venuto in mente di utilizzare una parola spagnola. Poi però ho scoperto che in realtà Sospira è una parola siciliana.
0: Ma sai che è più bello Sospira? Da qualcosa.
1: Brava,
0: di...
1: ecco, il senso è quello, perché Sospira, noi che significa respiro, però è un respiro che tu tiri quando stai bene, quando stai male. Noi abbiamo una frase in dialetto che dice Sospira mamma, che significa che si dice al bambino nel momento in cui nasce, respira, è come un battezzo al mondo.
0: Mi è piaciuto molto, sai perché? Perché anch'io ho una siloge poetica che ho usato, mi piaceva questo termine, sospiro, e l'ho adattato al sospiro di Medusa per creare, no, un forte contrasto tra un sospiro che è lieve, morbido, sensuale e la figura terrificante di Medusa. E mi è piaciuto veramente molto anche il modo in cui tu hai associato questo termine. Allora, adesso ci ascoltiamo Wicked di Seori, che è tratto da una serie per Netflix, se non sbaglio, e poi torniamo e parliamo dei tuoi libri a sprombattuto fino alla fine, ok?
2: Ascoltiamo adesso buona musica.

Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor

0: delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Eccoci, eccoci, eccoci ancora. Intanto io direi di... Com'era questa in italiano questa canzone?
1: Questa canzone in italiano non lo sappiamo, Nazareno.
0: No, ma solo il titolo.
1: Il titolo, cara Milena, io mi ha preso in contropiede, Nazareno. Vuole sapere la traduzione esatta di Wicked. Adesso non mi viene.
0: È un po' lunga.
2: No, in realtà io la feci. Allora, questa canzone in Soldoni dice che non si deve dare niente per scontato. Mm-hmm. E che la debolezza a volte è il punto di forza, perché questa storia coreana comunque parla di una donna che è stata maltrattata dal sistema, ma poi lei c'è un'altra donna che gli mette bastoni tra le ruote, ma lei riesce a superarla,
1: al suo riscatto, insomma,
2: al suo riscatto, sì, anche non soltanto personale ma anche sociale.
1: E tu mi dicevi che questa serie in qualche modo, anche la protagonista, ti ha fatto pensare alla protagonista del tuo romanzo di Suspira. In quale modo?
2: Ti spiego. Io il libro l'avevo già pensato. In realtà avevo scritto le prime 20 pagine e poi l'ho anche cancellato. Per poi riscriverlo esattamente per come l'avevo cancellato.
1: Perché l'avevi cancellato? Qual è
2: il segreto? Ora ve lo dico.
1: Quindi, non si può condividere.
2: Durante la notte vedevo questa serie coreana, in coreano, con i sottotitoli, ma di solito non ho la pazienza di farlo, però mi affascinava.
1: Ti aveva intrigato, sì. Ecco, diciamo.
2: Allora,
1: così.
2: Allora, dovete sapere che questo libro, però quando ho sentito la sigla, mi è balenata proprio, sai quando tu vedi qualcosa, era di notte, quindi magari qualche allucinazione l'ho avuta. La mia protagonista Ania, che si muoveva con questo abito rosso in questo palazzo particolare,
0: ecco.
2: E quindi anche nella serie c'è questa donna con quest'abito, perché tu per stare nella società coreana dovevi avere un marito, perché lei insomma non voglio tollerare nemmeno la... Andatela a vedere questa serie, tra l'altro ora è anche in italiano.
1: Come si intitola? Perché non sono riuscita a trovare il titolo della serie originale qui per Netflix. Mi vengono tutte scritte in ideogrammi che ovviamente non riesco a decifrare.
2: Non me la ricordo perché il nome è proprio in coreano, però ti darò il link, lo metterò sotto.
1: Va bene.
2: Questo libro è un... Perché l'ho cancellato? Ecco. E questo libro è un libro di spaccatura, è un modo, sai, quando tu dici lascio il passato, cerco di iniziare una nuova vita. Come sapete, i miei libri all'inizio sono tutti libri, in realtà hanno tutti un filo conduttore, mettono al centro quello che è il rispetto, il perdono, il farsi avanti, il non sentire mai dire che è impossibile realizzare, tutto è possibile, forse ci vuole più tempo, però se c'è la io dico sempre la superbia e l'orgoglio, si può arrivare ovunque. Che cos'è, perché l'ho cancellato? Io sono siciliana, vengo da una tradizione familiare molto, sai, dove c'è il... certe cose si possono dire, altre non si possono dire.
1: C'è un pudore e una riservatezza particolare, dai, diciamo,
0: sì, così.
2: Mi è venuto in mente di pensare, e se un giorno... Certo, i miei familiari non leggono i miei libri. Quindi ne sono anche contenta, se devo dire. Quindi che cosa mi è venuto? Dico, ma se dovessero leggere Suspira e trovare quella scena
1: un po' piccante.
2: Il mio libro è stato considerato un erotico chic, erotico perché io utilizzo quella tecnica, però c'è il vedo non vedo, in realtà è chi legge che immagina
1: ma
2: tutto.
1: Certo, io l'ho letto e non c'è assolutamente nulla di sconveniente, fa parte anche un po' del filone del romance, no? Che adesso ha un pubblico molto molto nutrito, molto accalorato, diciamo così, di donne che amano questi romanzi passionali.
2: Infatti devo parlare con la casa editrice per metterlo appunto nella categoria romance e non negli erotici, perché tra virgolette molta gente pensa che è erotico, utilizziamo anche se sono le 11:49 la parola porno, sono due cose distinte.
1: Non c'entra assolutamente nulla, quindi ecco, io l'ho trovato sensuale, l'ho trovato accattivante e l'ho trovato, come dire, che favorisca anche in una donna un'immaginazione, ma che è sempre collegata a sentimenti belli, nobili, secondo me.
0: Accattivante però che era quella accattivante che tu hai visto?
1: In che senso? Accattivante perché attrae, attrae lo stile della narrazione, le immagini che lei costruisce, accattivante in quel senso, ti tiene.
2: Ecco, per esempio, una delle scene che sono piaciute, e che tra l'altro ti ho mandato anche un pezzettino di video, a un certo punto, no, c'è una scena che c'è quest'Ania che si appoggia a questa sinestra, e la scena è che la cerniera del vestito scende, la seta scivola e il fuoco diventa morto.
1: Però sai, mentre uno legge, cara Vilena, io adesso ti faccio le veci di noi poveracce che leggiamo questi libri meravigliosi. Allora, tutti questi protagonisti, cioè fighi, intelligenti, cioè che ti dicono la cosa giusta al momento giusto, che fanno la cosa giusta al momento giusto, tu dici, ma poi dove stanno? Noi siamo qui,
0: Noi stiamo qui, giusto?
1: Trovateci!
2: Come di sapere, no? All'inizio, no? Il libro è... allora, mi hanno detto, ah, bella storia d'amore, io ho risposto, scusami, quale storia d'amore? Non esiste una storia d'amore all'interno di Suspira, se non in maniera celata.
1: È vero. Però sai cos'è bello? Che tu sdogani... quel retaggio in cui una donna si può concedere solo quando è innamorata. Mo basta.
2: Diciamo che sai, il mettere il palazzo, no? E poi utilizzare le maschere come vizi, i bicchieri come, come stanze. Diciamo che quello mi ha aiutato tanto. Quando ho iniziato a scrivere questo libro, ho utilizzato tutte le tecniche che potevo utilizzare possibili per portare il lettore all'inizio ad essere confuso. Perché adesso il libro ha 2 anni, quindi qualcuno l'ha letto e ci vuol dire, il libro in realtà si svolge tutto in una stanza, sono i flashback che portano.
1: È vero.
2: E all'inizio Lucas, che prima c'era stato questo incontro, ma poi diventa il carnefice di Ania, sì. Perché ricordiamo che siamo quasi sotto il periodo fascista. Poi all'interno c'è un segreto, questo segreto ancora oggi in alcune parti del mondo è considerato un'aberrazione, quindi punibile anche con la morte.
1: Ci sono dentro delle tematiche importanti che subito non si immagina possano esserci. Andando avanti con la lettura invece gli strati della narrazione si approfondiscono sempre di più e gli elementi affascinanti aumentano con il ritmo del libro.
2: La cosa bella è che a tutti pensano che Lucas è il protagonista, ma in realtà alla fine il protagonista è un altro.
1: È un altro, sì, è vero.
2: Si cela e si va resa soltanto alla fine.
1: Alla fine, tu dici peccato, però è finito. Cosa succede?
2: Peccato. Mi permetti di. Perché vedo l'ora, so che i tempi sono quelli.
1: Sì, dimmi.
2: Il libro ha una porta d'ingresso per la lettura e dice: non dimenticare mai che per uscire dall'inferno dovrete imparare a danzare con il diavolo. In fin dei conti è sempre una partita con la vita.
1: Siete
2: pronti?
0: Siete pronti? Chi lo sa?
1: Guarda,
2: e poi
1: se vuoi in chiusura, se vuoi in chiusura possiamo leggere anche l'incipit del romanzo, le prime due pagine, se ti fa piacere.
2: No, invece leggerò la fine, la fine non del libro, ma la conclusione.
1: Va bene.
2: Tutto a tale che il lettore capisca che Sospiro non è un libro difficile, perché molti mi hanno detto Sospiro è un libro difficile, non è una lettura adatta a tutti, ha utilizzato anche un linguaggio particolare, ma proprio per i giorni nostri
1: non mi sembra, cioè non so a che tipo di narrativa queste persone che te l'hanno detto siano avvezzi a masticare, ma a me sembra molto molto contemporaneo anche nel modo di scrivere, dinamico, asciutto, quindi vai al sodo, non ci giri troppo intorno nelle cose.
2: No, però allora ad esempio quando ho utilizzato il colore, lei aveva un vestito color porpora, ecco, qualcuno mi ha detto ah perché non è scritto rosso, no, dico per me il porpora è un altro,
1: colore. Non è rosso, è questo il discorso,
2: quindi capisci, ecco. ma poi
1: Milena, ma sai cosa ti dico? Che a volte sì, è bello ricevere le osservazioni, ma bisogna anche che chi fa le osservazioni le faccia con un senso, cioè muovere un'osservazione di questo tipo, che senso ha? Per me non ce l'ha, quindi ecco, boh.
0: Che tipo?
2: Però sappiamo sempre che il libro è sempre ambientato nel 1930, non è che potevo utilizzare il linguaggio modernissimo di oggi, che oggi... Ho notato che nella letteratura, quella spiccia, si usano le 50 parole che si conoscono.
1: Oddio, no, io intendevo come struttura la brevità delle frasi, non intendevo il linguaggio, che il linguaggio è molto ricercato, ma diciamo che è uno stile di lettura, di scrittura abbastanza contemporaneo, no? Non è di quelli ampollosi che fanno giri infiniti per dire due parole.
2: No, anche perché l'avrei snaturato.
1: Sì.
2: Sospira doveva rimanere così. Tra l'altro il libro si inizia a leggere dalla copertina, perché anche vedi, nella copertina c'è questa donna che è Ania, che tiene un bicchiere di vino in mano, un San Benzan per la precisione.
1: Sì, perché lo specifichi all'inizio del racconto. Sì.
2: E questo è legato un po' a un mio ricordo di questo io. Poi c'è una finestra con una maschera che quindi va a spiegare la seconda parte del libro. C'è la poltrona, a un certo punto Ania prende questa poltrona, se la carica, si mette davanti ad una persona e gli dice ok, adesso te la racconto io, visto che tu vuoi sapere la storia vera qual è. Tra l'altro io sono l'autrice di Sospira, ma Ania è l'autrice di Sospiria, quindi alla fine ho mantenuto anche l'altro titolo. Poi c'è quest'albero che esce dalla finestra che in teoria è un albero spoglio, ma ha un grande significato. Quando tu cadi non pensare che quella è la fine, perché come in autunno le foglie cadono, tu puoi rinascere più forte. Perché tu non hai utilizzato la fenice? No, allora c'era l'albero.
1: Cioè, credo che ogni autore abbia il diritto e il dovere di scegliere e attingere alle proprie metafore, quelle che più la ispirano, che più hanno un senso per se stessa, perché se non ha un senso per chi scrive, non si potrà mai restituire un fascino, una profondità e un mistero in quello che facciamo, no?
2: Ma, certo, tra l'altro, sai, questo libro, io ero in una cena, in questa cena c'erano alcuni stilisti, poi con questi stilisti sono diventati amici, e loro erano una coppia non uomo-donna, ma uomo-uomo, però mi raccontavano di questo palazzo che, in particolare, che era in Francia, e loro mi dissero che a volte per trovare la libertà bisogna andare oltre, perché c'è sempre giudicati.
1: Sì.
2: Questa fase mi colpì. Però ero poi curiosa di capire di questo palazzo, sai, che poi studiando compresi che in ogni paese dove c'era l'industrializzazione, c'era sempre un palazzo di facciata per bene, però dentro non era proprio così. Qualcuno, Marina, mi diceva: potevi allungarlo questo libro? Sì, effettivamente avrei potuto farlo, però io non amo scrivere 300 pagine, perché io voglio che il lettore inizia e lo finisca, non lo deve poggiare sul comodino.
1: Sai, però, hai un po' lo stile di Amélie Nothomb, che fa questi libri di 100 pagine, poco più.
2: Sì.
1: Non so se tu la conosci come autrice.
2: Sinceramente no, però andrò a vedere.
1: È anche molto un'autrice di rottura, secondo me ti piacerà.
2: Sì. Io amo molto Jane Austen, e quindi un po' la tecnica combustionare è quella di Orgoglio e Pregiudizio, che non è mai un libro scontato e antico, anzi
1: assolutamente
2: dovrebbe riprendere. Allora, siccome c'è un'altra figura, si chiama Ambra, che in questo libro è quella che sembra essere un po' quella senza carattere, e in realtà nel prequel che sto scrivendo, dove andrò a spiegare la figura di Ambra, si capirà di più su Steven. Quindi vado a fare ora il prequel che si chiamerà Persuasione, unito a Suspira, in maniera tale che potrò dare un senso a tutto quello che io ho scritto su Suspira.
1: Quindi un prequel di Suspira stai scrivendo?
2: Sì.
1: Benissimo, benissimo. Già ti prenotiamo ovviamente per quando uscirà.
0: Perfetto, perfetto.
2: Il problema sai qual è? Che è così difficile scrivere un pre, perché devi stare attenta a non
1: contraddirti con quello che hai già scritto, immagino.
2: Infatti, nel frattempo poi ho scritto Il segreto di Ania e Il segreto di Atena.
1: Di Atena, sì.
2: Vedi, Ania ti entra nella testa, cioè non puoi uscirne. Il segreto di Atena e Le voci che non fanno rumore. Però in realtà il libro che mi ha dato maggior successo è stato il Maria Regina senza regno, e dato ha vinto il premio Giovan Battista Vico. In realtà, vedi, io al centro metto, non faccio differenza di genere, nel senso uomo donna che è più forte. In realtà io li metto nello stesso piano,
1: ma è giusto così, per fortuna.
2: E infatti in Suspira non ci sono antagonisti, sono tutti protagonisti, e io dico che i protagonisti di Suspira sono come le bamboline delle matriosche, se ne togli una il barattolo non si chiude, quindi Suspira è così. Quando dici tu ti leggo la conclusione, magari per dare il senso a quello che noi abbiamo detto.
1: Dimmi.
2: Allora, ve lo leggo. Che tra l'altro non è come la porta che vi ho aperto all'inizio. Ricorda, caro lettore, a volte la vita toglie e a volte restituisce. È solo una questione di tempo. L'amore mille volte, e spesso non accade tutto nell'ordine in cui ci si aspettava, ma ricorda sempre, è il destino che mescola le carte. Fine? O forse no? Tutto dipende da te.
1: Questo finale ci lascia un po'
0: forte.
1: Così, un po' con il sospiro.
0: Però è buono.
2: Il bello è che questa pagina non sono tutti che la vedono, perché anche lì è stata una ricerca, è stata messa dopo un'altra pagina bianca, quindi un lettore sbadato questa pagina
1: non la vedrà mai. Come succede nella vita, quando uno vive di fretta o con poca attenzione, non guarda il retro di qualcosa che può custodire un tesoro o un messaggio che può esserci fondamentale, cara Milena. Ti volevo chiedere, da cosa è nata la spinta a concepire una storia e una personalità come quella di Ania, che è protagonista fra gli altri protagonisti di Suspira?
2: Questa domanda è cattiva, perché di solito cerco di avviarla, però oggi voglio rispondere.
1: Dai.
2: Allora, quando come detto sono cresciuta in una famiglia dove le tradizioni erano molto importanti. Ordine e disciplina.
0: Ordine e disciplina, bella questa. Questa
1: di Nazareno, eh.
0: No, no, questa dilla molte volte, eh. In tutto il mondo, perché così tutti quanti le impariamo.
1: No, guarda che lei ha scritto un libro proprio contro questa cosa,
0: e invece no, per me è bellissima.
1: Vedi, qui ci sono due anime dentro questa, ecco, trasmissione, ecco. Un conservatore e una libertina.
2: Ma il bello è che io, essendo del segno del Capricorno, sono una persona molto razionale, molto sono superba, io del mio orgoglio sono antipatica.
1: Beh, il Capricorno è un bel segno tosto, diciamolo.
2: tu devi sapere che la gente mi chiede l'amicizia perché io nella copertina di Facebook ho lasciatemi stare che sono antipatica. E credo che un giorno, quando tirerò le cuoia, sarà quello anche l'epitassio della mia tomba, così quando passeranno avanti e non si fermeranno.
1: Beh, io ho un'amica del Capricorno, quindi lasciamo stare, facciamo degli scontri proverbiali,
0: okay,
1: però ci adoriamo alla fine, quindi
0: c'è tutto,
1: lei è la mia parte razionale.
2: però no, c'è anche quella parte che fa le regole. Io amo fare le regole, amo l'ordine. Se tu vedi, cioè in casa mia, no, ha tutto un ordine ben specifico, ho solo due colori nella mia casa, proprio come nel libro, è monocromatica. Però amo anche, dopo che faccio le regole, amo anche non seguirle. Quindi il libro è un po' così, perché nella vita tu non sai come andrà a finire. Io un giorno sono uscita di casa, ho accompagnato mia figlia a scuola e dovevo andarmi a prendere un caffè con un'amica, invece ho cambiato strada e ho rischiato anche di non esserci più in questa vita. Quindi cosa significa questo? Che io posso fare tutte le regole che voglio, posso
1: romperle anche, no? Soprattutto avere il coraggio di romperle ogni tanto le regole.
2: Arrivato a una certa età, perché devi precluderti di fare qualcosa che ti piace?
1: Esatto, esatto.
2: Quando io ho sempre bazzicato nel mondo letterario, nel mondo della radio, nel mondo, però avevo dei cari parenti che dicevano: ma questo non è un mestiere, ma perché vai a finire sui giornali? Come se a un certo punto fosse anche una sorta di vergogna.
1: Un esporsi, no, che può tradursi anche in imbarazzo per chi ti conosce. Questo è il problema che si fanno a volte.
2: Benissimo, dopodiché io sono trascorsi anni, ma ho dimostrato che in realtà finire sui giornali non è una cosa brutta, anzi potrebbe essere una svolta per gli altri. Non dico che io voglio cambiare le sorti di tutti, però se posso salvarne almeno 5 nel dire: desidera, faccio che tu vuoi perché sei nata libera. E allora io ho fatto una cosa buona. Per anni, no? Ci si può anche sentire sottovalutati,
1: ma a volte siamo noi stessi a sottovalutare noi stessi, questo è il problema.
2: No, essere sottovalutati per accontentare gli altri. Quindi poi ho deciso, ecco perché Sospira ho un libro di rottura, ho deciso di non accontentare più gli altri e accontentare un po' me, ed è quello che dovremmo fare un po' tutti.
1: Assolutamente, mi trovi profondamente in sintonia con questo tuo promemoria, perché lo vogliamo tenere come un promemoria e un punto di chiusura di questa nostra bella chiacchierata, che spero sia una, la prima fra molte che avremo in futuro, cara Milena.
0: Certo. Io dico una cosa anche a lei, la Sicilia e le Marche, un amore oggi abbiamo fatto, siamo insieme, va bene?
2: Sono contenta, invitate, tanto scrivo 9 libri, voglio parlare.
1: Ah, voglia.
2: Poi, Mi dico una cosa, ogni libro è stato scritto in un momento particolare, quindi non vi annoierete mai insieme a me.
1: Ma di questo ne siamo assolutamente certi, e per questo sono molto molto felice di essere entrata in contatto con te, di averti presentata ai miei ascoltatori. Naturalmente sulle nostre pagine riporteremo anche i libri di Milena Bonvissuto, avrò il piacere di pubblicarveli uno per uno in maniera che li abbiate chiari e potrete poi acquistarli e gustarveli sotto l'ombrellone al mare, perché d'estate c'è più tempo per leggere. Cara Milena, io ti ringrazio tantissimo, dobbiamo chiudere, ci sentiamo presto.
0: Ciao per la Sicilia, salutaci tutti, salutaci tutti.
1: Grazie Milena.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. E cari amici, anche per oggi abbiamo concluso la nostra mattinata. Ti sei
0: sabato prossimo sarà tutto Morena, perché io non ci sarò.
1: Bene, mi abbandona di nuovo Lazzareno.
0: Io vado nell'acqua e vai.
1: Ma tu ti perdi Verusca Dossi, però viene qui in studio il mio tesoro, la mia amore, la mia grande anima Verusca, saremo tutte e due.
0: Ciao
1: allora.
0: Verusca.
1: Ti distruggiamo lo studio Nazareno.
0: Ecco, a posto io.
1: Bene ragazzi, io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina, vi ricordo Milena Bonvissuto e il nostro Vito Coviello che è stato nella prima parte. Ci lasciamo con un pezzo cantato da un cantante meraviglioso, Tom York, e gli faccio cantare Suspirium, perché ci sta, tratta dal film di Guadagnino.
0: Ciao a tutti,
1: alla
0: ciao
1: prossima.
0: A tutti,
1: ciao,
0: buona domenica, ciao.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
4: Ma tu ti perdi Verusca Dossi, però. Viene salutamene, qui in studio.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Nuova in rete www.radionuova.com.
7: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info e biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026! Vivi l'emozione dell'arte da vicino. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tar-

delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria

0: celebrazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via

cantate le Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria

0: storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Ha affrontato steppe e deserti, ha unito continenti e santuari con la sola forza delle sue gambe e di una fede incrollabile. Ieri sera, un soffio dal traguardo dei suoi 80 anni, Ulderico Lambertucci ha compiuto il suo ultimo passo, lasciando un vuoto immenso in quanti lo hanno conosciuto, seguito e raccontato. Un arresto cardiaco improvviso ha fermato il cuore del maratoneta di Dio, l'uomo che aveva saputo trasformare la fatica in preghiera e l'asfalto in un messaggio universale di pace. Nato e cresciuto a Treia, Ulderico ha vissuto per oltre 60 anni la fatica nobile del cantiere come muratore, scoprendo la corsa solo in età adulta, dopo i 50 anni. Da quel momento non si è più fermato, ridefinendo il concetto stesso di limite umano. Le sue imprese sono entrate nella storia del podismo estremo e del pellegrinaggio moderno. Impossibile non ricordare la leggendaria Roma-Pechino del 2006, 12.000 chilometri a piedi in 187 giorni, attraversando 11 nazioni sulle tracce di padre Matteo Ricci. E poi la straordinaria traversata degli Stati Uniti nel 2012, partita dalla Porzuncola Nuova di San Francisco per concludersi a Ground Zero a New York, in memoria dell'attentato alle Torri Gemelle. Nel 2008 il cammino in Terra Santa verso Gerusalemme e poi le corse verso Santiago de Compostela, Cestocova, Fatima, fino al suo ultimo commovente pellegrinaggio da Loreto a Lourdes nel 2024, affrontato alla soglia degli 80 anni. Il funerale sarà celebrato domani, domenica 28 giugno, alle 9:30 al Santuario del Santissimo

0: crocifisso di Treia. Non sono buone le notizie per le coste marchigiane. Cariche batteriche oltre i limiti di legge per 7 dei 12 campioni prelevati il 16 giugno in provincia di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, di cui 2 presi a mare e 5 in punti critici come foci di fiumi e torrenti. Questo in sintesi il risultato del monitoraggio di Goletta Verde di Legambiente sulle coste delle Marche, dove in questi giorni è arrivata per la quarta tappa del suo viaggio lungo la penisola in difesa di mare e coste. Sotto il mirino dell'associazione ambientalista anche la foce del fiume Musone, risultato tra l'altro fortemente inquinato negli ultimi 6 anni, con unica eccezione nel 2024, anno in cui il fiume non sfociava a mare. Per questo gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde hanno rotolato lo striscione "Che vergogna" davanti alla foce per denunciare la cronicità dei problemi del sistema di depurazione. Consegnato a Giovanni Ciccolini e il premio Giuseppe Guzzini. Ce ne parla in questo servizio Maria Muretti.
1: È stato consegnato a Giovanni Ciccolini, il fondatore di Alle Informatica, il premio Giuseppe Guzzini, promosso da UCID Marche. La cerimonia si è svolta a Recanati, nella cornice dell'Orto del Colle dell'Infinito, con la presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e di numerose autorità del mondo imprenditoriale e accademico. Nata nel 1978, l'azienda Alle Informatica rappresenta una realtà di riferimento nel settore software per la pubblica amministrazione, con oltre 4.000 enti supportati e 1.000 dipendenti tra Italia e sedi estere. Il premio riconosce le capacità imprenditoriali e tecnologiche di Ciccolini, ma ribadisce anche il forte legame con il territorio e l'impegno sociale sostenuto dalla sua forte fede cristiana. È stata dedicata particolare attenzione alle politiche di inclusione promosse dall'azienda, dimostrate dall'elevata presenza di giovani e donne tra il personale. La società promuove i valori della partecipazione, del benessere e dello sviluppo nelle nuove generazioni. Francesco Acquaroli ha evidenziato come il premio Guzzini rappresenti un esempio di impresa responsabile, capace di coniugare innovazione e attenzione alla comunità e al territorio.
0: Un 35enne originario residente a Foggia, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per truffa dai carabinieri. L'indagine è scaturita dalla denuncia querela sporta nell'ottobre scorso da un cittadino residente a Monte San Giusto. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'indagato aveva pubblicato sul canale Marketplace della piattaforma social Facebook un annuncio rivelatosi poi ingannevole per la vendita di una macchina scuotitrice per la raccolta delle olive. La vittima interessata all'acquisto aveva concordato il prezzo di 100 euro, provvedendo al pagamento tramite bonifico bancario sul Liban fornito dal venditore, senza ricevere mai la merce. Il truffatore era poi riuscito a indurre la vittima a effettuare altri 3 bonifici per un totale di 450 euro. L'efficace e tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso inizialmente di ricostruire i flussi del denaro fraudolentemente ottenuto e poi di intercettare e congelare, grazie alla collaborazione con l'ufficio frodi di Poste Italiane, una parte del denaro sottratto per un ammontare di circa 200 euro, per la quale è stato contestualmente richiesto il decreto di sequestro all'autorità giudiziaria. Recanati festeggia 3 compleanni leopardiani, per stare al titolo scelto per la celebrazione dell'anniversario numero 228 della nascita di Giacomo Leopardi. Appuntamento nell'aula magna del comune lunedì prossimo 29 giugno. La cerimonia si aprirà alle 17:30 con il saluto delle autorità e di Casa Leopardi. Ci sarà l'Alexio, i 3 compleanni leopardiani del professor Carlo Ossola, cui seguirà la consegna del premio Leopardi appunto al professor Ossola, noto per la sua attività di filologo, di critico e di storico della letteratura italiana e per essere tra l'altro professore del College di France di Parigi e presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Alle 21:30 nell'Orto del Colle dell'Infinito, suo protagonista sarà Io qui vagabondo a limitare intorno, con l'attore e regista Walter Malosti che legge i canti di Leopardi. Ha preso il via la 40ª di rivocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca nel bellissimo casolare della Società Agricola Forestale Morica in via Filippucci in Contrada Valle davanti al seminario vescovile Redentoris Mater di Macerata. Prosegue oggi e domani, e domenica 28 giugno e poi di nuovo il 3, 4 e 5 luglio. Ai nostri microfoni Pina Ramaccioni della Proloco di Piediripa, che si occupa dell'organizzazione.
2: Invece grazie all'aiuto che ci hanno dato anche gli amici di Moro Valle, con a capo Luigi e Festa, che insomma si danno da fare per organizzare i mestieri, serve appunto per arricchire l'edizione 40 di quest'anno, per essere ancora più, voglio dire, per accogliere meglio questo tipo di attenzioni che abbiamo. Quindi abbiamo cercato in tutte le maniere, poi con la mano importante che ci ha dato Lorenza Ionni, che da sempre ci ha curato l'editoria e dei calendari e dei libri che abbiamo stampato, veramente importanti, traguardi enormi per quanto riguarda la cultura, che ha organizzato una mostra. Ma una mostra che normalmente abbiamo avuto dei temi da trattare, questa mostra invece riguarda noi, riguarda i nostri 40 anni di esperienza, i nostri 40 anni di riproposizione, tutto ciò che insomma abbiamo messo in campo per dare l'idea di quello che siamo noi.
0: In un panorama economico complesso, il Banco Marchigiano sceglie l'occupazione giovanile e la valorizzazione dei talenti locali, sfide centrali per le Marche e per lo sviluppo del territorio. L'istituto di credito, infatti, negli ultimi 3 anni ha integrato la propria struttura con l'inserimento di circa 20 giovani neolaureati, portando competenze fresche e nuove motivazioni. Il traguardo è stato condiviso e celebrato ieri sera nella cornice dello Sciada di Civitanova Marche, in occasione della tradizionale cena d'estate del Banco Marchigiano, un momento di incontro che ha riunito i vertici dell'istituto di credito e tutti i dipendenti, nato come occasione di condivisione interna, diventato poi il momento per una riflessione sul ruolo della banca di credito cooperativo, reduce dalla recente approvazione di un bilancio da record caratterizzato da un utile netto superiore ai 15 milioni di euro e da un CETI ratio volato al 28,2%, dato che posiziona l'istituto ai vertici della solidità patrimoniale nazionale.
3: Il taccuino.
0: Domani alle 18.30 Piazza Brancondi a Porto Recanati ospiterà Brodetto Show 2026, l'evento dedicato al brodetto alla portorecanatese Deco, piatto simbolo della tradizione gastronomica e marinara cittadina. L'iniziativa promossa dal comune di Porto Recanati da Tipicità torna nel cuore della città con un programma dedicato a degustazioni, racconto del territorio, approfondimenti e intrattenimento, coinvolgendo cittadini, visitatori e turisti. Il pubblico potrà assistere alla preparazione e alla degustazione del brodetto alla portorecanatese realizzato dagli chef dell'Accademia del Brodetto alla Portorecanatese Deco insieme agli studenti dell'Istituto Einstein Nebbia di Loreto. La 30ª edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani si chiuderà domani a Orbisaglia nel Giardino della Rocca Medievale con una serata speciale dedicata ai 30 anni del premio. Un rituale dal forte valore simbolico, è proprio a Orbisaglia infatti che nel 1996 il premio nacque per volontà di Paolo Piangiarelli, produttore della Philology Label, in memoria di Massimo Urbani, geniale sassofonista romano prematuramente scomparso. Il programma si aprirà alle 21 con la formazione Scanna Pieco Geremia 5 Tet. Alle 22 sarà la volta del concerto per i 30 anni del premio Urbani, pensato come una vera festa musicale e un passaggio di testimone tra generazioni. Neri Marco Re incontra Dito nella Piaga lunedì 29 giugno alle 18.30 a San Severino Marche presso Castel San Pietro. L'ospite a sorpresa è dunque una delle artiste rivelazione della scena musicale e dell'ultimo Festival di Sanremo. Una voce libera, ironica, piacevolmente spiazzante, perfetta protagonista per incarnare lo spirito dell'appuntamento di Incanto, Neri Marco Re incontro con un dialogo vivo, aperto, amichevole, imprevedibile.
3: Lo sport.
0: La banca Macerata Fisiomed completa il proprio roster per la stagione di Serie 2 Credembank con un innesto di assoluto valore. Karil Dadash Ade è ufficialmente un nuovo giocatore biancorosso. un ultimo tassello, non certo per importanza, che va a chiudere una squadra costruita con attenzione, equilibrio e ambizione. Opposto a Siro di oltre 2 anni, Dadash Ade porta in dote potenza, talento offensivo e un bagaglio internazionale già significativo.
3: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali, rotazione a quadranti nord-orientali. Mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 25-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 28 giugno è la 13ª domenica del tempo ordinario. La frase del Vangelo di oggi dice: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Se sentissimo questa frase del Vangelo ma fuori della Chiesa, probabilmente penseremmo: che senso ha? Se voglio conservare la mia vita la perdo, e se la perdo la trovo? Eppure Gesù sta toccando uno dei nervi scoperti della nostra generazione. Pensate a quanto tempo spendiamo cercando di non perdere tempo. Corriamo, facciamo più cose contemporaneamente, abbiamo l'ossessione di essere efficienti. Se una pagina impiega 3 secondi a caricarsi, ci innervosiamo. Se una fila è troppo lunga, ci spazientiamo. Se una conversazione non ci interessa subito, passiamo oltre. Viviamo nell'epoca in cui tutto deve essere veloce. Ma siamo sicuri che correre significa vivere? Gesù oggi ci provoca. Forse il problema non è che perdi troppo tempo. Forse il problema è che non lo perdi mai per ciò che conta davvero. Perché l'amore, quello vero, è sempre una perdita di tempo. Un amico che ti racconta per l'ennesima volta i suoi problemi ti fa perdere tempo. Un nonno che parla lentamente ti fa perdere tempo. Un bambino che vuole giocare con te ti fa perdere tempo. Anche pregare ti fa perdere tempo. Fermarti davanti al Signore senza produrre nulla ti fa perdere tempo. Eppure sono proprio questi momenti che danno senso alla vita. Pensateci. Nessuno arriva alla fine dei suoi giorni dicendo: la cosa più bella della mia vita è stata aver risposto a tutte le email che ho ricevuto. Le persone ricordano gli incontri, gli abbracci, le amicizie, i gesti di amore ricevuti e donati. Gesù sapeva perdere tempo con tutti. Si fermava per un cieco al bordo della strada, si lasciava interrogare da una donna malata, andava a cena con chiunque, persino sulla croce. Trova modo di perdere tempo per parlare con il ladrone accanto a lui. Agli occhi del mondo era inefficiente, agli occhi di Dio era pienamente vivo. Forse allora capiamo meglio il Vangelo di oggi. Chi tiene la propria vita tutta per sé, chi la protegge, la calcola, la chiude in cassaforte, alla fine la perde, perché una vita trattenuta appassisce. Invece chi la vita la spende, la dona, chi accetta di perdere tempo per Dio e per gli altri, scopre che così la vita non diminuisce, ma si moltiplica. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Esistono delle storie che non finiscono toccando terra. Ci sono vite che scelgono un'altra direzione per l'ultimo saluto. E c'è una luce, quella del tramonto, quella di un addio, che si vede solo se hai vissuto abbastanza in alto.

Cosimo Piovasco di Rondò vive sugli alberi per tutta la vita. 70 anni tra rami e corteccia, tra vento e foglie, tra estate e inverno. Ha visto passare il Settecento, la Rivoluzione francese, le guerre, i cambiamenti di potere. Ha visto crescere il paese sotto di lui, morire le persone che amava, partire i nemici. Ha visto sbocciare e appassire tutto, tranne lui che restava lì. Il finale del romanzo è una delle cose più belle che io personalmente abbia mai letto. Cosimo è vecchio, un giorno passa un pallone aerostatico, una meraviglia del Settecento. Cosimo si aggrappa alla corda che pende dal pallone e scompare nel cielo. Non muore sugli alberi, non muore in terra, vola via, in aria, più in alto di qualsiasi ramo, come se il mondo avesse deciso di non lasciarlo toccare il suolo, nemmeno alla fine. Il narratore del romanzo è suo fratello minore, Biagio, e lui a raccontarci tutto. Lui che è rimasto giù, che ha vissuto la vita normale, che ha fatto le cose che si fanno. E mentre racconta, si sente qualcosa di sottile nella sua voce. Non è invidia, non è rimpianto. È la dolcezza di chi ha avuto vicino qualcuno capace di vivere davvero e sa di non aver avuto lo stesso coraggio. Domani vi svelerò il libro. È la parola che tiene insieme tutta questa settimana. Oggi lasciatevi portare da questa immagine: un vecchio che vola via al tramonto con 70 anni di rami alle spalle e il cielo davanti. Piccole e grandi parole, pagine d'estate. Oggi ha in serbo per voi la parola luce. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani per l'ultimo capitolo di questa affascinante prima settimana di Piccole e Grandi Parole, pagine d'estate. A domani!

0: In blu 2000 news.
1: Ancora scosse in Venezuela, la terra trema ancora nella notte sisma di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti continua a salire, almeno 920, oltre 50.000 le persone che risultano disperse. Accordo trovato, firmata a Washington l'intesa di pace tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa. Pronti al dialogo, abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, siamo disponibili a parlare con Mosca, dice il presidente ucraino Zelensky, ma intanto non si fermano gli attacchi con nuovi raid incrociati. Italia nella morsa del caldo, tra domani e lunedì il picco dell'ondata di afa che attanaglia il paese, ancora 18 le città da bollino rosso, temperature torride anche in Germania, Gran Bretagna e Francia. Buongiorno da Pierachille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000 nella notte. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas. Clara Iatosti.
2: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente all'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia, oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
1: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa e resta tensione anche sul fronte con l'Iran, con attacchi di Teheran e degli Stati Uniti. Marco Burini.
3: Quando sembra potersi chiudere un fronte, si riapre l'altro in questa guerra che si trascina da 4 mesi. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi di ieri sera contro alcune aree costiere. Sono una violazione della carta dell'ONU e del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno, accusano da Teheran. Mentre Washington parla di ritorsione per il raid iraniano del giorno prima su una nave porta container nello stretto di Hormuz. E l'accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è solo un primo passo, forse il più difficile, come dice il presidente libanese Aoun. E finalmente i due stati hanno riconosciuto la rispettiva sovranità, ma resta da fare quasi tutto. Anzitutto disarmare Hezbollah, che si oppone. Ieri sera i suoi sostenitori sono scesi in strada a protestare contro l'accordo, per il quale l'esercito israeliano deve ritirarsi progressivamente dal sud del paese. Ma Netanyahu ha subito precisato che Tzal rimane nella fascia di sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, disponibile al dialogo con Mosca. Abbiamo mandato le nostre proposte agli amici di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, mentre non si fermano però gli attacchi. Vito Dettorne.
4: L'Ucraina è pronta al dialogo, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. A dichiararlo il presidente Zelensky, che in un video messaggio ha ringraziato l'esercito ucraino per la precisione, sono le parole del presidente, nel colpire obiettivi militari in Russia. Ieri sera i missili ucraini Flamingo, ordigni a lungo raggio, hanno colpito un impianto militare a Volgograd, a circa 600 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia. Il complesso industriale, secondo quanto riferito da Zelensky, produceva sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate. Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Vito Dettorre, linea allo studio.
1: Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concistoro straordinario, il secondo dal pontificato di Papa Leone. Paolo Fucili.
5: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
6: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas. Tema della sessione di stamattina è il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri ieri di legittima difesa del catechismo, gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta lungo nebulosa, la via della ricerca e della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente della Repubblica. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Gran Bretagna e Germania, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Giuseppe Caporaso.
7: L'afa assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma all'ecatombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Cresciuta in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato con pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
8: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: La cronaca, indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma. Padre, madre, figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati, ferito gravemente ma non in pericolo di vita l'altro figlio. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Si cerca un connazionale, amico di famiglia. David Murgia.
9: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento, alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Lo sport, mondiale di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0, elimina di fatti i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia, che batte 4-1 la Norvegia. Il surf, Leonardo Fioravanti è il nuovo leader del ranking mondiale, diventa il primo italiano di sempre a vestire la licra gialla di numero 1 del circuito. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
10: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
11: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
12: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
11: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
13: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 75.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un caro saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, un libro pubblicato negli anni 40 che a cavallo con la guerra costò a Buzzati

dei Tartari. E il protagonista è Giovanni Drogo, che presta servizio in questa fortezza, convinto che vi resterà solo pochissimo tempo. E invece succede che il tempo si dilata e spenderà la vita all'interno di questa fortezza a presidiare un confine che deve contenere l'arrivo imminente di nemici immaginari. È una metafora sempre valida. Abbiamo lasciato la nostra narrazione in un momento in cui all'orizzonte effettivamente sembrano apparire delle figure che avanzano verso la fortezza e l'esercito si mobilita. Riprendiamo la nostra lettura.

Ben riposato e asciutto, chiuso nel suo caldo mantello, Giovanni Drogo forse guardava invidiosamente i lontani lumi, mentre Angustina, tutto incrostato di neve, adoperava con difficoltà la residua forza per lisciarsi i baffi bagnati e drappeggiare minuziosamente il mantello, non allo scopo di serrasselo addosso e stare più al caldo, ma per altro suo arcano disegno. Dal riparo il capitano Monti lo fissava stupefatto. Si domandava che cosa Angustina stesse facendo, dove mai gli fosse capitato di vedere un'altra figura molto simile, senza però riuscire a ricordarla. C'era in una sala della fortezza un vecchio quadro rappresentante la fine del principe Sebastiano. Mortalmente ferito, il principe Sebastiano giaceva nel cuore della foresta, appoggiando la schiena a un tronco, la testa un po' abbandonata da una parte, il mantello ricadente con armoniose pieghe. Nulla c'era nella immagine della sgradevole crudeltà fisica della morte. E guardandolo non ci si stupiva che il pittore gli avesse conservata tutta la nobiltà ed estrema eleganza. Ora Angustina, non che egli ci pensasse, andava assomigliando al principe Sebastiano ferito nel cuore della foresta. Angustina non aveva come lui la lucente corazza, né ai suoi piedi giaceva l'elmo sanguinolento, né la spada spezzata. Non appoggiava la schiena a un tronco, bensì a un duro macigno. Non l'ultimo raggio del sole lo illuminava in fronte, ma soltanto una fioca lanterna. Eppure gli assomigliava moltissimo, identica la posizione delle membra, identico il drappeggio della mantella, identica quell'espressione di stanchezza definitiva. Allora, al paragone di Angustina, pur essendo ben più vigorosi e spavaldi, il capitano, il sergente e tutti gli altri soldati sembravano l'un l'altro rozzi bifolchi. E nell'animo del Monti, per quanto fosse quasi inverosimile, nacque un invidioso stupore. Cessata la neve, il vento mandava lamenti fra le rupi, molinava un polverio di ghiaccioli, faceva oscillare le fiammelle fra i vetri delle lanterne. Angustina pareva non lo sentisse, se ne stava immobile, appoggiato al pietrone, gli occhi fissi ai lumi lontani della fortezza. «Tenente!» provò ancora il capitano Monti. «Tenente! Si decida! Venga qua sotto! Se rimane lì non può più resistere, finirà congelato. Venga qua sotto che Tony ha costruito una specie di muretto». «Grazie, capitano», disse con fatica Angustina e, riuscendogli troppo difficile parlare, alzò lievemente una mano, facendo un segno, come a dire che non importava, che erano tutte sciocchezze senza il minimo peso. Per qualche minuto non si udì che il grido rauco del vento. Anche i soldati, riuniti a mucchi sotto le rocce per stare più caldi, avevano perso la voglia di scherzare e lottavano in silenzio col freddo. Come il vento ebbe una pausa, Angustina rialzò di qualche centimetro il capo, mosse adagio la bocca per parlare. Gli uscirono soltanto queste due parole.

vuole. Bisognerebbe domani e dopo più nulla. Due parole soltanto, e così fioche che neppure il capitano Monti si accorse che lui aveva parlato. Due parole. E la testa di Angustina si ripiegò in avanti, abbandonata a se stessa. Una delle sue mani giacque bianca e rigida entro la piega del mantello. La bocca riuscì a chiudersi, di nuovo sulle labbra andò formandosi un sottile sorriso. Traendolo via la portantina, egli staccò gli sguardi dall'amico e volse il capo dinanzi in direzione del corteo, con una specie di curiosità divertita e diffidente. Così si allontanò nella notte, con nobiltà quasi inumana. Il magico corteo andò serpeggiando lentamente nel cielo, sempre più in alto. Divenne una confusa scia, poi un minimo ciuffetto di nebbia, poi nulla. «Che cosa volevi dire, Angustina? Che cosa domani?» Il capitano Monti, uscito finalmente dal suo riparo, scuote con forza per le spalle il tenente per fargli riprendere vita. Ma non riesce che a scomporre le nobili pieghe del militaresco sudario. Ed è un peccato. Nessuno dei soldati si è ancora accorto di quanto è successo. Imprecando il Monti, gli risponde solo dal precipizio nero la voce del vento. «Che cosa volevi dire, Angustina? Te ne sei andato senza terminare la frase. Forse era una cosa stupida e qualunque, forse un'assurda speranza, forse anche niente». Sepolto che fu il tenente Angustina, il tempo ricominciò a passare sulla fortezza identico a prima. Il maggiore Ortiz domandava a Drogo: «Da quanto tempo oramai?» Drogo diceva: «Sono qui da 4 anni». Era venuto improvvisamente l'inverno, lunga stagione. Sarebbe caduta la neve, prima 4-5 centimetri, poi dopo una pausa uno strato più alto e poi ancora altre volte. Pareva impossibile farne un conto. C'era tanto tempo davanti prima che ritornasse la primavera. La bara del tenente Angustina, avvolta nella bandiera, giaceva sottoterra in un piccolo recinto a un lato della fortezza. Sopra c'era una croce di pietra bianca con su scritto il nome. Per il soldato Lazzari, più in là, una croce più piccola di legno. Disse Ortiz: «Io alle volte penso, noi desideriamo la guerra, aspettiamo l'occasione buona, ce la prendiamo con la sfortuna, perché non succede mai niente. Eppure hai visto? Angustina». «Vuol dire», fece Giovanni Drogo, «vuol dire che Angustina non ha avuto bisogno della fortuna? Che lui è stato buono lo stesso?» «Lui era debole e credo che fosse malato», disse il maggiore Ortiz. «Stava peggio di tutti noi, effettivamente. Lui, come noi, non ha incontrato il nemico. Non c'è stata neanche per lui la guerra. Eppure è morto come in una battaglia. Lo sa, tenente, com'è morto?» Drogo disse: «Sì, c'ero anch'io quando il capitano Monti raccontava. Era venuto l'inverno e gli stranieri se n'erano andati. I bei stendardi della speranza, dai riflessi forse di sangue, erano lentamente calati e l'animo era di nuovo tranquillo. Ma il cielo era rimasto vuoto. Inutilmente l'occhio cercava ancora qualche cosa alle estreme frontiere dell'orizzonte. Lui ha saputo morire al momento giusto, effettivamente», disse il maggior Ortiz. «Come se avesse preso una pallottola. Un eroe, c'è poco da dire. Eppure nessuno sparava. Per tutti gli altri che quel giorno erano con lui, le probabilità erano identiche. Lui non aveva proprio nessun vantaggio, se non forse quello di poter più facilmente morire. Ma in fondo, gli altri che hanno fatto? Gli altri è stata una giornata pressappoco come tutte le altre». Drogo disse: «Sì, soltanto un poco più fredda». «Sì, un po' più fredda», fece Ortiz. «Anche lei, tenente, del resto, poteva andare con loro. Bastava che l'avesse chiesto». Sedevano sopra una panca di legno, sulla terrazza sommitale della quarta ridotta. Ortiz era andato a trovare il tenente Drogo, che era di servizio. Fra i due si formava di giorno in giorno una buona amicizia.
Essi sedevano sopra una panca, avvolti nelle mantelle, gli sguardi abbassati a se stessi, in direzione del nord, dove si accumulavano grandi nubi in forme piene di neve. Soffiava di quando in quando il vento settentrionale, gelando addosso i vestiti. Le alte cime rocciose, a destra e a sinistra del valico, si erano fatte nere. Drogo disse: «Io credo che domani nevicherà anche qui alla fortezza». «È probabile», rispose il maggiore senza alcun interesse, e tacque. Drogo disse ancora: «Nevicherà. Continuano a passare corvi». «La colpa è anche nostra», fece Ortiz, che inseguiva un ostinato pensiero. «Dopotutto ci tocca sempre quel che si merita. Angustina, per esempio, era disposto a pagare caro. Noi invece no. È tutta qui forse la questione. Forse noi pretendiamo troppo. Tocca sempre quel che si merita, effettivamente». «E allora?» chiese Drogo. «E allora che cosa dovremmo fare?» «Oh, io niente», disse Ortiz con un sorriso. «Io ho aspettato troppo, oramai, ma lei...» «Io che cosa?» «Se ne vada fino a che è in tempo. Torni giù in città. Si adatti alla guarnigione. Dopotutto lei non mi sembra il tipo da disprezzare i piaceri della vita. Farà più carriera che qui, certo. Non si è poi nati tutti per fare gli eroi». Drogo taceva. «Lei ha lasciato passare già 4 anni, diceva Ortiz. «Ha ottenuto un certo vantaggio per l'anzianità di carriera. Ammettiamo pure. Ma pensi quanto più le sarebbe servito starsene in città. È rimasto tagliato fuori dal mondo, nessuno si ricorda più di lei. Ritorni fino a che è in tempo». Gli occhi fissi per terra, Giovanni ascoltava muto. «Ne ho visti già altri», continuò il maggiore. «A poco hanno preso l'abitudine della fortezza. Sono rimasti imprigionati qua dentro. Non sono stati più capaci di muoversi. Vecchi a 30 anni, effettivamente». Drogo disse: «Le credo, signor maggiore, ma alla mia età...» «Lei è giovane», rispose Ortiz. «Lo sarà ancora per un pezzo, è vero. Ma io non mi fiderei. Solo che lasci passare altri 2 anni. Bastano anche soli 2 anni e tornare indietro le costerebbe troppa fatica». «La ringrazio», disse Drogo, che non era per niente impressionato. «Ma in fondo qui alla fortezza si può sperare in qualche cosa di meglio. Sarà assurdo. Eppure anche lei, se è sincero, deve confessare». «Forse sì, purtroppo», disse il maggiore. «Tutti più o meno ci ostiniamo a sperare. Ma è un assurdo. Basta pensarci un poco». E faceva segno con una mano al nord. «Da questa parte mai più potrà venire una guerra. Adesso, poi, dopo l'ultima esperienza, chi volete che ci creda ancora sul serio?» Così diceva, e intanto si era alzato in piedi, sempre guardando al settentrione. Così come quel lontano mattino sul ciglione del pianoro, Drogo l'aveva visto fissare incantato le mura enigmatiche della fortezza. 4 anni erano passati da allora, una rispettabile frazione di vita, e niente, assolutamente niente, era successo che potesse giustificare tante speranze. I giovani erano corsi via uno dopo l'altro, soldati, che potevano essere nemici, erano comparsi un mattino ai bordi della pianura straniera, poi si erano ritirati dopo innocue operazioni confinarie. La pace regnava nel mondo. Le sentinelle non davano l'allarme, nulla lasciava presagire che l'esistenza sarebbe potuta cambiare. Come negli anni passati, con le medesime formalità, ora avanzava l'inverno e i soffi della tramontana producevano contro le baionette un debole fischio. Ed eccolo ancora là il maggiore Ortiz, in piedi sulla terrazza della quarta ridotta, incredulo alle proprie sagge parole. Guardare una volta di più la landa del nord, come se lui solo avesse realmente il diritto di guardarla, lui solo il diritto di rimanere lassù, non importa a che scopo. E Drogo invece fosse un bravo ragazzo fuori di posto che aveva sbagliato i calcoli e avrebbe fatto bene a tornare.
E qui ci fermiamo per oggi. Dunque, il maggiore spinge i suoi sottoposti a lasciare la fortezza laddove lui non ha il coraggio di fare la stessa cosa. È così che questa paralisi temporale e questa apatia si va via via impossessando sempre di più dei personaggi di questo romanzo. Il deserto dei Tartari, il capolavoro di Dino Buzzati. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi do l'appuntamento a domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com se volete comunicare con me, commentare le letture che facciamo insieme oppure anche suggerire titoli da poter condividere. Mi raccomando, mandatemi suggerimenti, grazie, a presto!

0: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
0: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio.

delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda Gras.

0: tradizione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela continua la ricerca delle vittime dopo il violento terremoto di due giorni fa. Sono 990 i morti accertati secondo il governo venezuelano, oltre 3.300 i feriti, più di 50.000 persone restano ancora disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche tre italo-venezuelani. Continuano anche le scosse di assestamento. Sono arrivati intanto nel paese sudamericano i soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 97 operatori della protezione civile. Il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da due zone a ridosso del fiume Litani. La firma, arrivata dopo 4 giorni di negoziati, è stata accolta positivamente dal presidente del libanese Aoun, mentre Hezbollah, che continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'accordo. Intanto nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte, attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. I residenti hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per la minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concisoro straordinario, il secondo del pontificato di Papa Leone.
2: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
3: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri di legittima difesa del catechismo. Gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. L'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania, Gran Bretagna, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Flower DJ. Flower DJ.
5: Ben ritrovati con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Musica commerciale, ma anche musica introvabile. Ogni sabato pomeriggio e di replica il martedì dalle 17, Flower DJ è con la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo e in esclusiva su Radio Nuova Macedonia.

voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80.

dimenticarli. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata insieme a Flower DJ.

0: tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
2: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor

0: delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento 920 le vittime accertate, 50.000 i dispersi. Fra i morti anche 4 italo-venezuelani arrivati soccorritori dall'estero.
4: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente all'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia, oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
3: Nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Intanto il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da due zone rosse a ridosso del fiume Litani. L'accordo è stato accolto positivamente dal presidente libanese Aoun, mentre Hezbollah, che continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'intesa. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che rifornisce di carburante l'area di Mosca, e la difesa aerea russa ha abbattuto nelle ultime 24 ore 511 droni ucraini e 3 missili Flamingo, lo ha riferito oggi il Ministero della Difesa del Cremlino. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, ha detto il presidente Zelensky. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne della coppia, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo sui 45 anni con nazionale delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
5: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
6: Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Magistretti e bentrovati con le parole del weekend di oggi, e siamo insieme per l'ultimo weekend di giugno, che è anche l'ultimo weekend della stagione, diciamo così, primavera, autunno-primavera, ecco, autunno-inverno-primavera della nostra radio. Dalla prossima settimana comincia il palinsesto estivo, dove mi ritroverete, ma questo ve lo racconto poi alla fine. Ma iniziamo con un po' di musica, poi vi racconto che cosa abbiamo cucinato per oggi. Ci sono i Beatles, questa è Come Together.

Beh, un capolavoro, Come Together, i Beatles. Allora, che cosa abbiamo preparato per oggi pomeriggio qui alle Parole del Weekend? Ancora ben trovati da Carlo Magistretti, da tutti noi di Radio In Blu 2000. Parleremo di musica estiva, di rassegne estive e anche di rassegne culturali e letterarie durante l'estate. Sono tantissime nel nostro paese e sceglierne una sola o due è difficile, per cui ho un po' esagerato oggi. Allora, vi parlo di 5 rassegne con altrettanti ospiti, quindi preparatevi perché c'è tanta carne al fuoco. Parleremo di Solido, che è una rete di 3 piccoli festival che si svolgono in 3 aree dell'Emilia Romagna: Modena, Ferrara, Cesena e le relative province. Parleremo di un'altra manifestazione molto importante che si chiama Jazz Open Modena, una manifestazione che si svolge da molti anni a Stoccarda in Germania, richiamando grandissimo pubblico e grandi nomi del panorama della musica, non solo jazz. Ne parleremo con Marco Broll, l'organizzatore italiano, perché questa manifestazione ha deciso di sbarcare in Italia, ha scelto Modena perché la vocazione dell'area modenese confronto a quella di Stoccarda è molto simile. Grandi nomi e grandi marchi dell'automotive a Stoccarda e altrettanti nell'area di Modena. Se vi dico Maranello, pensate a Ferrari, ma poi c'è anche Maserati, nell'area ci sono anche altri nomi importantissimi che non sto a citare. E poi parleremo di cultura, letteratura, con un festival molto bello che si svolge da 20 anni, 20ª edizione, quindi festeggiamo. Si tratta dell'Isola delle Storie in Sardegna, a Gavoi, in provincia di Nuoro. Siamo nella Barbagia, ne parleremo con la curatrice di questa manifestazione. Andiamo avanti con un po' di musica, poi entriamo nel vivo. C'è Harry Styles, Dance No More.

Francesco De Gregori con il classico Alice. Allora, tra poco andiamo a Modena per parlare di Jazz Open Modena, una manifestazione, come vi dicevo, che inizia quest'anno ma andrà avanti anche per i prossimi anni. Ci facciamo raccontare tutto dall'organizzatore italiano, che ha collaborato direttamente con gli organizzatori tedeschi di questa manifestazione, che da moltissimi anni si svolge a Stoccarda. Si chiama Jazz Open Stuttgart e adesso nella versione italiana si chiama Jazz Open Modena. È la prima volta che questa manifestazione va fuori dal confine tedesco, per cui hanno scelto Modena per diverse ragioni, tra cui quel legame che vi dicevo prima, che riguarda la produzione delle automobili di grande prestigio e di grande livello a Stoccarda, ma diciamocelo pure, anche a Modena e provincia e dintorni. Va bene, tanti sono gli ospiti, ce li facciamo raccontare tra poco. Intanto c'è la musica di Katy Perry, Watch It Burn.

0: Marco Broll, la prima domanda è questa: per capire che cos'è Jazz Open Modena, che inizia appunto quest'anno, ci si augura insomma una lunga permanenza anche negli anni futuri a Modena, bisogna capire che cos'è Jazz Open Stuttgart, una manifestazione che a Stoccarda in Germania si svolge da parecchio tempo e che a dispetto del nome jazz, i generi proposti in questo contesto non sono solo jazz, ecco perché forse open, ho inteso bene?
1: Esattamente, a Stoccarda quest'estate festeggeranno i 32 anni di Jazz Open Stuttgart. Il festival si chiama Jazz Open proprio perché parte dal jazz ma si apre a tutti gli altri generi, perché il concetto è che il jazz sia un po' la base di tutti i generi musicali e da lì parta tutto. Diciamo l'etichetta, il genere del festival, che si inserisce nel solco dei festival europei come Montreux o il North Sea di Rotterdam, è Jazz and Beyond, quindi jazz e oltre. E quindi questo è testimoniato dall'apertura che si vede nella lineup, che va dai Gregory Porter, Diana Krall, jazz, a Moby che fa decisamente tutt'altro genere, a Luca Carboni, per cui veramente abbiamo tutti i generi rappresentati. Per quanto riguarda altri concetti, per esempio ai Giardini negli Open Stage abbiamo il rock, abbiamo del funk, per cui siamo open in senso letterale, open di mente, open di generi e open alla città.
0: Anche open di location, è tutto all'aperto, naturalmente è estate, è luglio, quindi ci sta assolutamente. E come dicevi tu, possiamo darci il
1: chat.
0: Come dicevi tu, ci sono tre location a Modena, piuttosto vicine tra loro, e in alcuni casi uno spettatore particolarmente goloso di musica potrà vedere più di un concerto a sera.
1: Sì, due location in particolare sono in più centro di così non si può, perché sono Piazza Roma e il Giardino Ducale, che è esattamente dietro l'Accademia, dove grazie alle deroghe che ci sono state concesse dall'amministrazione potremo tirare un po' più a lungo, e quindi chi viene a vedere i concerti in Piazza Roma potrà poi finire la serata al Giardino Ducale assistendo forse ancora parte della performance live, ma di sicuro poi al DJ set che va a chiudere le serate. Il Baluardo, che è l'unico diciamo posto che non è proprio open space, è un jazz club, lì l'orario è in contemporanea con la Piazza Roma, ma essendo lì il genere veramente specificatamente jazz, sarà una scelta di campo che faranno quelli che vanno a vedere i concerti.
0: Non ho ancora detto le date. Allora, il lunedì 13 si comincia con la doppia, con Diana Krall e Gregory Porter, poi Moby, una dietro l'altra, una sera per ogni evento. Moby, poi Parov, Stellar e Moite, Jamie Cullum, Geoff Tony insieme, Luca Carboni, Jean-Michel Jarre, cioè qui facciamo una parata di stelle.
1: C'è un po' la storia della musica, ci sono artisti più giovani che hanno un successo attuale, abbiamo nomi che sono delle icone della musica, perché come si diceva in conferenza stampa, Jean-Michel Jarre è veramente un nome a livello mondiale iconico. Moby ha appena fatto ballare tutto il Coachella, l'abbiamo visto, per cui abbiamo decisamente cercato di presentare questo festival di grande successo in Germania al meglio anche per l'Italia, e quindi adesso ci aspettiamo appunto il supporto da parte del pubblico.
0: L'ultima domanda, torniamo all'inizio, quando dicevamo che cos'era Jazz Open Stoccarda, Stuttgart e adesso Modena. Come è arrivata questa manifestazione da Stoccarda a Modena? Perché in tutta Europa si è scelto Modena?
1: C'è una forte connessione tra le due città, che sono le due motor valley europee. A Modena ovviamente non serve che io citi Lamborghini, Ferrari eccetera, a Stoccarda ci sono Mercedes, Porsche e c'è tutto l'indotto, per cui due città che hanno un strato, un ambiente industriale e culturale molto simile, e una serie di connessioni industriali che hanno portato sostanzialmente a Ferrari, e poi Ferrari ci ha introdotto al resto del mondo modenese.
0: E allora, in bocca al lupo a questa manifestazione, che appunto speriamo si ripeterà anche negli anni successivi.
1: Abbiamo un accordo con il comune fino al 2030, per cui per i prossimi 5 anni ci potrete venire a trovare in Piazza Roma.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.

Tre cose, lei è Malika Ayan, io tra poco parlerò di tre festival, non uno, non due, ma tre. Si tratta di solito una rete di tre festival in Emilia Romagna che si svolgono in tre aree, province, diciamo così, dell'Emilia Romagna, che da molti anni, sei per la precisione, hanno deciso consolidarsi, di mettersi insieme, di appunto di fare un solido unico. Una è Ferrara.

Ferrara sotto le stelle, musica jazz a Ferrara e provincia, una è a cielo aperto, una manifestazione che si svolge nell'area della provincia di Forlì Cesena, e poi Arti Vive Festival che si svolge nella provincia di Modena, particolare a Soliera. Ho incontrato i tre organizzatori di questi tre festival che tra poco ci raccontano i dettagli del loro programma. Intanto vi do i siti per andare a curiosare: ferrarasottolestelle.it, acieloaperto.it, artivivefestival.it, e noi abbiamo la musica di Dasha, Mad About It.

0: E adesso, amici, parliamo di musica e di concerti estivi, non i grandissimi eventi, ma anche rassegne magari più piccole, che però hanno trovato un modo per riuscire a resistere alle grandi organizzazioni. Vi voglio raccontare di tre piccoli eventi che poi tanto piccoli non sono, ma insomma si sono messi insieme molti anni fa e hanno creato una piccola rete che copre la Emilia Romagna e durante l'estate organizzano degli eventi in qualche modo coordinandosi tra loro da certi punti di vista, quello organizzativo, quello anche magari della comunicazione. E infatti il nome di questa rete, chiamiamola così, è Solido. Loro infatti lavorano insieme, fanno le cose in solido, potremmo dire così, con un termine diciamo quasi burocratico. Allora, le tre manifestazioni sono Arti Vive Festival a cielo aperto e il Festival Ferrara sotto le stelle, musica jazz. Questi tre insieme in Emilia Romagna si sono un po' coordinati e hanno dato vita tempo fa a questa Solido. Ormai è il sesto anno, ma loro esistono da molto più tempo, perché alcune di queste manifestazioni, come Ferrara sotto le stelle, è arrivata alla 30ª edizione, quindi parliamo di una storia importante. Ma andiamo in ordine cronologico, andiamo a sentire gli organizzatori. Il primo a cominciare proprio questo weekend è A Cielo Aperto, l'organizzatore è Piero Mantengoli, sentiamolo.
1: Partiamo da questa domenica con lo spettacolo, l'unica data regionale della Niña. Porta il suo disco con sonorità folcloristiche e popolari tradotte al presente o al futuro. E poi passiamo la settimana dopo all'evento all'alba di Cosmo, che si terrà al parco di Ponente di Cesenatico, un evento che si sviluppa dalle 6 di mattina a mezzogiorno. Il 27 luglio torniamo alla Rocca Malatestiana con la data dei Cani, band italiana che non ha bisogno di presentazioni. E il 28 luglio ci sarà la doppietta inglese White Lies, band new wave indie rock inglese, con la band esordiente e Blitz 93, sempre alla Rocca Malatestiana. Il 2 agosto andiamo al Parco Fluviale di Santa Sofia con la data unica regionale di Mannarino e infine 22 agosto andiamo a Villa Torlonia con la data di Subsonica e il 23 agosto data finale della manifestazione della polistrumentista australiana Ta Sultana.
0: Dalla zona di Cesena ci spostiamo a quella di Modena, perché Arti Vive Festival è organizzato da Matteo Gozzi e si occupa proprio di realizzare eventi da quelle parti, sentiamo.
2: Allora, dal 2 al 5 luglio a Soliera in provincia di Modena, 4 palchi, 14 concerti, 4 spettacoli teatrali e tantissimi laboratori per bambini e attività collaterali. E il programma inizia il 2 di luglio con sul palco due band internazionali, Underground Youth e gli Sprints dall'Irlanda. Il venerdì These New Puritans in apertura a Satan Tango. Il sabato sera una serata totalmente italiana con due delle proposte per noi cantautorali più interessanti dell'ultimo anno, che sono Mille e Nico Rezzo. E poi chiudiamo la domenica con l'unico spettacolo a pagamento, che è il concerto in solo chitarra e voce di Io sono un cane.
0: In conclusione, ultima ma non ultima, Ferrara sotto le stelle, in questo caso l'organizzatore è Corrado Nuccini, che ci racconta quali sono gli eventi per questa stagione.
3: Abbiamo come al solito un programma vario che cerca di variare sia sulle location, che sono due. Una è il cortile delle Castellestense dal 22 al 30 luglio, dove si esibiranno la band tedesca Not Twist e due progetti italiani. I Ministri, che conosciamo, sono rock denso e sudato, come scriviamo nel nostro comunicato stampa, e la cantautrice Emma Nolde, che è una voce nuova, una nuova figura della scena musicale italiana. Poi ci spostiamo la settimana successiva, dal 28 al 30 di luglio, alla Delizia di Estense di Benvignante, che è leggermente fuori Ferrara, nel comune di Argenta, e lì faremo altri tre concerti. Si incomincia con King of Convenience, tra le formazioni più riconoscibili e apprezzate dell'indie pop acustico europeo, la band italiana anni 90, che dagli anni 90 in poi porta avanti il suo sound, di Marlene Kunz, che propone trentennale dell'album iconico Il Vile, e poi chiudiamo con un altro gruppo molto interessante di world music, che sono le Negres Vertes, che ci portano i loro ritmi dalla Francia il 30 luglio.
0: Dunque, ricapitolando, Solido è una rete di tre piccoli eventi in Emilia Romagna per quanto riguarda la musica dal vivo d'estate. Per informazioni, aceloaperto.it è il sito di Acelo Aperto, artivivefestival.it per Arti Vive Festival e ferrarasottolestelle.it per il Ferrara Sotto le Stelle.

Say You Love Me. Allora, tra poco continuiamo insieme a chiacchierare di eventi in giro per l'Italia. Abbiamo parlato molto di musica in questa prima ora, ma nella prossima parleremo di letteratura per andare a parlare di un festival, manifestazione letteraria davvero importante che si svolge in Sardegna. Lo faremo con la curatrice, ma intanto c'è un po' di musica. Oh, non andate via, perché noi abbiamo ancora un'altra ora a disposizione, un sacco di musica, ospiti e poi ancora notizie di eventi e cose che si possono fare durante il weekend. State con noi. C'è David Bowie intanto, China Girl.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continua la ricerca delle vittime dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 il bilancio dei morti accertati, oltre 50.000 le persone che restano disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche 4 italo-venezuelani e continuano anche le scosse di assestamento arrivati nel paese. Soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 97 operatori della protezione civile. Oriente, il leader di Hezbollah Naim Qassem ha respinto l'accordo quadro fra Libano e Israele definendolo umiliante e vergognoso e una rinuncia alla sovranità. Per il leader del gruppo sciita filo iraniano, l'intesa firmata ieri sera a Washington legittima la continua occupazione israeliana nel sud del paese dei cedri. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono le 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale.
2: L'ANFA assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma alle catombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il capo dello Stato. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo, sì, 43 anni, connazionale, amico di famiglia delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: Le parole del weekend.

Abbiamo cominciato sotto il segno della voglia di ballare, almeno a me viene voglia di ballare quando sento Walk Like an Egyptian di Bengals, di mettermi nella posizione proprio del balletto che si ispira appunto ai geroglifici e alle pitture degli egiziani, degli antichi egizi. Bentornati, bentrovati da Carlo Magistretti, queste le parole del weekend, il nostro spazio del sabato e domenica per ascoltare musica bella come questa per esempio, ma raccontarvi anche cose che hanno a che fare con eventi di vario genere. Abbiamo parlato molto di musica prima, parleremo molto invece di letteratura e cultura tra poco e poi tantissimi altri suggerimenti. Intanto la musica è quella di Noah Kahan con The Great Divide.

Una donna per amico, il grande, grandissimo Lucio Battisti, con i testi ovviamente di Mogol. Allora andiamo un attimo nel Monferrato, per Monferra Autore, un festival che continua a stupire con tanti eventi. Per esempio oggi a Castelletto Monferrato c'è un omaggio al grande Enzo Iannacci. Giovedì 2 luglio invece a Balzola la comicità travolgente della banda Osiris, che è bravissima a giocare con la comicità e la musica, e il loro spettacolo Le Dolenti Note. E poi ci saranno tanti altri appuntamenti, insomma, se siete da quelle parti non perdete le cose organizzate da Monferra Autore. Tra poco invece vi porto in Sardegna.

Mario Ricci con Easy. Vi segnalo che a Fontanellato, provincia di Parma, questo weekend c'è una manifestazione che si chiama Fontanincanto, un evento imperdibile che anima il borgo con il circo contemporaneo, musica e teatro di strada. Quindi tutte le strade di questo piccolo borgo diventeranno un palcoscenico a cielo aperto. Se ne avete l'opportunità, fate un salto. Allora, l'ingresso è gratuito a Fontanellato, in provincia di Parma, per Fontanincanto. Tra poco vi porto in Sardegna, sarà con noi Maria Giovanna Serusi, la curatrice della 20ª edizione del Festival Letterario della Sardegna, l'Isola delle Storie, che si tiene a Gavoi, in provincia di Nuoro, dal 2 al 5 luglio. Se volete intanto curiosare, isoladellestorie.it è il sito dove dovete andare. Intanto sentiamo Taylor Swift con il suo singolo I Knew It, I Knew You.

0: E ora andiamo in Sardegna, a Gavoi, provincia di Nuoro, perché c'è una edizione, c'è la 20ª edizione di un festival letterario della Sardegna, l'Isola delle Storie. E sono felice di avere con noi la presidente dell'associazione L'Isola delle Storie, che cura e organizza il festival, Maria Giovanna Serusi. Benvenuta.
1: Grazie dell'invito.
0: Parliamo di questo festival che è già arrivato alla 20ª edizione, che è un traguardo davvero importante. Quest'anno, dal 2 al 5 luglio, a Gavoi ci saranno dei nomi importanti del mondo della letteratura, quindi le faccio raccontare insomma che cosa avete organizzato quest'anno.
1: Sì, questa è la 20ª edizione, è un festival di approfondimento culturale, è un festival che intreccia voci differenti, scrittori, quindi la narrativa insieme anche a quello che sono gli sguardi sui temi dell'attualità del mondo, quindi giornalisti, filosofi, piuttosto che lo spazio dedicato anche ai bambini, quindi è un festival che si rivolge a un pubblico diverso, quindi cerchiamo di raccogliere, come dire, sguardi differenti per raccontare il mondo tramite tutte queste differenti, ecco, punti di vista e voci. Questo è quello che fa il festival da 20 anni.
0: Un mondo che si è complicato ultimamente moltissimo, quindi direi che è importante decifrarlo anche attraverso lo sguardo degli autori.
1: Sì, certo, infatti è un festival ovviamente in cui la letteratura e la narrativa è preponderante, però abbiamo anche una sezione molto importante quest'anno, appunto con quello che stiamo vivendo abbiamo ritenuto importante anche approfondire di più, quindi nei dibattiti che affrontano la geopolitica parleremo di Iran, di Ucraina, parleremo ovviamente di Israele con voci differenti, giornalisti che sono stati sul campo come Marta Serafini, Elena Testi.

0: veramente visibilità anche alle persone che queste guerre le stanno soffrendo. Quindi, perché effettivamente il tema della guerra ritorna continuamente nei dibattiti che stiamo affrontando, ma anche nelle storie, nei racconti degli scrittori e delle scrittrici. Ecco, oltre questo, poi dicevo anche prima, abbiamo filosofi, abbiamo Matteo Saudino, che forse ci fa vedere anche, come dire, una visione un attimo più di speranza rispetto a quello che è il mondo odierno. Abbiamo i rimi letterari con Fabio Genovesi, con Francesco Pacifico e anche Samanglano, un'attrice che lo scorso anno poi è andata in corsa anche con il premio Strega. E abbiamo poi anche scrittori come Escolnevaux, lo scrittore israeliano. Abbiamo ritenuto importante e necessario che il festival, come dire, dia la possibilità, sia anche un momento, uno spazio allargato di riflessione anche su argomenti e temi che forse stanno diventando sempre più polarizzati, estremi. Quindi abbiamo pensato che anche dare voce a Escolnevaux fosse l'occasione per il festival di sentire tutte le voci, di riflettere anche su argomenti divisivi, se vogliamo. Però un festival di approfondimento culturale probabilmente deve fare anche questa riflessione, anche se non sempre è facile, come dire, scegliere di discutere anche di questi argomenti con una voce magari, tra virgolette, per alcuni ecco, divisiva, ecco.
1: Tra l'altro Escolnevaux è autore di un libro da cui Nanni Moretti sta traendo un nuovo film. Uso questo gancio per dire che avrete anche un momento omaggio a Marianne Satrapi con anche la proiezione di Persepolis. Quindi ricorderete l'autrice iraniana con il suo capolavoro, possiamo dire.
0: Sì, assolutamente, ma questo, ma anche perché, a parte la Satrapi, che abbiamo ritenuto veramente importante ricordarla, proprio per farla ricordare, per farla conoscere anche alle nuove generazioni che magari non tutti appunto la conoscono, è un omaggio importante che poi è collegato sempre allo spazio del dibattito sull'Iran. Quindi abbiamo cercato di completare anche questa visione. E oltre all'omaggio alla Satrapi ci saranno anche altri tre omaggi. Uno è l'omaggio ai 100 anni del Nobel per Grazia Deledda. Ancora abbiamo voluto ricordare Wisława Szymborska, sempre a 30 anni dalla consegna del Nobel di letteratura. E poi Michela Murgia è stata socia del festival per alcuni anni, è una figura, una voce che vogliamo sempre ricordare, per cui ci sarà anche l'omaggio per lei. Quindi si tratta di letture di brani scelti per tutte le autrici che ho nominate.
1: Naturalmente in questi pochi minuti non abbiamo tempo di raccontare tutto il programma del festival, per questo c'è il sito internet che è utilissimo, isoladellestorie.it, dove potete andare a controllare, a cercare l'evento che vi interessa di più, oppure partecipare anche a tutti. Tra l'altro tutto l'Isola delle Storie è a ingresso gratuito, il che è una cosa che mi piace sempre sottolineare.
0: Sì, e anche in streaming, tra l'altro gli appuntamenti possono essere visti anche in streaming e poi saranno diffusi anche come podcast, quindi
1: non ci sono scuse.
0: Esatto.
1: Allora l'appuntamento a Gavoi, provincia di Nuoro, dal 2 al 5 luglio. Io voglio ringraziare davvero Maria Giovanna Serusi, presidente dell'associazione L'Isola delle Storie, per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo. A risentirci, a presto.

Love Me Now, John Legend. Tra l'altro sarà in concerto in diverse occasioni quest'estate, ad esempio il 6 luglio sarà a Marostica nella piazza Castello per un concerto dove farà sentire insomma i suoi più grandi successi, ma sempre a Marostica l'11 luglio ci sarà anche Luca Carboni, che sta portando in giro il suo tour estivo e ritorna ad abbracciare il pubblico dopo anche qualche anno un po' difficile, come sappiamo, ma è tornato e mi sembra in ottima forma, sono molto contento. Anzi, sai cosa facciamo? Ce lo sentiamo con un grande classico, Farfallina, Luca Carboni. Un fiore.

0: Ma allora amici, non fate dei drammi perché il programma è finito qui, ma continuano gli altri programmi sulla nostra radio e sono tutti molto interessanti e ricchi di contenuti e di bellissima musica, quindi restate con noi sempre con Radio In Blu 2000, non cambiate canale. Durante l'estate, poi da metà luglio, Le Parole del Weekend sarà condotto da me fino a settembre, quindi io vi aspetto, mi prendo qualche giorno di vacanza e poi tornerò con voi tutti i weekend del periodo estivo per tenervi compagnia con un paio d'ore di musica e ospiti, approfondimenti, notizie, curiosità, insomma vi aspetto. Frattempo, da qui a metà luglio ci sarà a condurre Le Parole del Weekend Corrado Garegnani, che saluto naturalmente, a cui cedo virtualmente il microfono. Io sono Carlo Magistritti, grazie per averci seguito, noi ci risentiamo appunto prossimamente qui su Radio In Blu 2000. Buona serata, buon weekend a tutti voi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Venezuela si scava alla ricerca di sopravvissuti dopo il forte terremoto di due giorni fa. Sono 920 le vittime secondo il bilancio ufficiale, 50.000 i dispersi. A Caracas il sistema sanitario è in crisi, fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, 42 dispersi italiani, dice il ministro Tajani, arrivati dall'estero oltre 1.600 soccorritori. In Iran, alta tensione con gli Stati Uniti dopo i raid americani contro depositi di munizioni di Teheran, droni iraniani in risposta all'attacco contro una nave nello stretto. Il ministero degli esteri iraniano afferma infranto il memorandum d'intesa. E il Libano, Hezbollah boccia l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e il governo libanese. È una resa, dice il leader del movimento sciita filo iraniano. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che fornisce carburante all'area di Mosca. Tra le vittime decine i feriti. Altre 3 vittime nei raid russi sulle regioni di Dnipropetrovsk, Sumy e Zaporizhia. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, dice il presidente Zelensky. La polizia ha diffuso la foto del sospettato del triplice omicidio ieri sera nel quartiere Casalotti a Roma. Si tratta di un bengalese di 43 anni, amico della famiglia sterminata, padre, madre e famiglia e bambina di 8 anni. Ferito il figlio di 20 anni. Il movente sarebbe passionale.
2: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico, Genti Berisha, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto, inseguendo a 180 km orari Berisha, dopo che non si era fermato a un posto di blocco. Il GIP Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via

le Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria

0: tradizione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
4: Eccoci qua, bentornati. Io sono Giacomo Baldassari dai microfoni di Radio Nuova Macerata e dagli studi in diretta di Via Cincinelli 4 a Macerata. Grazie a Roberta in regia che è con noi per questa nuova puntata delle Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta la crescita e lo sviluppo della nostra regione con buone pratiche di tipo diverse che vanno dalla azienda all'artigianato, allo sport, al terzo settore, tutte legate con il filo rosso dell'innovazione, come diciamo sempre. Una puntata anche oggi particolare, una puntata dove affronteremo temi importanti, temi che toccano la nostra regione ma che hanno, come sempre, un eco di tipo nazionale se non internazionale. E vado subito a darvi una anticipazione di quelli che saranno i temi appunto e gli ospiti. Inizieremo la prima parte della puntata prima del nostro intermezzo musicale che orientativamente abbiamo sempre fra le 10:30 e le 10:35, parlando di acqua come bene prezioso, non solo in senso fisico ma anche in senso economico. Dopodiché andremo a parlare di non violenza e di iniziative che a livello locale vengono fatte per sensibilizzare appunto il pubblico su un problema sociale che ha dati molto importanti come appunto quello della violenza di genere, ma anche violenza intesa in senso generale come fenomeni di devianza. Do il benvenuto ad Enrico Fabraccio, amministratore delegato di Centro Marche Acque. Benvenuto Fabraccio ai microfoni di Radio Nuova.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Giacomo, grazie per questo invito, è veramente un onore.
4: Abbiamo detto che abbiamo preparato un po' gli ascoltatori dicendo che parliamo di acqua come bene prezioso, non solo perché siamo noi come esseri umani fatti per oltre il 70% di acqua, come del resto lo è anche il nostro pianeta, ma acqua che proprio in funzione di questo diventa anche un oggi e mai come oggi una sorta di bene di lusso. L'acqua ha un valore per la società, di conseguenza lo ha anche per l'economia. Ma andiamo per gradi. Nel sito istituzionale di Centro Marche Acque, questo lo facciamo a beneficio della chiarezza e della proprio dello spirito informativo che ha questa trasmissione, si legge la qualifica e la descrizione della società. Centro Marche Acque è controllante del gruppo Astea. Ci spiega gentilmente che cosa significa?
5: Allora, innanzitutto grazie per l'introduzione, che sei stato più che chiaro. Allora, il Centro Marche Acque è l'affidatario del servizio idrico in 12 comuni ed è la controllante di tutto il gruppo Astea. Il gruppo Astea è un importantissimo gruppo marchigiano di multiutility pubblica che va sì, dalla distribuzione di gas naturale alla produzione e distribuzione di energia elettrica, gestione del servizio idrico integrato, l'illuminazione pubblica, il teleriscaldamento e il servizio di igiene urbana. Vantiamo 350 dipendenti.
4: Che sono tanti per le proporzioni dell'economia del nostro territorio.
5: Devo dire, Giacomo, che è stata fatta una politica molto lungimirante negli anni e devo dire che questa staffetta che mi è passata in mano è stato un grande onore, perché abbiamo un'azienda che è un vanto a livello nazionale, siamo stati anche premiati al premio Industria Felix, che premia tra la sostenibilità e il ROE di bilancio, quindi per quanto un'azienda può essere sana, e devo dire che siamo un modello di multiutility in tutta Italia, e questo è un grande onore, perché quando viene classificato il pubblico viene sempre interpretato come un'azienda problematica, un'azienda lenta. Non è così. Se c'è lungimiranza, c'è visione, soprattutto si crea squadra, in qualche maniera i risultati vengono fuori. E quest'anno abbiamo avuto 4,5 milioni di euro di utili. Quindi
4: ecco, infatti è lì che, scusi se mi inserisco così un po' a gamba tesa, ma è proprio lì che volevo arrivare, di questo volevo parlare con lei, nel senso che appunto è di qualche settimana fa, quindi tutto sommato fresca, soprattutto per noi che siamo una trasmissione settimanale, quindi torniamo a posteriori tante volte sulle notizie più importanti, appunto la news del chiusura in forte attivo del vostro bilancio. Ci può dare qualche dato commentandolo?
5: Allora,
4: chiaramente
5: essendo la capogruppo, caro Giacomo, puoi ben capire che le differenze tra tutti i vari settori che andiamo a coprire, ci sono settori che danno di più e settori che danno che sono più espansivi nella gestione dei costi. Quindi diciamo che questo grande risultato, oltre all'efficienza che riusciamo a dare nella gestione dell'acqua, è il fatto della DEA, che è un'azienda di distribuzione di energia elettrica che sta crescendo a dismisura. Quindi fa parte della holding e diciamo che è un ambito che sta trainando molto il bilancio del gruppo Astea. Ma quello che più mi dà soddisfazione, Giacomo, è il fatto della soddisfazione che noi diamo in questi questionari a tutta la squadra dei nostri tanti dipendenti, e devo dire che siamo messi bene, e per me questo è forse anche il risultato migliore rispetto a quello degli utili, nel senso che viviamo in un'azienda dove c'è un benessere sociale, fortunatamente un benessere economico che è tutto di rispetto.
4: Questo è un tema assolutamente importante, perché infatti io le stavo proprio per chiedere, alla luce del fatto che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'acqua è un bene preziosissimo, ma in generale tutti i servizi che fanno capo a questa, come alle principali multi-utility a livello italiano, sono fondamentali per l'economia, perché lo sono prima di tutto per le persone. Di conseguenza molte multi-utility che hanno uno spiccato senso di responsabilità sociale danno seguito nel territorio a iniziative di corporate social responsibility, o in generale comunque a iniziative con un risvolto sociale, con un'attenzione per il sociale importante. Mi viene da pensare nel suo caso al recente piccolo grande caso di Plastic Out, organizzato da Justissima Civitas con la partecipazione appunto di gruppo Astea, di Centro Marche Acque e di tanti altri virtuosi privati sostenitori del territorio. Quante altre sono, oltre a queste, le buone pratiche in senso sociale?
5: A livello sociale, noi il fatto di essere una multi-utility pubblica significa avere un rapporto con i comuni in maniera diretta, perché sono i comuni soci. Quindi nel momento in cui un'azienda guadagna, guadagna anche il territorio e quello che lo si fa all'interno. E stiamo promuovendo un rapporto con le scuole in maniera continuativa per tutto il territorio. C'è una delega anche politica all'interno dei vari territori, che chiaramente le amministrazioni in collaborazione fanno delle iniziative proprie e tutto. Stiamo facendo un investimento anche sia sulla depurazione dell'acqua e soprattutto delle campagne di sensibilizzazione all'interno dei vari comuni che le varie amministrazioni si gestiscono. La bella cosa della gestione dell'acqua è che in qualità il grave problema che abbiamo vissuto negli anni è proprio quello della dispersione d'acqua con le proprie reti, con tutto quello che purtroppo succede. Abbiamo degli impianti che oramai sono pluridecennali e dobbiamo intervenire. Devo dire che su questo Astea sta investendo molto. Quindi sponsorizziamo gli eventi del territorio, facciamo campagne di sensibilizzazione per l'acqua, ma quello che è stata, per dire, adesso siamo freschi di questa iniziativa di cui mi parlavi, proprio quello di sensibilizzare sui rifiuti, per dire, a me piacerebbe molto fare un'iniziativa. Noi a Recanati, che è il comune per la quale io sono all'interno del consiglio d'amministrazione,
4: perché sei recanatesi? recanatese, diciamolo, questa è una radio che nasce nella provincia, quindi è importante sottolineare.
5: Sono recanatese e il comune di Recanati è il secondo socio del gruppo Astea dopo il comune di Osimo, quindi abbiamo una storia abbastanza importante in questo gruppo. E con la vittoria delle elezioni siamo stati delegati, io come amministratore delegato, poi Daniela Stefoni all'interno del consiglio di amministrazione, poi i vari sul gruppo Astea. Quello che ti dico, Giacomo, che per dire farebbe molto piacere fare un'iniziativa nei confronti delle cannelle pubbliche. Noi abbiamo una storia nelle cannelle, nelle vecchie fonti, no? Che sono vita delle città, che prima avevo avuto il lusso di avere l'acqua a casa. Generazioni di persone sono state all'interno delle varie fonti e hanno una storia immensa e bellissima, tanto che è stata fatta anche una mostra all'interno del Palazzo Comunale da parte di un'associazione del territorio, e devo dire,
4: tra l'altro, bellissima.
5: Bellissima, se tu ricordi, mi sembra che anche tu ci sei stato.
4: Sì,
5: e è una cosa stupenda, e dovremmo intervenire proprio nella valorizzazione di determinati rapporti con la storia del territorio, perché l'acqua è tutto, l'acqua è vita, e il rispetto dell'acqua è una cosa fondamentale. Dovremmo continuare con l'amministrazione, andare nelle scuole e far capire quanto è possibile, parsimoniando l'acqua, combattere la plastica e continuare tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché è fondamentale che negli anni potremmo avere un progresso rispetto a un consumismo anni 80 che oramai è oltremoda.
4: Assolutamente, oltre moda, e con una società che si è evoluta così tanto velocemente, assolutamente fuori luogo, assolutamente fuori luogo sarebbe. C'è una domanda di un nostro ascoltatore, perché lei deve sapere che noi siamo anche raggiungibili per tutti coloro che ci ascoltano in tutta la regione, non solo in tutta la provincia, in una WhatsApp line che risponde al 393 108 23 89, ma chi volesse invece anche intervenire vive voces con la propria voce in radio può farlo chiamandolo 0733 237575. E c'è un ascoltatore dal territorio, Tommaso, che le vuole chiedere l'importanza degli impianti di distribuzione dell'acqua da bere privati vostri, nel senso, questo, per riallacciarci un po' al discorso della plastica, potrebbe essere uno dei modi proprio per evitare il consumo eccessivo di acqua in bottiglia. Quante sono le casine dell'acqua nel territorio, anche a spanne, soprattutto dove sono? Lei ci ha detto che siete presenti in 12 comuni, quali sono quindi questi? Presumo siano in questi 12 comuni, è corretto?
5: Allora, grazie Tommaso, e grazie alla radio che parla, la radio che dialoga con i cittadini, perché questo è fondamentale, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo. E, caro Tommaso, abbiamo mediamente sulle 3 casette dell'acqua ogni paese, poi chiaramente è differente rispetto al numero di abitanti, però si sta espandendo questo progetto, il filtraggio dell'acqua, perché dobbiamo dire che noi abbiamo una qualità dell'acqua in tutti e 12 comuni abbastanza elevata, e quindi basta un filtraggio semplice con carboni attivi, un filtraggio diciamo molto ma molto tranquillo per poter avere un'ottima qualità dell'acqua. Quindi
4: certo, perché poi posso farle una domanda, sempre perché arriva un altro messaggio dallo stesso ascoltatore, perché mi scrive, perché è vero quindi che in quasi tutti i posti d'Italia, compresa casa nostra, l'acqua del rubinetto è tutta buona? È così?
5: Non è detto, dipende, ci sono delle analisi, per dire, c'è stata un'emergenza a Recanati qualche mese fa perché hanno trovato un batterio particolare su un territorio, e quindi hanno chiuso l'acqua per 15 giorni, 10 giorni, adesso non ricordo precisamente perché
4: in
5: è
4: un
5: passato,
4: quartiere.
5: Però per dire quanto sono i controlli, quindi questo significa che l'azienda c'è, perché controllare l'acqua è fondamentale, non è dappertutto uguale, ma nella nostra zona siamo molto ma molto fortunati, quindi parliamo Recanati, Osimo, Porto Recanati, Loreto, Montelubone, Montecassino, quindi ecco, Castelfidardo, come tante altre parti delle Marche, però sta molto anche all'azienda a controllare quello che fai, perché l'acqua è un bene prezioso, ma potrebbe essere anche un bene molto dannoso nei confronti dell'uomo, quindi devi essere una tutela
4: assolutamente.
5: Quindi le gazzette dell'acqua noi cerchiamo di spingerle il più possibile, il riscontro sul territorio è impressionante per quante persone vanno. Io personalmente ho apposto nella mia abitazione un depuratore dell'acqua semplice con filtraggio e mi ha cambiato la vita, perché abito su un terzo piano. Oltre alla comodità, oltre a quello che facciamo per la plastica, secondo me sarà la normalità, perché sia come spesa che come... è impressionante come risparmiamo la plastica, ma soprattutto è impressionante la qualità della vita, cioè nel senso, certo, non portare più sulle case.
4: Ha smesso
5: l'acqua,
4: di carreggiare l'acqua dalla cantina, ma che probabilmente è vicino al garage, al terzo piano o all'attico che sia, giusto?
5: Non è una battaglia contro le aziende che fanno chiaramente business in questo, però è chiaro che lo stoccaggio d'acqua, se noi pensiamo di avere un'azienda che porta l'acqua, che ne so, dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, tra lo stoccaggio e il momento in cui la portiamo sui camion, nei magazzini, cioè la qualità d'acqua del rubinetto filtrata è impressionante.
4: Assolutamente, è chiaro quindi sottolineare che comunque nelle casine dell'acqua non c'è, faccio una domanda forse banale, ma la faccio a beneficio della chiarezza e dell'informazione di tutti i nostri ascoltatori in senso pluralistico. L'acqua delle casine dell'acqua è un'acqua come quella delle bottiglie che compriamo al supermercato, non come quella che esce dal rubinetto, seppur buona e controllata a livello infinitesimale, giusto?
5: Potrebbe essere anche meglio. Potrebbe essere anche meglio, però questa è un'informazione che dipende dai casi, dagli studi, cioè, però potrebbe essere un'acqua molto molto meglio anche in determinate situazioni. Però sicuramente un'acqua potabile, un'acqua che abbiamo, che è sempre controllata e soprattutto pronta da bere, potabile.
4: Assolutamente, assolutamente sì. Io la ringrazio per non solo i dati che ci hanno dato, veramente la fotografia di una azienda forte, in salute, dietro la quale, siccome le aziende sono fatte di persone, ci sono tante persone di valore dal suo staff accaduta fino a l'ultimo dei dipendenti. Quindi ringraziamo Enrico Fabbraccio, amministratore delegato Centro Marco e Acque, per essere stato con noi. Le auguriamo buon lavoro.
5: Se mi permetti, Giacomo, sì, vorrei fare un ringraziamento a tutta la mia azienda, soprattutto al consiglio, certo, di amministrazione, ai revisori dei conti, alla D di Astea SPA Pugnaloni, al presidente Marconi e a tutti quelli che permettono che questi risultati siano rinnovati ogni giorno. E ti ringrazio per la disponibilità, a tutta la radio, a tutti i radioascoltatori, perché essere radio, soprattutto piccolina, non è facile oggi, e significa investirci ogni giorno e poter lavorare per il bene dell'informazione. Quindi complimenti a tutti e una buona giornata.
4: Complimenti e buon lavoro a lei e al suo staff. A presto, ritrovarci. Ringraziamo ancora una volta Enrico Fabbraccio, amministratore delegato di Centro Marche Acque. È stato con noi nella prima parte delle Marche che innovano, che è il format di Radio Nuova Macerata, che si occupa di raccontare la crescita, lo sviluppo della nostra regione in senso trasversale, raccontando di economia, raccontando di artigianato, ma anche di terzo settore, ma anche di sport, tutte buone pratiche collegate come sempre dal filo rosso dell'innovazione. E vi avevo detto proprio che nella seconda parte della puntata ci saremo occupati di un tema diverso, passando di un tema sociale, appunto, come dicevo, passando dal discorso dell'acqua e dell'energia e delle multi utility al tema importante in senso globale della violenza e della devianza. E nel caso specifico ne parliamo con Lavinia Bianchi, responsabile delle relazioni esterne di Scala Laggio Anconetani Civitanova Marche, che dovrebbe essere già collegata con noi. Buongiorno Lavinia, bentrovata.
6: Buongiorno Giacomo, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ciao, benvenuta ai nostri microfoni di Radio Nuova Macerata. Tra l'altro so che non, seppur rappresenti e lavori in un'azienda del territorio, in questo momento non sei nel territorio ma sei un pochino più lontana, ci stai rispondendo da Bruxelles, se non sbaglio.
6: Sempre in Europa ma da Bruxelles.
4: E proprio perché la portata di certi temi è globale, è internazionale, un po' come lo è il tuo schema di gioco, di movimento nel lavoro, dall'internazionale al locale e andata e ritorno e viceversa, parliamo di un tema come appunto è quello della violenza e della devianza. Perché All'interno della kermesse civitanovese di Gusta Porto, di cui poi parleremo, la tua azienda Scala Laggio Anconetani, quindi un'azienda tecnica, un'azienda che offre assistenza B2B e B2C, però nel comparto della nautica da diporto, ok? Ho detto bene?
6: Esattamente,
4: si è resa protagonista teatro di questa iniziativa che si è svolta qualche giorno fa e che, se non vado errato, si chiama No Means No. Qual è, come, innanzitutto di che cosa si è parlato? E poi raccontaci anche, io permettimi ti do del tu perché ci conosciamo proprio per motivi di mare e di passioni comuni da tanto tempo. Qual è stata la scintilla che vi ha portato a mettere a terra una progettualità del genere?
6: Allora, innanzitutto partiamo da una piccola premessa, nel senso che Gusta Porto è un festival che nasce nel 2020 a Civitanova e come Scala Laggio Anconetani, sia io che mio padre, che è l'amministratore delegato dell'azienda, abbiamo sempre creduto nel mettere a disposizione il cantiere per far passare il messaggio che, oltre a essere un luogo di lavoro, un posto come questo può anche essere un luogo dove si scambiano idee, dove ci si confronta e dove si affrontano grandi temi culturali.
4: Un luogo di aggregazione.
6: Nello specifico quest'anno siamo riusciti a creare, grazie anche all'aiuto della psicologa Chiara Basso, un grande lavoro di rete, quindi la rete che solitamente viene vista nel mondo della pesca come mezzo per appunto l'attività di pesca, è stata messa in campo una rete sociale grazie alla collaborazione con diverse realtà del territorio. Infatti al Talk No Means No, che è stato moderato appunto dalla psicologa Chiara Basso e dallo psicologo Raffaele Pepi, hanno partecipato anche la Croce Rossa di Porto Potenza Picena, l'associazione Il Lume, Il Faro e lo sportello antiviolenza appunto del Faro di Civitanova Marche, e siamo riusciti quindi a creare un talk che è stato anche partecipato dal pubblico con domande per affrontare il tema del consenso, che oggi è un tema sempre più rilevante e protagonista anche del dibattito politico sia italiano che europeo. Il dibattito, che è partito dallo slogan No Means No, in realtà poi è arrivato a definire il Yes Only Yes Means Yes, e quindi che solo un consenso esplicito rappresenta appunto la forma di cui stiamo parlando. Ed è stato un modo per appunto avvicinare soprattutto i cittadini a conoscere quello che le diverse realtà fanno, a fare un'opera di divulgazione sul tema per permettere ai cittadini di capire anche come in un eventuale caso di violenza ci si debba porre. Infatti abbiamo spesso durante il talk proiettato anche il numero d'emergenza 1522, appunto per far conoscere ai cittadini le diverse modalità di azione nel caso in cui una violenza si possa presentare. Le associazioni hanno poi naturalmente parlato di dati, e i dati della provincia di Macerata sono alquanto significativi, e di come soprattutto la Croce Rossa nel primo momento di contatto e nel primo momento di violenza opera nei confronti della donna anche da un punto di vista comunque psicologico e relazionale.
4: Ok, ti chiedo una piccola digressione di tipo giuridico informativo. Il tema del consenso da un punto di vista legale, cosa dice la legge?
6: Allora, nel merito io, non essendo giurista, non approfondisco il lato giuridico, però ci sono diverse interpretazioni che poi vengono date ai singoli casi, e sono proprio queste diverse sia interpretazioni giuridiche che sentenze passate che alimentano tuttora il dibattito appunto politico anche in Parlamento europeo. Nello specifico alcuni casi italiani, su per esempio il fatto che magari un jeans troppo stretto debba automaticamente avere un consenso della donna per toglierlo, paradossalmente.
4: Assolutamente. E mi incuriosiva quando parlavi del pubblico, anche perché sappiamo che è stato praticamente un tutto esaurito, tanta gente, tanti curiosi di Civitanova, ma un po' di tutto il territorio sono venuti ad ascoltare questo talk. Quali sono state, da parte appunto del pubblico che interagiva, le domande più frequenti? Te lo chiedo per capire anche un po' quelle che, avendo noi comunque un'interazione costante tra WhatsApp e telefonate anche in trasmissione, per capire quelli che sono gli aspetti che stavano più a cuore al pubblico.
6: Una riflessione particolarmente, diciamo, rilevante è stata una riflessione fatta sul patriarcato in generale, e quindi sullo stato del patriarcato oggi e su come si sia evoluto il dibattito intorno al tema del patriarcato e in relazione anche alla violenza. Quindi direi che questa è stata una delle suggestioni emerse più partecipati e più interessanti, che hanno creato più dibattito anche tra le tante sedi esaurite e partecipate.
4: E a livello di dati, prima accennavi a una posizione abbastanza preoccupante anche del nostro territorio, della provincia. La violenza è data in crescita o è un dato stazionario o magari diminuisce? E che tipo di episodi violenti, soprattutto di genere?
6: Sì, gli episodi di genere sono naturalmente quelli più denunciati rispetto alle associazioni che abbiamo coinvolto. Infatti noi parliamo di violenza di genere nel merito con l'associazione, per esempio, Il Lume, che si occupa di case di rifugio, e quindi parliamo di violenza nei confronti della donna. Anche lo sportello antiviolenza del Faro ha comunque una finalità rivolta alle donne. È anche vero che ci sono realtà che curano naturalmente anche la forma di violenza nei confronti dell'uomo, però in questo caso non è stata coinvolta, perché era un focus sulla violenza femminile nel merito. I dati purtroppo sembrano essere in crescita, sì, anche sul territorio nazionale.
4: E mi viene in mente, che cosa, te lo chiedo da appassionata di mare, da studioso di sport, il mare e gli sport che si fanno sul mare possono secondo te dare un contributo nella sensibilizzazione di certi problemi, come possono essere appunto quelli legati alla violenza di genere? E se sì, in che modo? Così, senza volerlo, ti sto anche chiedendo qualche spoiler per le prossime attività che vedranno protagonisti lo scalalaggio anconetani in tal senso.
6: Ma sicuramente dal punto di vista sportivo, delle associazioni, tutti possono affrontare il tema e tramite il supporto di esperti riuscire ad approfondirlo e a creare un'attività di divulgazione sul tema e di consapevolezza sul tema. Quindi sarebbe per esempio interessante, e non so se forse anche è già stata fatta, una regata magari per la violenza contro le donne. Diverse sono le attività che vengono fatte, e sia associazioni sportive che non possono comunque fare rete, perché poi l'importante è appunto creare un connubio di diverse specialità che si muovono con l'obiettivo comune di provare a riuscire a bloccare un, definiamolo fenomeno, anche se non è corretto probabilmente la parola, fenomeno, fermare un'azione che appunto è pesante a livelli sociali.
4: Assolutamente, e noi come sempre, da amanti dello sport e consapevoli di quelle che sono le potenzialità dello sport, speriamo che questa sorta di appello di spunto, chiamiamolo come preferisci, che stai lanciando qua nel territorio venga raccolto dalle società sportive, da tante altre società sportive, perché molte sono già, come dicevamo appunto, attive e molto sensibili in tal senso, per dare seguito a iniziative di tipo diverse. Chiaramente, amando il mare e avendo, la vedo anche dal punto di vista proprio della vostra azienda, un ancoraggio di business legato strettamente al mare, all'acqua salata, speriamo che chi si occupa di sport sull'acqua, sul mare, penso alla vela, ma non solo la vela, potrebbe essere benissimo la motonautica piuttosto che la canoa, diano, magari proprio facendo rete, seguito a progettualità e a sinergie che vanno in tal senso. Noi, cara Lavinia, ti ringraziamo per il contributo, mi ha fatto piacere poterti rincontrare proprio in questa occasione, in un'occasione pubblica in qualche modo e radiofonica.

una kermesse così tanto partecipata come Gusta Porto. Noi stiamo arrivando al capolinea di questa puntata, come sempre un'ora densa, piena di spunti, piena di dati, di aggiornamento che ci servono per dare a noi, ma soprattutto a voi che ci ascoltate, il percepito della quantità di buone pratiche che aiutano le Marche a crescere e di conseguenza dovrebbero anche renderci consapevoli e più motivati per affrontare sempre meglio le nostre giornate, le nostre attività nel mondo del lavoro. E quindi io, con l'invito e l'augurio di ritrovarci tra una settimana sempre qui per la prossima puntata delle Marche che innovano, ringrazio voi per l'ascolto, ringrazio la radio, ringrazio Roberta per la regia e per il supporto e vi saluto con il mio solito hashtag: viva le cose fatte col cuore.

0: affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
6: Buona estate 2026, accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info e biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
19: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
19: Io invece sì.
20: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
19: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: che non esiste niente.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: Ma la radio

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Venezuela, dopo il violento sisma, si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, soccorritori in arrivo da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Resta alta la tensione nel Golfo, raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Hezbollah respinge l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e Libano. A Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Temperature sempre più roventi, atteso per domani il picco del caldo. Buonasera da Antonella Mitola. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie dopo il violento terremoto di due giorni fa. 920 le vittime secondo il bilancio ancora provvisorio, oltre 50.000 dispersi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, in arrivo soccorritori da tutto il mondo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Continuano ad arrivare da tutto il mondo in Venezuela le squadre di soccorso per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 nella notte ha provocato nuovi crolli e riacceso la paura tra la gente. Il contingente italiano è arrivato via terra a La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto. La città è in ginocchio, oltre 100 gli edifici collassati, si scava ancora a mani nude tra i calcinacci. Un neonato è stato estratto vivo 32 ore dopo le prime due violenti scosse, salvata anche una 15enne e la sua cagnolina. Tutti feriti vengono portati nella capitale Caracas, dove gli ospedali sono sotto pressione. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono saliti a 920, preoccupa il numero dei dispersi, oltre 50.000. Deceduta anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Salgono così a 3 i nostri connazionali che hanno perso la vita in Venezuela. 42 risultano ancora dispersi, le parole del ministro degli esteri italiani. Secondo una prima stima delle Nazioni Unite, i danni del sisma ammonterebbero a quasi 7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese sudamericano. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E la Chiesa, sono in arrivo, come abbiamo sentito, aiuti da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Sentiamo Rita Salerno.
3: Con il paese al collasso, la Chiesa Cattolica è in prima linea nell'assistenza alla popolazione, offrendo accoglienza, sostegno materiale e accompagnamento spirituale a quanti vivono nella paura e nel lutto. La catena della solidarietà si è subito messa in moto, come ha fatto l'organizzazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha destinato 100.000 euro a sostegno della Chiesa locale impegnata a fronteggiare l'emergenza umanitaria. Anche la presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano e Caraibico, ha espresso vicinanza spirituale e solidarietà fraterna alla Conferenza Episcopale Venezuelana e a tutto il popolo. Papa Leone XIV, informato della situazione, si è unito alle preghiere per il paese ed ha inviato aiuti per la prima emergenza. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Alberto Ortega Martin, in un videomessaggio in cui ricorda che ora è il momento della carità. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Poco fa la notizia di un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'Afghanistan. L'epicentro è stato registrato nel nord-est del paese, a una profondità di oltre 208 chilometri, colpite le province di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan. E resta alta la tensione nel Golfo dopo che raid statunitensi hanno colpito un deposito di munizioni iraniano e Teheran ha risposto attaccando una nave nello stretto di Hormuz. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Nuove tensioni su Hormuz. Alla violenza si risponde con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA Vance, giustificando il raid in risposta all'attacco di una nave nello stretto. Un'altra imbarcazione con bandiera di Panama è stata colpita oggi, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno attaccato postazioni americane nel Golfo. Droni iraniani anche sul Bahrain, che ha accusato Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Ma la TV di Stato di Teheran rassicura: un numero crescente di navi sta richiedendo permessi per attraversare lo stretto. Sulla firma negli Stati Uniti della tregua tra Israele e Libano è arrivata la condanna del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo quadro di Washington è nullo, è una umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Intanto le forze armate dell'Iran hanno assicurato di essere pronte in ogni momento a contrastare le minacce e a rafforzare la sicurezza nazionale. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte un attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. tra le 3 le vittime. Altre 3 vittime per i raid russi nelle regioni di Sumy, Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il presidente ucraino Zelensky conferma l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Temperature roventi in Italia, 18 città da bollino rosso, il caldo estremo investe tutta l'Europa. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
5: Oggi in Danimarca si sono superati i 36 gradi, la temperatura più alta mai registrata dall'inizio delle rilevazioni nel paese nord europeo. Ma risentire maggiormente dell'afa già inizio stagione è stata la Francia, che attende con ansia domani, secondo le previsioni, la fine del caldo. In aumento invece i valori termici nell'Europa centrale. Costante in Italia il fine settimana il numero di città al massimo livello di attenzione, su 27 monitorate dal Ministero della Salute sono 18 quelle da bollino rosso, mentre aumentano da 4 a 6 quelle in arancione. Entrambi i colori per la popolazione, soprattutto anziana e fragile, significano l'invito a bere acqua e a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Ma tutto ha un limite, anche l'anticiclone africano che avvolge la penisola sta per esaurirsi, con l'arrivo a giorni di una perturbazione atlantica che, spodestando il gran caldo, porterà però forti temporali e grandinate. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Il caldo è una minaccia anche per i farmaci, può alterare l'integrità e l'efficacia e causare effetti indesiderati. Vediamo quali precauzioni utilizzare per una corretta conservazione dei prodotti. Sentiamo Lucia Scione.
6: Raggi del sole, temperature elevate, eccesso di umidità sono i nemici degli antipertensivi, diuretici, antidepressivi, antiepilettici. Possono comprometterne non solo l'efficacia, ma alterarne gli effetti. Dall'Agenzia del Farmaco e da Federpharma arrivano alcune raccomandazioni per un'estate sicura. Innanzitutto osservare scrupolosamente la modalità di conservazione indicata nel foglietto illustrativo. Non custodirli in luoghi esposti al sole, in cucina e in bagno. Sono tutti ambienti soggetti a sbalzi di temperatura. Ancora, mai lasciare i farmaci in auto. Attenzione infine a gocce, sciroppi, spray e colliri. Sono sensibili alle variazioni di temperatura, soprattutto dopo l'apertura. Cambiamenti di colore, odore, consistenza, presenza di particelle sul fondo possono indicare un deterioramento dei prodotti. In caso di dubbio non resta che rivolgersi al farmacista o al medico, anche per un'altra pericolosa consuetudine in voga durante i mesi più caldi, quella di ridurre o eliminare i medicinali di propria iniziativa. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
7: Padre, madre e figlia di 8 anni uccisi con un'arma da taglio, probabilmente una mannaia, rinvenuta sul luogo del delitto. È il tragico triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in via Montiglio. Ferito anche l'altro figlio della coppia, di 20 anni. È riuscito a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Serrate le indagini per rintracciare il colpevole, che si è dileguato. Una felpa con tracce di sangue è stata rinvenuta in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage. La polizia sospetta un connazionale delle vittime, di cui ha diffuso la foto, un uomo di 43 anni originario del Bangladesh di nome Hossein Shahadat. Tra le ipotesi, quella di molestie nei confronti della donna. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Sgomenti gli abitanti del quartiere, che si stanno mobilitando per il ragazzo sopravvissuto. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vescovi cattolici e religiosi in processione alla frontiera fra Stati Uniti e Messico chiedono un trattamento più umano nei confronti dei migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Il nome è lo stesso, c'è la Nogales dell'Arizona e quella di Sonora, città separate da una delle più invalicabili frontiere dell'Atlante. Dalla chiesa del Sacro Cuore, terra statunitense, è partita ieri la processione diretta in Messico alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Presente il vescovo texano di El Paso, che ospita il più grande campo di detenzione per immigrati, dove i cappellani entrano solo per celebrare una messa a settimana, denuncia. La processione finisce in un locale al fresco con un po' di ristoro per tutti, e c'è chi anche adesso sta attraversando il deserto e non ha niente, ricorda una suora. Il messaggio è semplice ma fa più rumore in vista del 4 luglio, quando l'America celebrerà i valori che hanno ispirato ai suoi primi 250 anni di storia. Anche i migranti hanno una dignità da rispettare. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una tragedia da non dimenticare, così il presidente della Repubblica Mattarella nel 46esimo anniversario della strage di Ustica. Sentiamo David Murgia.
9: 81 vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Era il 27 giugno 1980. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di questo triste anniversario, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va innanzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto, ha aggiunto il Capo dello Stato, è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendo la 180 km orari dopo che l'uomo non si era fermato a un posto di blocco. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto i domiciliari. Concistoro straordinario in Vaticano, ancora una giornata di preghiera oggi per i cardinali riuniti, fra poco il discorso conclusivo del pontefice. Sentiamo Cristiana Caricato.
10: Sostenere il Papa nei suoi appelli per la pace, rendendoli ancora più efficaci, portare la sua riflessione nelle diocesi e nelle regioni di provenienza e poi riflettere sulle ferite della storia che alimentano mancanza di senso e di relazioni significative. E quanto emerso nella sessione di questa mattina, la terza del concistoro straordinario indetto da Papa Leone. Promuovere il bene comune, il tema intorno a cui si sono ritrovati i cardinali riuniti nell'aula Paolo VI dopo la messa celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Ciò che è emerso durante i lavori è la necessità di un appello corale. Le discussioni nei gruppi, secondo il metodo sinodale, hanno evidenziato le tante divisioni e fratture che attraversano il mondo contemporaneo, l'atteggiamento tribale che prevale spesso come conseguenza della perdita di identità e dell'individualismo diffuso. Ancora una volta nelle relazioni è stata citata l'intelligenza artificiale e l'urgenza che sia orientata eticamente per non ridurre la persona a numeri e statistiche. Proprio il bene comune è uno degli argomenti ritornato negli interventi di alcuni cardinali preoccupati dal fatto che sostanzialmente è ignorato dalla politica. In questo momento il pontefice risponde alle domande dei porporati e poi sarà lui intorno alle 18:30 a concludere con il suo discorso il concistoro e a presiedere il Tedeum. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente sull'autostrada 20 Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello. Stando alla prima ricostruzione, le vittime sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro fra un'auto e un furgone. Una terza persona è rimasta ferita sul posto, l'elisoccorso del 118 e la polizia stradale. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade, in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morì.

0: preparazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Esistono delle storie che non finiscono toccando terra. Ci sono vite che scelgono un'altra direzione per l'ultimo saluto. E c'è una luce, quella del tramonto, quella di un addio, che si vede solo se hai vissuto abbastanza in alto.

Cosimo Piovasco di Rondò vive sugli alberi per tutta la vita. 70 anni tra rami e corteccia, tra vento e foglie, tra estate e inverno. Ha visto passare il Settecento, la Rivoluzione francese, le guerre, i cambiamenti di potere. Ha visto crescere il paese sotto di lui, morire le persone che amava, partire i nemici. Ha visto sbocciare e appassire tutto, tranne lui che restava lì. Il finale del romanzo è una delle cose più belle che io personalmente abbia mai letto. Cosimo è vecchio, un giorno passa un pallone aerostatico, una meraviglia del Settecento. Cosimo si aggrappa alla corda che pende dal pallone e scompare nel cielo. Non muore sugli alberi, non muore in terra, vola via, in aria, più in alto di qualsiasi ramo, come se il mondo avesse deciso di non lasciarlo toccare il suolo, nemmeno alla fine. Il narratore del romanzo è suo fratello minore, Biagio, e lui a raccontarci tutto. Lui che è rimasto giù, che ha vissuto la vita normale, che ha fatto le cose che si fanno. E mentre racconta, si sente qualcosa di sottile nella sua voce. Non è invidia, non è rimpianto. È la dolcezza di chi ha avuto vicino qualcuno capace di vivere davvero e sa di non aver avuto lo stesso coraggio. Domani vi svelerò il libro. È la parola che tiene insieme tutta questa settimana. Oggi lasciatevi portare da questa immagine, un vecchio che vola via al tramonto con 70 anni di rami alle spalle e il cielo davanti. Piccole e grandi parole, pagine d'estate. Oggi ha in serbo per voi la parola luce. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani per l'ultimo capitolo di questa affascinante prima settimana di Piccole e Grandi Parole, pagine d'estate. A domani!

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fouad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Ha affrontato steppe e deserti, ha unito continenti e santuari con la sola forza delle sue gambe e di una fede incrollabile. Ieri sera, un soffio dal traguardo dei suoi 80 anni, Ulderico Lambertucci ha compiuto il suo ultimo passo, lasciando un vuoto immenso in quanti lo hanno conosciuto, seguito e raccontato. Un arresto cardiaco improvviso ha fermato il cuore del maratoneta di Dio, l'uomo che aveva saputo trasformare la fatica in preghiera e l'asfalto in un messaggio universale di pace. Nato e cresciuto a Treia, Ulderico ha vissuto per oltre 60 anni la fatica nobile del cantiere come muratore, scoprendo la corsa solo in età adulta, dopo i 50 anni. Da quel momento non si è più fermato, ridefinendo il concetto stesso di limite umano. Le sue imprese sono entrate nella storia del podismo estremo e del pellegrinaggio moderno. Impossibile non ricordare la leggendaria Roma-Pechino del 2006, 12.000 chilometri a piedi in 187 giorni, attraversando 11 nazioni sulle tracce di padre Matteo Ricci, e poi la straordinaria traversata degli Stati Uniti nel 2012, partita dalla Porzuncola Nuova di San Francisco per concludersi a Ground Zero a New York, in memoria dell'attentato alle Torri Gemelle. Nel 2008 il cammino in Terra Santa verso Gerusalemme e poi le corse verso Santiago de Compostela, Cestocova, Fatima, fino al suo ultimo commovente pellegrinaggio da Loreto a Lourdes nel 2024, affrontato alla soglia degli 80 anni. Il funerale sarà celebrato domani, domenica 28 giugno, alle 9.30 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Treia. Non sono buone le notizie per le coste marchigiane, cariche batteriche oltre i limiti di legge per 7 dei 12 campioni prelevati il 16 giugno in provincia di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, di cui 2 presi a mare e 5 in punti critici come foci di fiumi e torrenti. Questo in sintesi il risultato del monitoraggio di Goletta Verde di Legambiente sulle coste delle Marche, dove in questi giorni è arrivata per la quarta tappa del suo viaggio lungo la penisola in difesa di mare e coste. Sotto il mirino dell'associazione ambientalista anche la foce del fiume Musone, risultato tra l'altro fortemente inquinato negli ultimi 6 anni, con unica eccezione nel 2024, anno in cui il fiume non sfociava a mare. Per questo gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde hanno rotolato lo striscione "Che vergogna" davanti alla foce, per denunciare la cronicità dei problemi del sistema di depurazione. Consegnato a Giovanni Ciccolini e il premio Giuseppe Guzzini. Ce ne parla in questo servizio Maria Muretti.
6: È stato consegnato a Giovanni Ciccolini, il fondatore di Alle Informatica, il premio Giuseppe Guzzini, promosso da UCID Marche. La cerimonia si è svolta a Recanati, nella cornice dell'orto del Colle dell'Infinito, con la presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e di numerose autorità del mondo imprenditoriale e accademico. Nata nel 1970,

0: ha evidenziato come il premio Guzzini rappresenti un esempio di impresa responsabile, capace di coniugare innovazione e attenzione alla comunità e al territorio.
1: Un 35enne originario residente a Foggia, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per truffa dai carabinieri. L'indagine è scaturita dalla denuncia a querela sporta nell'ottobre scorso da un cittadino residente a Monte San Giusto. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'indagato aveva pubblicato sul canale Marketplace della piattaforma social Facebook un annuncio rivelatosi poi ingannevole per la vendita di una macchina scuotitrice per la raccolta delle olive. La vittima interessata all'acquisto aveva concordato il prezzo di 100 euro, provvedendo al pagamento tramite bonifico bancario sul Liban fornito dal venditore, senza ricevere mai la merce. Il truffatore era poi riuscito a indurre la vittima a effettuare altri 3 bonifici per un totale di 450 euro. L'efficace e tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso inizialmente di ricostruire i flussi del denaro fraudolentemente ottenuto e poi di intercettare e congelare, grazie alla collaborazione con l'ufficio frodi di Poste Italiane, una parte del denaro sottratto per un ammontare di circa 200 euro, per la quale è stato contestualmente richiesto il decreto di sequestro all'autorità giudiziaria. Recanati festeggia 3 compleanni leopardiani per stare al titolo scelto per la celebrazione dell'anniversario numero 228 della nascita di Giacomo Leopardi. Appuntamento nell'aula magna del comune lunedì prossimo 29 giugno. La cerimonia si aprirà alle 17:30 con il saluto delle autorità e di Casa Leopardi. Ci sarà l'Alexio, i 3 compleanni leopardiani del professor Carlo Ossola, cui seguirà la consegna del premio Leopardi appunto al professor Ossola, noto per la sua attività di filologo, di critico e di storico della letteratura italiana e per essere tra l'altro professore del College di France di Parigi e presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Alle 21:30 nell'orto del Colle dell'Infinito, suo protagonista sarà Io qui vagabondo a limitare intorno con l'attore e regista Walter Malosti che legge i canti di Leopardi. Ha preso il via la 40ª di rivocazione storica dell'attrebbiatura e degustazione dell'oca nel bellissimo casolare della Società Agricola Forestale Morica in via Filippucci in Contrada Valle davanti al seminario vescovile Redentoris Mater di Macerata. Prosegue oggi e domani e domenica 28 giugno e poi di nuovo il 3, 4 e 5 luglio. Ai nostri microfoni Pina Ramaccioni della Proloco di Piediripa che si occupa dell'organizzazione.
2: Invece grazie all'aiuto che ci hanno dato anche gli amici di Moro Valle, con a capo Luigi e Festa, che insomma si danno da fare per organizzare i mestieri, serve appunto per arricchire l'edizione 40 di quest'anno, per essere ancora più, voglio dire, per accogliere meglio questo tipo di attenzioni che abbiamo. Quindi abbiamo cercato in tutte le maniere. Poi quella mano importante che ci ha dato Lorenza Ionni, che da sempre ci ha curato l'editoria e dei calendari e dei libri che abbiamo stampato, veramente importanti, traguardi enormi per quanto riguarda la cultura, che ha organizzato una mostra. Ma una mostra che normalmente abbiamo avuto dei temi da trattare, questa mostra invece riguarda noi, riguarda i nostri 40 anni di esperienza, i nostri 40 anni di riproposizione, tutto ciò che insomma abbiamo messo in campo per dare l'idea di quello che siamo noi.
1: In un panorama economico complesso, il Banco Marchigiano sceglie l'occupazione giovanile e la valorizzazione dei talenti locali, sfide centrali per le Marche e per lo sviluppo del territorio. L'Istituto di Credito, infatti, negli ultimi 3 anni ha integrato la propria struttura con l'inserimento di circa 20 giovani neolaureati, portando competenze fresche e nuove motivazioni. Il traguardo è stato condiviso e celebrato ieri sera nella cornice dello Sciada di Civitanova Marche, in occasione della tradizionale cena d'estate del Banco Marchigiano, un momento di incontro che ha riunito i vertici dell'Istituto di Credito e tutti i dipendenti, nato come occasione di condivisione interna, diventato poi il momento per una riflessione sul ruolo della banca di credito cooperativo, reduce dalla recente approvazione di un bilancio da record caratterizzato da un utile netto superiore ai 15 milioni di euro e da un CETI ratio volato al 28,2%, dato che posiziona l'Istituto ai vertici della solidità patrimoniale nazionale.
3: Il taccuino.
1: Domani alle 18:30 Piazza Brancondi a Porto Recanati ospiterà Brodetto Show 2026, l'evento dedicato al brodetto alla porto recanatese Deco. Piatto

0: simbolo delle tradizioni gastronomica e marinara cittadina. L'iniziativa promossa dal comune di Porto Recanati da Tipicità torna nel cuore della città con un programma dedicato a degustazioni, racconto del territorio, approfondimenti e intrattenimento, coinvolgendo cittadini, visitatori e turisti. Il pubblico potrà assistere alla preparazione e alla degustazione del brodetto alla Porto Recanatese, realizzato dagli chef dell'Accademia del Brodetto alla Porto Recanatese Deco, insieme agli studenti dell'Istituto Einstein Nebbia di Loreto. La 30ª edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani si chiuderà domani a Orbisaglia, nel giardino della Rocca Medievale, con una serata speciale dedicata ai 30 anni del premio. Un rituale dal forte valore simbolico. È proprio a Orbisaglia, infatti, che nel 1996 il premio nacque per volontà di Paolo Piangiarelli, produttore della Philology Label, in memoria di Massimo Urbani, geniale sassofonista romano prematuramente scomparso. Il programma si aprirà alle 21 con la formazione Scanna Pieco Geremia Fivetet. Alle 22 sarà la volta del concerto per i 30 anni del premio Urbani, pensato come una vera festa musicale e un passaggio di testimone tra generazioni. Neri Marco Re incontra Dito nella Piaga lunedì 29 giugno alle 18.30 a San Severino Marche presso Castel San Pietro. L'ospite a sorpresa è dunque una delle artiste rivelazione della scena musicale e dell'ultimo Festival di Sanremo. Una voce libera, ironica, piacevolmente spiazzante, perfetta protagonista per incarnare lo spirito dell'appuntamento di Incanto. Neri Marco Re incontro con un dialogo vivo, aperto, amichevole, imprevedibile.
1: Lo sport.
0: La banca Macerata Fisiomed completa il proprio roster per la stagione di Serie 2 Credembank con un innesto di assoluto valore. Karil Dadash Ade è ufficialmente un nuovo giocatore biancorosso. Un ultimo tassello, non certo per importanza, che va a chiudere una squadra costruita con attenzione, equilibrio e ambizione. Opposto a Siro di oltre 2 anni, Dadash Ade porta in dote potenza, talento offensivo e un bagaglio internazionale già significativo.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali, rotazione a quadranti nord-orientali. Mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 25-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno, raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco. In libreria da Einaudi.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Buon estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22. Posti limitati. Info biglietti 0733 230735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Riccardo Pellegrini presenta
7: Ora Music.

0: Weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di... perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: perché ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, in giro, sì, siamo in giro, sì.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, sì. Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però.
2: Sì, sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione, esatto, di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, è perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, vuoi uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora, mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

che ti ricordi? Cosa ti ricordi di me? La vita ci allontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta, Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Yeah.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: È iniziato il fine settimana della rievocazione storica della Trebbiatura, degustazione dell'oca a Macerata, e noi ne vogliamo parlare con Pina Ramaccioni, storica referente della Proloco di Piediripa, che organizza questa kermesse. Intanto ben trovata.
7: Ben trovati a tutti voi, a voi della redazione e a tutti i vostri ascoltatori.
6: Com'è cominciata? Ieri è stata la prima serata, poi ne abbiamo un'altra due in questo fine settimana e poi nel prossimo.
7: Sì, il programma nostro è quello solito, l'ultimo fine settimana di giugno e il primo di luglio, quindi abbiamo iniziato ieri, proseguiamo oggi e domani, poi riprenderemo di nuovo venerdì 3, sabato 4 e domenica 5, perché diciamo la giornata finale per la Trebbiatura vera e propria nel pomeriggio di domenica.
6: Ci è saltato subito gli occhi, siamo alla 40ª rievocazione, insomma è veramente una delle iniziative più longeve del nostro territorio.
7: Sì, sì, siamo veramente arrivati a un bel numero, abbiamo appianato, avremo delle novità però le comunicheremo prossimamente, per cui ci sentiamo orgogliosi appunto di questo tipo di attenzione che abbiamo avuto. Penso che faremo una bella figura anche come Macerata, non soltanto Proloco Piediripa, perché noi siamo

0: più o meno a localizzarci. Comunque, come riferimento abbiamo dato sempre, naturalmente con il beneplacito del seminario vescovile, quello nuovo, in Contrada Valle, ma la via è via Monsignor Tarciso Carboni, e quindi siamo a un chilometro circa di distanza in linea d'aria dalla vecchia location del Gangeli, e quindi noi abbiamo riorganizzato tutto con la nuova location. È un posto meraviglioso, ventilato, un panorama straordinario. Lì abbiamo portato tutta la nostra esperienza, quella che ci siamo fatte nei 40 anni di lavoro e di promozione del territorio, con una manifestazione sicuramente che sta a cuore a tanta gente, ma non certo alle ultime generazioni, perché intanto le cose sono cambiate e questo tipo di proposizione non è che la conoscono in tanti, soprattutto le nuove generazioni, e per questo stiamo cercando di proporla, per non farla dimenticare alle giovani famiglie, ai giovani, ai ragazzi, insomma.
1: Antichi mestieri, c'è anche una mostra sulla trebbiatura per chi vuol conoscere, insomma, le tradizioni,
0: allora,
1: locali.
0: Gli antichi mestieri l'avevamo sospesi perché non è così semplice organizzarli, invece grazie all'aiuto che ci hanno dato anche gli amici di Moro Valle, con a capo Luigi e Sesta, che insomma si danno a fare per organizzare i mestieri, serve appunto per arricchire l'edizione 40 di quest'anno, per essere ancora più, voglio dire, per accogliere meglio questo tipo di attenzioni che abbiamo. Quindi abbiamo cercato in tutte le maniere. Poi quella mano importante che ci ha dato Lorenza Ionni, che da sempre ci ha curato l'editoria e dei calendari e dei libri che abbiamo stampato, veramente importanti, traguardi enormi per quanto riguarda la cultura, che ha organizzato una mostra. Ma la mostra, che normalmente abbiamo avuto dei temi da trattare, questa mostra invece riguarda noi, riguarda i nostri 40 anni di esperienza, i nostri 40 anni di proposizione, tutto ciò che insomma abbiamo messo in campo per dare l'idea di quello che siamo noi. Ci sono foto straordinarie, ma Lorenza è straordinaria. Ci ha approntato una ventina, credo, di blocchi con dentro tutto quello che abbiamo scritto e fatto nell'arco dei 20 anni. Perché lei si è aggiunta a 38 anni a fare mostre, concorsi, stampi di libri, di tutto di più, e soprattutto dal 2006, quindi 20 anni esatti, calendari che abbiamo sempre stampato in dialetto, perché non è facile trovare una stampa dedicata a temi particolari in dialetto, per cui acquisisce anche un tipo di importanza a livello culturale, perché il dialetto ultimamente è stato molto rivalutato e noi questo stiamo facendo. E certo che se non c'era Lorenza non ci esponeva 20 calendari di 20 anni, lei ce l'ha tutti, ma non c'ha solo quello, c'ha di tutto e di più: inviti dei concorsi, concorsi con le scuole, mostre di pittura, abbiamo fatto di tutto e lei l'ha documentato tutto, perché a casa sua è una fonte di cultura di tutto, lei ci tiene e noi di più di lei. Ha dato una mano Giorgio Marcolini, che lo ringraziamo appunto nonostante c'è altri impegni, ma si dedica anche a questo, per dare una mano, perché Lorenza siamo avanti con l'età, lei dice ce n'ho tanti anni, no, è sempre giovane, mentalmente è più giovane di me, questo vi assicuro, e se non ci fosse stata lei, chiaro che una mostra del genere non avremmo potuto neanche pensare.
1: Possiamo dire che questa è una manifestazione che spinge alla socialità, perché insomma ci si ritrova in questi luoghi belli, si fa per chi piace, si può ballare, e sono tante le persone che amano ballare il liscio, queste musiche, e poi chi vuole passa solo delle serate lì a vedere, a seguire tutto quello che si fa, un evento di grande socializzazione.
0: La socializzazione è la cosa più importante per noi, perché riproporre i mestieri e la trebbiatura è riproporre quando si viveva insieme, per aiutarsi uno con l'altro, un contadino con un altro, nei momenti di questi lavori, diciamo, dei campi, quindi della trebbiatura. E poi, dato che riproponiamo anche il discorso, oltre che la gastronomia dell'epoca, i piatti dell'epoca, anche il ballo sull'aia, perché quello succedeva una volta finita la trebbiatura. Ballavano tutti e mi ricordava Lorenzo, che era anche fonte di incontro e si combinavano matrimoni nell'occasione del ballo sull'aia con le giovani di quell'epoca. Quindi, riproponendo questo, abbiamo le serate piene di persone che vengono lì per il liscio, perché loro ci tengono per il liscio, era all'epoca, diciamo anni 30, 40, 50, no? forse più 30-40.

0: che avveniva in questa maniera, per cui noi tutte le sere abbiamo affrontato una bella pista da ballo in acciaio, che ce la invidiano perché veramente sono tanti ballerini che si esibiscono, quindi la socializzazione è fondamentale. Inoltre abbiamo pensato anche a una bella festa pomeriggio con gli anziani, con gli amici della terza età. Naturalmente ci ha dato una mano anche la mano tosta, diciamo, l'ufficio dei servizi sociali, quindi un pomeriggio insieme è inserito sempre nel progetto del Comune di Macerata, Protetti Insieme. E ringraziamo appunto gli impiegati, perché in questo momento storico per Macerata, che non era ancora formata la giunta, e ci hanno dato una mano, il supporto, gli impiegati, che sono stati veramente fondamentali, di tutti gli uffici, a partire dalla polizia locale, che fa la parte sua abbastanza tosta, che ci segue, ci aiuta, e poi anche i servizi tecnologici, perché ci mettiamo in mano di tutto e di più, ufficio economato, cioè ringraziamo tutti, perché se non c'era l'ufficio che ci conosce bene, sa quali sono le nostre esigenze, avrebbe dovuto aspettare le direttive della nuova giunta, per cui il nuovo assessore di competenza doveva dare delle indicazioni. In realtà siamo andati avanti uguali, ci ha dato una mano tosta, abbiamo preparato tutto, ecco.
1: Hai fatto bene a ricordarlo.
0: Ci sarà la mietitura nei campi, c'è qualcuno che non ne abbiamo dato troppo risaldo, perché nel pomeriggio il sole è alto, è caldissimo, non ci va di coinvolgere gente, però se qualcuno gli interessa nel pomeriggio dopo le 5, il pomeriggio delle 17, saremo sul campo proprio vicino alla nostra location, perché la famiglia Marcolini ci ha lasciato tutto comodo, anche il taglio del grano vicino alla location, taglieremo il grano, faremo i cavalletti e questi poi porteremo a casa il grano domani nel pomeriggio intorno alle 5 anche con un bel gruppo folkloristico che viene dal Fermano, e quindi credo che sarà un bel momento con la sfilata del gruppo folkloristico e i nostri contadini vestiti come l'epoca.
1: Ecco, però non possiamo dimenticare le vergare della Proloco di Pediripa e tutti i volontari.
0: Mi piace lasciare una bella idea di quello che offriamo a livello culinario. Le vergare si cimentano con i piatti dell'epoca, quindi tagliatelle, gnocchi e i famosi vinci sgrassi, e quest'anno abbiamo avuto anche il piacere di poterli offrire alla BIT, la Borsa del Turismo a Milano. Ci ha dato l'opportunità il nostro presidente regionale Marco Silla, di cui io ne faccio parte del direttivo come rappresentante per la provincia di Macerata, e abbiamo fatto assaggiare i vinci sgrassi, abbiamo avuto l'assalto dei milanesi e non milanesi, perché tutto c'era meno dei milanesi, immagino, la Borsa Internazionale del Turismo è abbastanza rinomata ovunque. Per cui un successone, è stato un successone, e i vinci sgrassi fanno la parte loro, perché chi arriva e chiede proprio i vinci sgrassi, oltre che l'oca, perché la degustazione dell'oca l'abbiamo aggiunta, perché era proprio il piatto tipico di quell'epoca, anche se non c'era tanta ricchezza, per cui tanta carne non si trovava sulle tavole marchigiane, quindi contadine, l'oca non mancava, quindi tagliatelle con l'anatra, con la papera e l'oca in bottaccio, l'oca arrosto, la fala grande, ne abbiamo preparata tanta, speriamo che i degustatori non esiteranno a venire.
1: Ma sicuramente noi invitiamo tutti ancora oggi e domani, la rievocazione storica della trebbiatura, degustazione dell'oca. Siamo nella società agricola forestale Morica, quindi a Macerata, in Contrada Valle, è un bellissimo casolare con tutti i servizi, e poi la settimana prossima, il 3, il 4 e il 5 luglio. Grazie a Pina Ramaccioni, grazie a lei che fa questa attività da tanti anni insieme a tanti altri volontari, perché se non ci foste voi tutto questo non sarebbe possibile, e quindi estendiamo il ringraziamento a tutti voi e buona rievocazione.
0: Ecco, mi dimenticavo che la dimenticanza voluta, perché la lasciavo oltre che per le vergare, ma tutti i nostri volontari. Guardate, è un lavoro enorme, oltretutto fatto quest'anno con questo sole così potente. Se non ci fossero tutti questi volontari, che come me sono un pochino avanti con l'età, non si potrebbe organizzare nulla. Quindi sono fondamentali gli sponsor, perché ci aiutano economicamente, se no lo stesso. Ma se non ci fossero le braccia, le menti, il lavoro di tutti i nostri volontari non andrebbe da nessuna parte, quindi grazie a tutti loro che lavorano volontariamente. I volontari fanno la differenza, con chi lavora e viene pagato, attenzione, questo è fondamentale.
1: Un saluto Pina Ramaccioni, a presto.
0: Grazie, grazie a voi, grazie, arrivederci.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 28 giugno è la 13ª domenica del tempo ordinario. La frase del Vangelo di oggi dice: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Se sentissimo questa frase del Vangelo ma fuori della Chiesa, probabilmente penseremmo: che senso ha? Se voglio conservare la mia vita la perdo, e se la perdo la trovo? Eppure Gesù sta toccando uno dei nervi scoperti della nostra generazione. Pensate a quanto tempo spendiamo cercando di non perdere tempo. Corriamo, facciamo più cose contemporaneamente, abbiamo l'ossessione di essere efficienti. Se una pagina impiega 3 secondi a caricarsi, ci innervosiamo. Se una fila è troppo lunga, ci spazientiamo. Se una conversazione non ci interessa subito, passiamo oltre. Viviamo nell'epoca in cui tutto deve essere veloce. Ma siamo sicuri che correre significa vivere? Gesù oggi ci provoca. Forse il problema non è che perdi troppo tempo. Forse il problema è che non lo perdi mai per ciò che conta davvero. Perché l'amore, quello vero, è sempre una perdita di tempo. Un amico che ti racconta per l'ennesima volta i suoi problemi ti fa perdere tempo. Un nonno che parla lentamente ti fa perdere tempo. Un bambino che vuole giocare con te ti fa perdere tempo. Anche pregare ti fa perdere tempo. Fermarti davanti al Signore senza produrre nulla ti fa perdere tempo. Eppure sono proprio questi momenti che danno senso alla vita. Pensateci, nessuno arriva alla fine dei suoi giorni dicendo: la cosa più bella della mia vita è stata avere risposto a tutte le email che ho ricevuto. Le persone ricordano gli incontri, gli abbracci, le amicizie, i gesti di amore ricevuti e donati. Gesù sapeva perdere tempo con tutti. Si fermava per un cieco al bordo della strada, si lasciava interrogare da una donna malata, andava a cena con chiunque, persino sulla croce. Trova modo di perdere tempo per parlare con il ladrone accanto a lui. Agli occhi del mondo era inefficiente, agli occhi di Dio era pienamente vivo. Forse allora capiamo meglio il Vangelo di oggi. Chi tiene la propria vita tutta per sé, chi la protegge, la calcola, la chiude in cassaforte, alla fine la perde, perché una vita trattenuta appassisce. Invece chi la vita la spende, la dona, chi accetta di perdere tempo per Dio e per gli altri, scopre che così la vita non diminuisce, ma si moltiplica. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Buona domenica.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Physiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catanese.
1: Chiedi chi erano i crooners. Iniziamo subito, eh?
2: I'm in heaven and my

0: You deserve a great break today. Kiede kiede no e crooners.
1: Eccoci qua, apriamo questa serata, chi dichiarano i crooners, io sono Pietro Catanese, come state? Benvenute e benvenuti, siamo qua nel nostro salotto come di consueto e allora ci ascoltiamo della gran musica, abbiamo iniziato la stragrande, devo dire, oggi con Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, Chick to Chick. Allora, facciamo un salto così un po', diciamo, come dire, un po' in avanti, ma insomma con una grande capacità di analizzare un po' la bellezza di due musiche che sono state scritte, musicate, tantissimi anni di differenza, ma sotto c'è una grande arte. Da una parte abbiamo detto Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, maturi, e dall'altra parte Stevie Wonder. Adesso ci ascoltiamo un pezzo straordinario. Stevie Wonder, fin da giovanissimo, aveva conquistato la casa discografica perché era un genio sostanzialmente, poi un polistrumentista, suonava praticamente tutto lui. Allora, nel 70-71 ridiscute completamente il contratto con la Motown perché lui voleva avere moltissima libertà. Così, lavorando in studio in maniera incessante, capisce che l'ondata che aveva portato Bob Marley nel mondo con il reggae, con questo ritmo ipnotico, aveva sostanzialmente dato una possibilità in più di contaminazione. Ed ecco che lui esce appunto con un disco molto interessante nel 1975, l'aveva registrato qualche anno prima, Boogie on the Reggae Woman, Stevie Wonder.

fino all'ultima notte ci ascoltiamo, perché a volte, come dire, non capita la possibilità di ascoltarsi proprio tutto il brano, in alcune situazioni vengono tagliati, però qui avevamo un solo di Stevie Wonder con la sua armonica fantastica. Volevo aggiungere su questo brano, che poi ovviamente lui poi così innamorato da questo amore per il reggae, ovviamente arriva con Master Blaster, con altre tante canzoni. La cosa interessante è che fino a quegli anni lì, fino agli anni 70, difficilmente venivano citati i musicisti sul disco, no? C'era stato solo Marvin Gaye, forse in precedenza, che aveva scritto qualcosa. Allora lui in questo disco ovviamente lui suona tutto, quindi la batteria avete sentito, il piano Fender, anche il Rhodes, piuttosto che il basso, il pianoforte, tutto suonato da Stevie Wonder, ma uno strumento che si sentiva nella registrazione è finalmente accreditato a un musicista, e stiamo parlando di come dire, di un percussionista, no? Insomma, questo è il modo interessante. Si trattava di Robert Maguleff. Allora, al di là di questo, facciamo un altro passo, questa volta per vedere, a volte, come dicevamo, più volte ci è successo di capire come i crooners, con il loro modo elegante di parlare, di chiacchierare, introducevano anche argomenti molto scottanti. E quindi ascoltiamo Me e Mr. Jones, che vi ricordate è una storia d'amore raccontata dalla parte degli amanti, Bill Pollock.

0: things go better with Kiede Kerno y Crooners.
1: Bill Paul, me and Mr. Jones. Eccoci, tornati. Allora, un pezzo straordinario. Allora, passiamo un po' a ragionare un attimino, forse un po' più su in maniera sofisticata. Un incontro straordinario di cui abbiamo già parlato è tra Tony Bennett e il grande pianista Bill Evans. C'è poco da dire, qui stiamo raggiungendo delle vette incredibili, ed è la bellezza di questo incontro, fa capire che il Tony Bennett, dopo che aveva passato una vita molto complicata, come abbiamo raccontato nel suo special, in realtà poi era veramente intriso di musica di altissima qualità. Ecco perché un incontro tra Tony Bennett e uno straordinario genio della musica come Bill Evans ha funzionato. Lo ascoltiamo con Some Other Time from Tony Bennett e Bill Evans.

qui, che devo dire, straordinaria, musicisti al top, e qui abbiamo raggiunto veramente la, come dire, l'esaltazione della bellezza della musica jazz insieme alla voce dei crooner, devo dire, straordinario. Allora, voglio fare una storia all'incontrario, vi racconto di una signora che nella sua band aveva così, ve lo dico così, facile, aveva Quincy Jones alla tromba, pensate, e Ray Charles alla tastiera. Ma chi si poteva permettere una cosa del genere? Una straordinaria cantante, si chiama Ernestine Anderson, una persona molto semplice, viveva in una famiglia così, una mamma casalinga, il padre operaio, appassionato di gospel, il padre, che quindi cantava spesso nelle chiese battiste con in quartetto. Lei si innamora nel canto e poi piano piano esplode. Stiamo parlando degli anni 40, degli anni 50, è arrivata diciamo fino ai giorni nostri. Non è famosissima, però è di una qualità tra blues, jazz, colori vari, insomma, straordinaria. Ernestine Anderson, l'ascoltiamo con Hand Body Business If I Do.

0: avis sont Kenny Kerano et Croner.
1: Bene, eccoci arrivati allo spazio dedicato ai Crooners. Come sapete, in questo periodo stiamo raccontando la storia di Nat King Cole. Dove eravamo rimasti? Se vi ricordate, Nat aveva appena sciolto il trio e aveva, come dire, abbracciato questa caratteristica di lavorare molto sulle ballad, perché avevano avuto un successo straordinario. Vi ricordate, con Nature Boy e altre canzoni di quel periodo, infatti, portò a compimento la sua idea artistica. Si potrebbe dire che era quello che Nat voleva raggiungere. Non l'ha mai affermato, ovviamente, cioè quello di diventare il primo cantante afroamericano ad essere accettato alla pari con i suoi coetanei bianchi. Era fatta nel 1951, pubblica un titolo molto interessante, il singolo Too Young, e nel 52 esce anche la canzone, diciamo, potremmo dire la canzone d'autore, il suo simbolo, no? Unforgettable. Nat era diventato di diritto un crooner, come i contemporanei, come Frank Sinatra, Perry Como, senza alcun dubbio una delle voci più importanti di questo genere. A questo punto non ci resta che ovviamente ascoltare la canzone del 1951, che raggiunse la classifica al primo posto negli Stati Uniti e divenne la canzone, tra parentesi, più venduta di quell'anno. Sto parlando appunto di Too Young.

Provando a ipotizzare un parallelo con Frank Sinatra, potremmo dire che sebbene tra i due artisti ci fossero degli elementi comuni, cioè stavano registrando per la stessa casa discografica, lavoravano con gli stessi arrangiatori, possiamo dire però che tra i due cantanti c'era veramente poco in comune. A differenza di Sinatra, Cole non era un artista con una verità interpretativa alla Sinatra, in cui le interpretazioni ovviamente riflettevano il lato oscuro della sua personalità. Nate quando cantava anche canzoni cupe come The End of Love Affair, questo non accadeva, non c'era infatti la disperazione nelle sue interpretazioni. Invece il suo stile era di completamente diverso, il suo stile era tranquillo, discreto, straordinariamente diretto, come se fosse seduto di fronte all'ascoltatore raccontando una storia a un suo amico. La sua voce, finemente levigata, pura, aveva una qualità appena appena roca, accennuata solo perché era un fumatore esagerato, ma un'intonazione perfetta, un'articolazione, una enunciazione estremamente dettagliata. Nonostante la sua pronuncia, come diciamo, del sud, quella veniva un po' strascicata, certe vocali tipiche appunto dell'americano parlato negli Stati Uniti del Sud. Pensate che in uno sketch televisivo c'è proprio questo gioco, c'è Sammy Davis Jr. che gioca con l'accento di Nat King Cole, ovviamente esagerandolo e prendendolo in giro. Se volete lo trovate su Google, ne vale la pena, è molto simpatico. Ora però facciamo un esperimento, quindi andiamo ad ascoltare la canzone di Nat più in stile Sinatra che si può. Non c'è niente da fare, esce sempre Nat, non c'è storia. The End of a Love Affair.

Anche se il stile di Nat, diciamo, una volta che aveva abbandonato il trio, era in effetti moltissimo differente, era molto differente, era molto cambiato, le radici jazz di Nat non sono mai scomparse del tutto. Quando registra brani ritmati come Almost Like Being in Love del 1953, con questi bellissimi arrangiamenti di Nelson Riddle, di Billy May, riesce comunque senza sforzo a padroneggiare lo swing, insomma, come dire, veramente un grande. Però erano già passati 15 anni che Nat era on the road, senza pausa, non si fermava mai, insomma, era una veramente senza possibilità di fermarsi, non si risparmiava. Ecco, questa era la cosa che mi premeva a dire. Ma a un certo punto la corda si ruppe. Prima di un concerto alla famosissima Carnegie Hall di New York, si sente male, ma stoicamente vuole salire sul palco. Per fortuna un medico interviene per tempo. Aveva una bruttissima emorragia allo stomaco. Viene recuperato di urgenza al New York Presbyterian Weill Cornell Medical Center, dove viene operato d'urgenza. Pensate che gli viene asportato parte dello stomaco. Fu un evento devastante per Nat. Arrivò addirittura a smettere di fumare per 3 mesi. Insomma, un fumatore, ma purtroppo solo per 3 mesi smise di fumare. Lo ascoltiamo proprio con Almost Like Being in Love.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kieran ou Ikroner?
1: Bene, ritroveremo il nostro grandissimo crooner Nat King Cole nella prossima puntata. Adesso ci ascoltiamo una straordinaria Nina Simone che affronta un pezzo spiritual gospel veramente in maniera particolare, a modo suo. Si tratta ovviamente di Kumbaya, ovviamente il brano un po' africano, un po' creolo, che insomma è uno dei simboli di questo genere. Come by here, good Lord.

Nina Simone, Nina Simone, come by here, good lord, kumbaya. Adesso facciamo un salto un po' più sull'elettronico, ci ascoltiamo un classico dei classici, canta Loop, Flip Out, fatto dai Manhattan Transfert, e qui abbiamo un po' di jazz che però si mischia appunto con il funky. Buon divertimento.

Cantaloupe, Flip Out, The Manhattan Transfer, siamo un po' alla fine, quindi curiamo un attimino, vi faccio ascoltare uno dei crooners contemporanei più famosi, più affermati, sto parlando di Kurt Elling con il suo straordinario scat scat, quindi il tempo corre, scusatemi, The Sid, Kurt Elling.

0: If you've got the time, we've got the crooners.
1: Eccoci arrivati alla fine, purtroppo. Eccoci. Spero che vi siate divertiti. Io sono Pietro Catanese, questo era Chiedi chi erano i Crooners. Quindi vi aspetto qui per la prossima puntata, un'oretta di buona musica insieme. Arrivederci.

0: chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Ha affrontato steppe e deserti, ha unito continenti e santuari con la sola forza delle sue gambe e di una fede incrollabile. Ieri sera, un soffio dal traguardo dei suoi 80 anni, Ulderico Lambertucci ha compiuto il suo ultimo passo, lasciando un vuoto immenso in quanti lo hanno conosciuto, seguito e raccontato. Un arresto cardiaco improvviso ha fermato il cuore del maratoneta di Dio, l'uomo che aveva saputo trasformare la fatica in preghiera e l'asfalto in un messaggio universale di pace. Nato e cresciuto a Treia, Ulderico ha vissuto per oltre 60 anni la fatica nobile del cantiere come muratore, scoprendo la corsa solo in età adulta, dopo i 50 anni. Da quel momento non si è più fermato, ridefinendo il concetto stesso di limite umano. Le sue imprese sono entrate nella storia del podismo estremo e del pellegrinaggio moderno. Impossibile non ricordare la leggendaria Roma-Pechino del 2006, 12.000 chilometri a piedi in 187 giorni, attraversando 11 nazioni sulle tracce di padre Matteo Ricci. E poi la straordinaria traversata degli Stati Uniti nel 2012, partita dalla Porzuncola Nuova di San Francisco per concludersi a Ground Zero a New York, in memoria dell'attentato alle Torri Gemelle. Nel 2008 il cammino in Terra Santa verso Gerusalemme e poi le corse verso Santiago de Compostela, Cestocova, Fatima, fino al suo ultimo commovente pellegrinaggio da Loreto a Lourdes nel 2024, affrontato alla soglia degli 80 anni. Il funerale sarà celebrato domani, domenica 28 giugno, alle 9.30 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Treia. Non sono buone le notizie per le coste marchigiane, cariche batteriche oltre i limiti di legge per 7 dei 12 campioni prelevati il 16 giugno in provincia di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, di cui 2 presi a mare e 5 in punti critici come foci di fiumi e torrenti. Questo in sintesi il risultato del monitoraggio di Goletta Verde di Legambiente sulle coste delle Marche, dove in questi giorni è arrivata per la quarta tappa del suo viaggio lungo la penisola in difesa di mare e coste. Sotto il mirino dell'associazione ambientalista anche la foce del fiume Musone, risultato tra l'altro fortemente inquinato negli ultimi 6 anni, con unica eccezione nel 2024, anno in cui il fiume non sfociava a mare. Per questo gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde hanno rotolato lo striscione "Che vergogna" davanti alla foce, per denunciare la cronicità dei problemi del sistema di depurazione. Consegnato a Giovanni Ciccolini e il premio Giuseppe Guzzini. Ce ne parla in questo servizio Maria Muretti.
4: È stato consegnato a Giovanni Ciccolini, il fondatore di Alle Informatica, il premio Giuseppe Guzzini, promosso da UCID Marche. La cerimonia si è svolta a Recanati, nella cornice dell'orto del Colle dell'Infinito, con la presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e di numerose autorità del mondo imprenditoriale e accademico. Nata nel 1978, l'azienda Alle Informatica rappresenta una realtà di riferimento nel settore software per la pubblica amministrazione, con oltre 4.000 enti supportati e 1.000 dipendenti tra Italia e sedi estere. Il premio riconosce le capacità imprenditoriali e tecnologiche di Ciccolini, ma ribadisce anche il forte legame con il territorio e l'impegno sociale sostenuto dalla sua forte fede cristiana. È stata dedicata particolare attenzione alle politiche di inclusione promosse dall'azienda, dimostrate dall'elevata presenza di giovani e donne tra il personale. La società promuove i valori della partecipazione, del benessere e dello sviluppo nelle nuove generazioni. Francesco Acquaroli ha evidenziato come il premio Guzzini rappresenti un esempio di impresa responsabile, capace di coniugare innovazione e attenzione alla comunità e al territorio.
3: Un 35enne originario residente a Foggia, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per truffa dai carabinieri. L'indagine scaturita dalla denuncia querela sporta nell'ottobre scorso da un cittadino residente a Monte San Giusto. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'indagato aveva pubblicato sul canale Marketplace della piattaforma social Facebook un annuncio rivelatosi poi ingannevole per la vendita di una macchina scuotitrice per la raccolta delle olive. La vittima interessata all'acquisto aveva concordato il prezzo di 100 euro, provvedendo al pagamento tramite bonifico bancario sull'IBAN fornito dal venditore, senza ricevere mai la merce. Il truffatore era poi riuscito a indurre la vittima a effettuare altri 3 bonifici per un totale di 450 euro. L'efficace e tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso inizialmente di ricostruire i flussi del denaro fraudolentemente ottenuto e poi di intercettare e congelare, grazie alla collaborazione con l'ufficio frodi di Poste Italiane, una parte del denaro sottratto per un ammontare di circa 200 euro, per la quale è stato contestualmente richiesto il decreto di sequestro all'autorità giudiziaria. Recanati festeggia 3 compleanni leopardiani, per stare al titolo scelto per la celebrazione dell'anniversario numero 228 della nascita di Giacomo Leopardi. Appuntamento nell'Aula Magna del Comune lunedì prossimo 29 giugno. La cerimonia si aprirà alle 17:30 con il saluto delle autorità e di Casa Leopardi. Ci sarà l'Alexio, i 3 compleanni leopardiani del professor Carlo Ossola, cui seguirà la consegna del premio Leopardi appunto al professor Ossola, noto per la sua attività di filologo, di critico e di storico della letteratura italiana e per essere tra l'altro professore del College di France di Parigi e presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Alle 21:30 nell'orto del Colle dell'Infinito, suo protagonista sarà Io qui vagabondo a limitare intorno, con l'attore e regista Walter Malosti che legge i canti di Leopardi. Ha preso il via la 40esima di rivocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca nel bellissimo casolare della Società Agricola Forestale Morica in via Filippucci in Contrada Valle davanti al seminario vescovile Redentoris Mater di Macerata. Prosegue oggi e domani e domenica 28 giugno e poi di nuovo il 3, 4 e 5 luglio. Ai nostri microfoni Pina Ramaccioni della Proloco di Piediripa che si occupa dell'organizzazione.
5: Invece grazie all'aiuto che ci hanno dato anche gli amici di Moro Valle, con a capo Luigi e Festa, che insomma si danno a fare per organizzare i mestieri, serve appunto per arricchire l'edizione 40 di quest'anno, per essere ancora più, voglio dire, per accogliere meglio questo tipo di attenzioni che abbiamo. Quindi abbiamo cercato in tutte le maniere. Poi quella mano importante che ci ha dato Lorenzo Ionni, che da sempre ci ha curato l'editoria e dei calendari e dei libri che abbiamo stampato, veramente importanti, traguardi enormi per quanto riguarda la cultura, che ha organizzato una mostra. Ma la mostra che normalmente abbiamo avuto dei temi da trattare, questa mostra invece riguarda noi, riguarda i nostri 40 anni di esperienza, i nostri 40 anni di riproposizione, tutto ciò che insomma abbiamo messo in campo per dare l'idea di quello che siamo noi.
3: In un panorama economico complesso, il Banco Marchigiano sceglie l'occupazione giovanile e la valorizzazione dei talenti locali, sfide centrali per le Marche e per lo sviluppo del territorio. L'istituto di credito, infatti, negli ultimi 3 anni ha integrato la propria struttura con l'inserimento di circa 20 giovani neolaureati, portando competenze fresche e nuove motivazioni. Il traguardo è stato condiviso e celebrato ieri sera nella cornice dello Sciada di Civitanova Marche, in occasione della tradizionale cena d'estate del Banco Marchigiano, un momento di incontro che ha riunito i vertici dell'istituto di credito e tutti i dipendenti, nato come occasione di condivisione interna, diventato poi il momento per una riflessione sul ruolo della banca di credito cooperativo, reduce dalla recente approvazione di un bilancio da record caratterizzato da un utile netto superiore ai 15 milioni di euro e da un CETI ratio volato al 28,2%, dato che posiziona l'istituto ai vertici della solidità patrimoniale nazionale.
2: Il taccuino.
3: Domani alle 18:30 Piazza Brancondi a Porto Recanati ospiterà Brodetto Show 2026, l'evento dedicato al brodetto alla porto recanatese Deco. piatto simbolo delle tradizioni gastronomica e marinara cittadina. L'iniziativa promossa dal comune di Porto Recanati da Tipicità torna nel cuore della città con un programma dedicato a degustazioni, racconto del territorio, approfondimenti e intrattenimento, coinvolgendo cittadini, visitatori e turisti. Il pubblico potrà assistere alla preparazione e alla degustazione del brodetto alla Porto Recanatese, realizzato dagli chef dell'Accademia del Brodetto alla Porto Recanatese Deco, insieme agli studenti dell'Istituto Einstein Nebbia di Loreto. La 30ª edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani si chiuderà domani a Orbisaglia, nel Giardino della Rocca Medievale, con una serata speciale dedicata ai 30 anni del premio. Un rituale dal forte valore simbolico. È proprio a Orbisaglia, infatti, che nel 1996 il premio nacque per volontà di Paolo Piangiarelli, produttore della Philology Label, in memoria di Massimo Urbani, geniale sassofonista romano prematuramente scomparso. Il programma si aprirà alle 21 con la formazione Scanna Pieco Geremia Fivetet. Alle 22 sarà la volta del concerto per i 30 anni del premio Urbani, pensato come una vera festa musicale e un passaggio di testimone tra generazioni. Neri Marco Re incontra Dito nella Piaga lunedì 29 giugno alle 18.30 a San Severino Marche presso Castel San Pietro. L'ospite a sorpresa è dunque una delle artiste rivelazione della scena musicale e dell'ultimo Festival di Sanremo. Una voce libera, ironica, piacevolmente spiazzante, perfetta protagonista per incarnare lo spirito dell'appuntamento di Incanto. Neri Marco Re incontro con un dialogo vivo, aperto, amichevole, imprevedibile.
2: Lo sport.
3: La banca Macerata Fisiomed completa il proprio roster per la stagione di Serie 2 Credembanca con un innesto di assoluto valore. Karil Dadash Ade è ufficialmente un nuovo giocatore biancorosso. Un ultimo tassello, non certo per importanza, che va a chiudere una squadra costruita con attenzione, equilibrio e ambizione. Opposto a Siro di oltre 2 anni, Dadash Ade porta in dote potenza, talento offensivo e un bagaglio internazionale già significativo.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali, rotazione a quadranti nord-orientali. Mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 25-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere. 50 anni di Radio Nuova Macerata.
4: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up. Stick

Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Lee View, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento, semi sconosciuto e più, si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

In radio un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001, il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: Il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968 in vinile. All'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi, e ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Just Train, il jazz e oltre, alla radio. L'artista jazz della settimana.

l'impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo è il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio, ancora un saluto, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band, l'ascolto è Colonia.

Un bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista peraltro, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro del 2023 come Sophisticated, l'ascolto His Eyes Arise per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa Egel Engelico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin paroliere e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke, con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gallico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Rain, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, è un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano, inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Jazz Train. Ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina. L'ascolto è con questa, Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Jazz Train in radio.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: arrivato il secondo round di Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata in Blu. Finalmente di fronte a me ho Nazareno.
1: Oh, vedi,
0: quando
1: mi
0: si siede Nazareno.
1: Molto.
0: Sì, sì, sì, sì. E soprattutto è l'unica radio che vi consente anche di raccontarvi. Quindi, ecco, se ci sono degli autori, se ci sono dei musicisti, se ci sono degli artisti, se c'è qualcuno che vuole parlare, dire qualcosa, che proprio qualcosa che gli preme da dentro, che reputa che sia importante, fondamentale, un concetto, un pensiero, un'iniziativa da condividere, voi scriveteci. Vi ricordo anche la mia mail, così potete farlo direttamente per rivolgervi a me e avere spazio magari in questa trasmissione. morena@radionuova.com. Il sito è www.radionuovamacerata.com. Lì trovate ovviamente tutti i link di riferimento per mandare materiali alla nostra redazione, che poi li spulcerà, vi selezionerà eventualmente.
1: E dopo a tutti lo darà, quindi fate tutto che non c'è problema. Poi
0: mandateci le vostre cose e diventate i nostri amici, gli amici di Radio Nuova Macerata, chiamiamoli così, dai.
1: Bellissimo.
0: Conosciamo un'altra personalità di tutto spicco e rilievo. Restiamo nel sud, nella meravigliosa Sicilia.
1: Bellissima questa.
0: Sì.
1: Andiamo nell'isola, che lì si sta bene.
0: Andiamo nell'isola più bella del mondo, non ce ne voglia, ecco, la Sardegna, Se la battono appunto. Tutte e due. Abbiamo le isole più belle del mondo, però oggi stazioniamo in Sicilia perché sì. La nostra Milena Buonvissuto, che raggiungeremo tra pochissimo al telefono, intanto io vi voglio leggere la sua biografia, perché è di tutto rispetto, in maniera che quando l'avremo in diretta voi sapete già le cose più importanti di Milena, perché ne ha fatte e ne fa tante.
1: Io sono stato giù anche tante volte
0: in Sicilia?
1: Sì, sta veramente bene lì.
0: Allora, lei è nata a Licata. Sei stato a Licata?
1: Licata, sì.
0: Ah, bene, quindi avrete anche modo di parlare di Licata. Io non la conosco.
1: Sono tanti anni, quindi se mi ricordo qualcosa non lo so. Però...
0: Vabbè, te lo ricorderà lei, Nazareno, dai. È nata a Licata, questa magnifica Licata, città, sì, circondata dal mare, quindi Milena ha proprio respirato l'aria della bellezza delle sue terre. È la prima di tre figli, di Francesco e Crocina. Ha frequentato il liceo classico Linares di Licata ed ha una figlia che si chiama Lavinia, un nome bellissimo, Lavinia, molto molto elegante, aristocratico.
1: Sì.
0: Ha sempre amato, a causa della sua empatia, e la definisce una causa, come qualcosa che alla fine ci si ritorce contro. In qualche modo posso essere anche concorde con lei.
1: E come mai questo?
0: Ha sempre amato far parte della comunità a causa della sua empatia, quindi è una causa l'empatia che ci spinge verso gli altri, per fortuna. Dai 17 ai 20 anni ha condotto un programma radiofonico, quindi è anche una nostra
1: lei.
0: Collega. Sì.
1: Vieni qua che facciamo parlare anche te così.
0: Chissà se ha tempo di sobbarcarsi anche un'altra situazione, la nostra Milena, lo chiederemo a lei. Ecco. Ha condotto questo programma radiofonico a Radio One Licata quando era più giovane. Successivamente ha curato una rubrica culturale in un mensile dal titolo L'Affarone.
1: L'Affarone,
0: per poi approdare in un giornale online, illicatese.it. Proprio in questo periodo va in stampa il suo primo romanzo, La paura di rincasare tardi, edito dalla casa editrice Edicom Ro, che ottiene un discreto riconoscimento di testate giornalistiche e la menzione nella settimana Io Donna. Principalmente si è occupata da sempre di questioni sociali, collaborando continuamente con le amministrazioni e militando in movimenti politici, perché Milena ha a cuore molto anche le tematiche sociali, si è impegnata anche in politica, conduce anche interventi che prendono di mira, mi raccontava, anche la politica, quindi ogni tanto cercano di boicottarla. Nel 2011 fonda insieme ad altri un movimento in cui ricopre il ruolo di vicepresidente della regione Sicilia, oltre che rappresentante di Licata fino al 2015, con lo scopo di visionare il territorio, quindi questo movimento finalizzato a capire un po' i punti deboli del territorio. Madrina di due autori emergenti, Libera me domina di Salvatore Nogara, Pupani e Puvinu e Il vocabolario siciliano di Lillo Grecopolito. Finanche autrice di rappresentazioni storiche teatrali, Nazareno.
1: Ah, ci piace, ma questo
0: è tutto, tutto Milena, cioè, Milena è travolgente.
1: Ma dorme la notte?
0: Nel 2012 pubblica il suo secondo romanzo, Maria Regina senza regno, catalogato come fiction storica, e nel 2021 Il principio di Benedetto, un romanzo di introspezione da Book Print Edizioni. Ha collaborato con una rivista dal nome White Moon e fatto dei podcast, e da 2 anni conduce programmi di diffusione letteraria collaborando con case editrici tra cui Rupe Mutevole e Atile Edizioni, curando anche per quest'ultima le fiere online di Torino, Pavia e Napoli. Ti basta, Nazareno?
1: Ma io stavo pensando, noi come facciamo a leggere tutta sta roba? È una cosa un po'...
0: Ma soprattutto noi ce l'abbiamo, Milena Monvissuto, che ha fatto tutte queste cose.
1: Ecco, allora,
0: da novembre 2024 ha iniziato a collaborare con la rivista Epoca Culturale e il CML Caffè Letterario Diffuso. Ma saltando un po' di cose, se no veramente qui la chiamiamo fra mezz'ora. Credo che una delle cose.
1: Ma si sta preparando adesso?
0: Sì, sì, sì, sì, tra poco la raggiungiamo al telefono. Intanto la nostra Gigliola, se vuole chiamarla e lasciarla in attesa, io vi racconto le ultime cose, perché credo che questo sia il momento dove è più impegnata Milena. Nel 2024 ha dato vita a Sago Radio 24 TV insieme ad altri autori. Io sono stata ospite di Milena circa un mese fa insieme ad Andrea Ansevini per il nostro libro C'era una svolta, e io e Milena ci siamo conosciute proprio in questo frangente, quindi ho potuto assaporare l'atmosfera che si crea all'interno del suo contenitore letterario, e devo dire che Milena è molto brava a porre domande giuste, a stimolare l'ospite, a coinvolgere gli ascoltatori, a creare un bel clima comunicativo e divulgativo. Questo è veramente importante.
1: Questo è molto importante. Io, tu dovresti sempre fare queste cose, perché noi con il nostro radio dobbiamo andare di qua di là, tutto il mondo andare.
0: Lo devono sapere tutti.
1: Una volta di qua, un'altra di là, ma dobbiamo andare in tutto il mondo.
0: Assolutamente.
1: Ecco, questo è.
0: Poi, sempre nel 2024, ha iniziato a lavorare, dicevamo, per la giornata giornalistica Epoca Culturale e il blog Il Soffio.
1: Cos'è un blog?
0: Un blog è uno spazio online dove chi lo cura pubblica articoli, scrive delle cose, si occupa di ciò che gli preme occuparsi. In Nazareno ci sono blog di ogni tipo, blog di cucina, blog di moda, solitamente gli influencer Nazareno hanno dei blog dove postano tutte...
1: Quella di cucina è sempre molto interessante.
0: Ci sono tantissimi blog di cucina, Nazareno. Tantissimi, tantissimi.
1: Bene,
0: e ogni blog credo che abbia una propria impronta, un proprio punto di vista per distinguersi dagli altri in questa giungla di, come dire, influencer, scrittori, eccetera. Ognuno ha un proprio spazio. Chiaramente oggi l'elemento che può funzionare è cercare di portare un elemento innovativo, autentico, un punto di vista diverso, per non perdersi nell'oceano delle proposte.
1: Sì, beh, certo.
0: Naturalmente Milena nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissime menzioni letterarie, premi, eccetera. Vi voglio anche ricordare l'ultima menzione d'onore che ha ricevuto, il premio Giovan Battista Vico.
1: Sa che qualcuno è arrivato qui, eh?
0: Eh sì, però voglio anche dirvi che lei va in giro per il mondo virtualmente con la Confederación Internacional del Libro.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Questa è una cosa particolare, ma chiederemo direttamente a lei di raccontarcelo, perché credo che sia dall'altra parte. Io non mi funziona, eccolo qua, c'ho la cuffia che...
1: Sì, fa un po' di trottatura,
0: ma insomma... C'ha il filo che non funziona proprio bene, però...
1: Oggi io lo metterò tutto a posto.
0: Adesso mi sento. No, non mi sento più, ecco... C'ho la cuffia che è un po' così ballerina.
1: È andata in Sicilia.
0: Pronto, Milena? Non c'è Milena?
2: Ci sono.
1: Eccola!
0: Benvenuta carissima, benvenuta.
2: Grazie, ecco, dopo tutto quello che avete detto, onestamente...
1: Brava, sei forte, sei.
0: Abbiamo letto solo una piccola parte della tua biografia perché non volevo anticipare tutto, ma soprattutto lascerò che sia tu a illustrarci i punti più salienti della tua meravigliosa vita di divulgatrice, scrittrice, operatrice nell'ambito culturale, come dire, attivista politica, socialmente impegnata. Non so, dormi mai tu, Milena? Ce l'hai un po' di tempo per riposarti?
1: Ma è difficile.
2: Ecco, io sono leggermente nottambula, ecco. Quindi per me notte dormo pochissimo, ma dovete sapere che noi siciliani dormiamo veramente poco, siamo sempre attivi, abbiamo sempre qualcosa da fare, se non per noi lo facciamo per gli altri, quindi...
0: Ma com'è che voi siciliani dormite poco? È l'aria di mare, è la bellezza che vi circonda e quindi vi inonda di endorfine, com'è che dormite poco?
2: Guarda, questo non te lo so dire, però visto che Licata è una città che è posa proprio direttamente sul Mediterraneo, io in questo momento, mentre parlo con voi, vedo sia i gabbiani che una barca che cammina sul mare, o la finestra sul mare, no? Sembra il titolo di un film, ma è la verità. Certo, durante l'inverno ci allaghiamo, sentiamo poi la piccola Venezia, insomma, abbiamo i pro e i contro.
0: E i contro, però quando c'è la bellezza poi i contro così passano anche un po' in secondo piano, no?
2: Sì, sì.
1: Non ci sei mai venuto qui a Macerata, no?
2: No, non sono venuta a Macerata, no, però chi lo sa, magari un giorno.
0: Potrebbe succedere prima o poi che ti avremo qui per...
1: Dopo io e Morena veniamo giù, eh? Questo facciamo pure.
0: Nazareno, quando vai in Sicilia ricordati di portarmi, perché tu prendi e parti da solo, capito? Lui non invita mai.
2: No, l'importante è che portate una buona crema protettiva solare. Perché noi abbiamo intorno ai 40-45 gradi.
0: Mamma mia, c'è bisogno di una crema protettiva speciale.
1: Una crema,
0: per stare
1: che crema?
0: Da voi.
2: Ma anche quella pasticcera, perché qua...
1: quella pasticcera, sì.
0: Ma no, se
2: quella ve la offriamo noi, dai, quella
0: sì.
2: La trovate.
0: Se veniamo giù vogliamo le prelibatezze della Sicilia, non è che ce la portiamo da casa, capito?
1: Io comunque ci sono stato negli anni, un po' di anni fa, quindi si sta bene da voi, dai.
2: Sì, sta bene. Tra l'altro molti pensano che sia solo il cannolo e la cassata siciliana le nostre prelibatezze, però vi assicuro che noi abbiamo tanti di quei dolci nati anche per caso, no? Che sono diventati il nostro punto forte.
0: Dicene qualcuno, visto che è l'ora in cui uno ha fatto colazione da un pezzo, no? E c'ha quel languorino, che io se avessi un cabaret di pasta qui davanti, me lo mangerei in diretta, per amore di tutti. Raccontaci adesso qualche cosa e poi passiamo alla letteratura.
1: Adesso col telefono te la mando subito.
0: Quali altri dolci dovremmo conoscere della Sicilia?
2: I biscotti ricci sono una ricetta inventata dalle monache di clausura, mm-hmm. E sono fatte e impastate soltanto con pasta di mandorle e zucchero.
0: Wow.
2: Quindi tanto quanto, e poi vengono insornati e hanno proprio questa forma riccia di sopra, no? Che è meravigliosa. Poi abbiamo il biscotto Vittoria che è stato creato per la regina Vittoria, erano tempi magri, non c'era tanto da offrire, quindi si è unito il biscotto e il cioccolato a strati e quindi anche quello diventa un must. Anche il semplice, che posso dirti, il dolce il tipico nostro, no?
1: Questo è importante.
2: Come?
0: Dici.
1: Come si chiama? Com'è?
0: Ti stava sollecitando a dirci il nome di questo dolce.
1: Vero, sì.
2: Ecco, i nostri bocconcini, no? Sono fatti con ancora in maniera tradizionale, e dentro c'è soltanto la crema senza panna, perché noi manteniamo vive le nostre tradizioni.
0: Mamma mia, questa mattina Milena, io
2: voi cercate di dirmi quando venite, perché poi sapete, in base al momento di festa che abbiamo
0: ci sono dolci diversi.
2: Sono dolci diversi, perché noi abbiamo anche in italiano, lo dico in siciliano perché
0: sì, sì, ci piace il dialetto. Ci piace.
2: L'osso di morto.
0: Macabro, non è quello che proprio, serve per entusiasmarmi, perché io sono un po' una mortizia della situazione.
2: Ecco, però non è altro che un dolce impastato con zucchero, farina, uova, e poi una bella glassa sopra di zucchero e limone che si fa nel periodo di novembre.
0: Ah, ok, poi, quindi però, nel periodo dei morti, per questo c'ha questo nome un po' macabro.
2: Però se venite, che ne so, verso maggio, no? Prima del maggio, sì, perché faccio mangiare il muffuletto siciliano.
1: Sì, sì, sì, infatti poi non è tanto freddo. Perché,
0: ma tu quando ci consigli di venire, secondo te qual è il dolce che noi non potremmo perderci? Qual è il periodo clou, secondo te? Quando ci consigli?
2: Allora, il clou è maggio. Perché in maniera tale che potete trovare quasi tutti questi dolci, però potete mangiarvi anche il nostro muffuletto e andare in giro per bancarelle la prima settimana di maggio e gustarvi il torrone, che è un'altra nostra specialità. Se poi venite nel mese estivi, mangerete tanta di quella granita con la brioche e granita col tuffo, che ne sentirete quasi la mancanza quando andrete via. Però Morena, devi portare qualcuno per mangiarti la brioche, perché
1: andiamo giù io e lei, su, andiamo tutte e due.
0: Che cosa c'ha questa brioche di particolare, Milena?
1: Anche mia moglie porto, così andiamo in tre.
2: La racconto in due parole. L'uomo deve regalare il fioriciuccio della brioche, ed è un segno di amore.
0: Ah, allora Nazareno, non puoi, se no la tua consorte qui non credo che.
1: Allora vabbè, va.
0: Mi porterò qualcun altro. Quindi un dolce che
2: io sono sicura, Morena, che se qualcuno ti vede seduta in uno dei nostri bar a gustarti la granita, il birriciuccio te lo regalano senza nemmeno
0: Sei carinissima, Milena, grazie. Allora io vengo da sola, perché tanto
1: da sola, sì, sì.
2: ti troverò un fidanzato bello.
0: Mamma mia, sarà felice
1: uno
0: qualcuno
1: alla volta,
0: a casa
1: uno alla volta.
2: Mi perdoni quel qualcuno a casa.
0: Quando voglio rifarmi una vita, vengo in Sicilia, va bene?
2: Perfetto.
0: Intanto io l'ho messa là. Allora, Milena, abbiamo scherzato, abbiamo riso perché ci piace, tu ti presti.
1: Ecco.
0: E poi hai una cultura, una sapienza talmente vasta che con te anche parlare di cucina è farsi un regalo. Da dove vogliamo cominciare? Io la tua biografia l'ho già un po' raccontata.
2: Sì, ho sentito, infatti ti dico, cavolo, ma veramente
0: tutte queste robe ho fatto.
2: Allora, io prima di iniziare a parlare dei miei libri, ti dirò la verità. Tutto quello che voi avete letto in biografia, io non l'ho cercato. Io stranamente vengo scelta.
0: Succede così.
2: Qualcuno poi mi abbandona strada facendo, ma in me,
0: ma è il ciclo della vita, le cose vanno, vengono, quello che rimane magari è quello per cui siamo destinati, no? Tipo Nazareno mi ha messa qui in questo microfono, non pensava che io sarei rimasta fino alla mia morte. Non riesce a mandarmi via, questo è il problema.
1: Ecco, questo è il punto.
0: Ed è successo un po' anche a te così, credo, nelle varie cose, no?
2: Sì, sì. Allora, la questione politica, diciamo, quello è stato sono stata scelta, avevamo tanti bei progetti. Poi al momento in cui si è parlato per l'ennesima volta di non essere vicini ai cittadini, ma essere vicino agli altri, a me questa cosa non ha creato grande piacere, e quindi ho dato da vicepresidente e presidente della regione del movimento, stiamo parlando del movimento, le dimissioni. Però questo non mi ha fermato, perché poi abbiamo formato questo comitato, ormai prima sono entrata come segretaria, e poi non so come mi sono trovata a essere presidente negli ultimi 7 anni. È combatto contro i mulini a vento, tra allagamenti d'inverno e mancanza d'acqua d'estate, poi le buche, cioè è strano dirsi, ma io mi occupo realmente di informare le amministrazioni quando c'è un problema tecnico per l'acqua, quando ci sono le buche, quando non viene fatta la disinfestazione, quando bisogna pulire le spiagge. Per adesso porto in atto la storia dei franci flutti, che
1: tantissime cose fai,
0: vai a rompere le scatole a chi deve farle, ecco, diciamo così. Sì, vai a rompere le scatole a chi deve fare le cose,
1: ecco.
2: No, ogni tanto mi mettono in castigo dietro però va bene così.
0: Dai, è il prezzo da pagare per chi si mette a servizio della cittadinanza, e ti fa onore questa tua predisposizione, questa tua come dire, anche perseveranza, perché a volte non è facile perseverare in certi, come dire, in certi ruoli.
2: Allora, avere un ruolo in una società significa anche prendersi le bastonate, però io dico sempre,
1: non sono belle, però
2: Lo so, però dico sempre che le persone dovrebbero imparare a fare la distinzione tra il diritto e il dovere. Quando io chiedo, ad esempio, insieme al Comitato dell'Acqua, di scendere in piazza, l'acqua è un diritto, la devi avere, soprattutto noi che siamo votati al turismo. Cioè io non devo comprarmi una cisterna ogni settimana. Tra l'altro dovete sapere che la Sicilia produce l'acqua, vende l'acqua, e noi la compriamo imbottigliata quell'acqua. Non dico il nome per non fare pubblicità.
0: Sono questi paradossi che fanno arrabbiare all'interno della nostra società, così com'è strutturata, per paradossi assurdi che sono a volte, no, inammissibili, eppure dobbiamo lottare per mantenere le cose, dare alle cose una logica
1: far meglio,
0: è stata tolta.
2: Beh, guarda, i nostri mari viene estratto il metano, però non so perché noi lo andiamo a comprare d'altra parte.
0: Anche la frutta stessa, no? Tutto quello che noi potremmo produrre ed essere autosufficienti, c'è una legge che ci impedisce di farlo perché dobbiamo comprarle all'estero. Ma cioè, non è assurda una cosa del genere?
2: Fortunatamente ancora in Sicilia abbiamo le nostre culture e quindi quelli rimangono. Il Melone Cantalupo è una nostra prerogativa, così alcuni vigneti, il carciofo con le spine, che sembrava quasi scomparire, però adesso è ritornato, i vari tipi di grani antichi, che si era persa questa c'erano 5 o 6 qualità di grano che adesso fortunatamente, anche se è stato difficile, è stato riportato. Quindi diciamo che stiamo riportando in Sicilia le vecchie tradizioni per quanto riguarda l'agricoltura.
0: Questo è importantissimo, veramente importante. Spero che anche le altre regioni italiane seguano il vostro esempio.
2: Noi cerchiamo anche di sviluppare il terzo settore, che è quello del turismo, però io ricordo sempre che quello che può dare la terra e può dare il mare, in momenti di crisi, del turismo cioè il turismo è importante, ma nei momenti di crisi la pesca e l'agricoltura sono quelli che tengono in mano una nazione.
0: Allora
2: solo di Sicilia, ma parliamo anche di nazione.
0: Certo, non si può puntare, no, per quanto riguarda l'economia di una nazione o di una regione solamente sul turismo. È logico e lapalissiano. Che ne dici? Vogliamo cambiare?
2: Dove comizi?
0: Vogliamo cambiare tema? Ci hai illustrato in maniera appassionante il tuo impegno, soprattutto dal punto di vista politico, sociale, per le associazioni, per i cittadini, per tutto quello che serve all'interno di una società che deve prosperare e stare bene. E credo che questa tua attitudine sia la stessa che poi riversi in tutto il resto delle cose che fai. Parliamo di Sago Radio TV. Sago Radio 24 TV.
1: Sago Radio TV, che
0: cos'è? Sì, visto che è una delle ultime cose che hai, come dire, fondato e che stai portando avanti con tanto successo e impegno.
1: Ale, una TV addirittura.
2: Allora, è una TV web perché insomma è stata fatta con una persona che tu conosci e credo che conosci anche gli altri, Andrea Ansevini.
0: Sì, lo conosciamo bene.
2: Poi e altre due persone. Diciamo che lo scopo di Sago Radio TV 24 è quello di dare una piattaforma a tutti coloro i quali portavano delle novità, quindi ognuno di loro doveva avere una playlist con il loro nome, con tutto quello che concerneva la loro arte. Poi come accade sempre, le cose gratuite sembrano non avere un grande valore e quindi la gente pensava che fosse il secchio della spazzatura. Te lo stavo dicendo in dialetto perché io sono un po' come Camilleri, no?
0: Ma guarda, va benissimo, ci piace la veracità.
1: Ma sempre così come fate voi, così tu parli così oppure anche italiana?
0: No, come parla italiana la nostra dice qualche termine in dialetto per rendere il discorso più verace. Ecco, più verace,
1: ecco,
0: diciamo così.
1: Ma per quello appunto non capivo bene io.
0: E quali sono stati dunque questi dissidi, questi...
2: Allora, quando noi dicevamo mi raccomando dovete curare la playlist, non deve essere lasciata fuori, deve essere riempita con contenuti che possono anche piacere agli altri, dovete dare un senso a quello che si fa, perché era rivolto non soltanto a scrittori ma a artisti vari. Tu dovevi portare qualcosa che insomma poteva arricchire il nostro palinsesto.
0: Certo.
2: Quando noi abbiamo visto un attimo che questo non accadeva, ci siamo un attimo ritirati indietro e ora stiamo lavorando per andare a fare a migliorarlo e soprattutto far capire alle persone che quando ti si offre qualcosa di gratuito lo devi ancora apprezzare di più e dare sempre meglio,
0: valorizzare questi spazi che sono gratuiti. Brava. E che finiscono, no, in una rete solidale che valorizza l'un l'altro, secondo me è la maniera più bella e autentica di fare le cose.
2: Ma guarda, io dico sempre, no, tutto quello che noi facciamo rimane in rete. Se tu fai un buon lavoro e un giorno qualcuno potrà incontrarti in rete, se tu dai qualcosa di buono magari si ricorda di te e poi ti viene a cercare.
0: Assolutamente.
2: Ma se tu offri spazzatura, la gente sicuramente ti cancella.
0: Ma innanzitutto il fatto che si offra uno spazio non significa che poi non ci sia una supervisione di qualcuno, no? Che ti dice ok, mo basta, questa roba qua no. Credo che sia anche, no, normale e giusto che si ponga un filtro all'interno di uno spazio gratuito dove magari regnerebbe una giungla e un caos se non ci fosse qualcuno che mette ordine e dia un filo conduttore. Quindi è giusto che tu, Andrea, e gli altri autori che tenete in mano le redini, in qualche modo vi poniate da filtro tra quello che passa e quello che dovrebbe passare.
1: Organizzata meglio così.
2: Guarda, io credo che le cose si debbano quando uno ti dice che sei bravo o brava, no? Deve essere per meritocrazia, non perché sei amico di.
0: Certo.
2: E questo purtroppo io lo attuo nella vita reale e in tutti gli ambiti.
0: Anche io. Quindi.
2: E solamente anche nei libri. Perché se ci sono dei libri che a me non piacciono, dico senti, io lo migliorerei.
0: hai ragione. Per quanto ci riguarda, noi ci poniamo con la stessa politica, quantomeno io in questo spazio che gestisco e che Nazareno mi ha dato il grande onore di gestire. È aperto a tutti, ma ovviamente c'è un
1: una
0: linea editoriale, un filtro tra quello che passa dall'altra parte e quello che arriva dietro alle mie spalle, che arriva di tutto, naturalmente, come tu puoi ben sapere. Senti Milena, facciamo un piccolo spartiacque adesso. Ci ascoltiamo il brano che tu mi hai mandato e che in qualche modo ricorda delle atmosfere, delle cose un po' così intriganti che ritroveremo nel tuo libro, quello di cui parleremo tra poco, che si intitola Sospira al bacio sospeso. Ma è Sospira o Sospiria? Perché in un posto è Sospira, in altro Sospiria.
2: Sì, guarda, allora questo libro doveva nascere con col titolo di Sospiria.
0: Ok.
2: Però poi andavamo a incappare con il mostro del cinema e allora
0: ecco,
2: mi è venuto in mente di utilizzare una parola spagnola. Poi però ho scoperto che in realtà Sospira è una parola siciliana.
0: Ma sai che è più bello Sospira? Da qualcosa.
2: Brava,
0: di...
2: ecco, il senso è quello, perché Sospira, noi che significa respiro, però è un respiro che tu tiri quando stai bene, quando stai male. Noi abbiamo una frase in dialetto che dice Sospira mamma, che significa che si dice al bambino nel momento in cui nasce, respira, è come un battezzo al mondo.
0: Mi è piaciuto molto, sai perché? Perché anch'io ho una siloge poetica che ho usato, mi piaceva questo termine, sospiro, e l'ho adattato al sospiro di Medusa per creare, no, un forte contrasto tra un sospiro che è lieve, morbido, sensuale e la figura terrificante di Medusa. E mi è piaciuto veramente molto anche il modo in cui tu hai associato questo... Questo termine. Allora, adesso ci ascoltiamo Wicked di Seori, che è tratto da una serie per Netflix, se non sbaglio, e poi torniamo e parliamo dei tuoi libri. Ha sprombattuto fino alla fine, ok?
1: Ascoltiamo adesso buona musica.

0: Eccoci, eccoci, eccoci ancora. Intanto io direi di... Com'era questa in italiano questa canzone?
1: Questa canzone in italiano non lo sappiamo, Nazareno.
0: No, ma solo il titolo.
1: Il titolo, cara Milena, io mi ha preso in contropiede, Nazareno. Vuole sapere la traduzione esatta di Wicked. Adesso non mi viene.
0: È un po' lunga.
2: No, in realtà io la feci. Allora, questa canzone in Soldoni dice che non si deve dare niente per scontato. Mm-hmm. E che la debolezza a volte è il punto di forza, perché questa serie coreana comunque parla di una donna che è stata maltrattata dal sistema, ma poi lei c'è un'altra donna che gli mette bastoni tra le ruote, ma lei riesce a superarla,
1: al suo riscatto, insomma,
2: al suo riscatto, sì, anche non soltanto personale ma anche sociale.
1: E tu mi dicevi che questa serie in qualche modo, anche la protagonista, ti ha fatto pensare alla protagonista del tuo romanzo di Suspira. In quale modo?
2: Ti spiego. Io il libro l'avevo già pensato. In realtà avevo scritto le prime 20 pagine e poi l'ho anche cancellato. Per poi riscriverlo esattamente per come l'avevo cancellato.
1: Perché l'avevi cancellato? Qual è
2: il segreto? Ora ve lo dico.
1: Non si può condividere.
2: Durante la notte vedevo questa serie coreana, in coreano, con i sottotitoli, ma di solito non ho la pazienza di farlo, però mi affascinò.
1: Ti aveva intrigato, sì. Ecco, diciamo.
2: Allora,
1: così.
2: Allora, dovete sapere che questo libro, però quando ho sentito la sigla, mi è balenata proprio, sai quando tu vedi qualcosa, era di notte, quindi magari qualche allucinazione l'ho avuta, la mia protagonista Ania che si muoveva con questo abito rosso in questo palazzo particolare,
0: ecco.
2: E quindi anche nella serie c'è questa donna con quest'abito perché tu per stare nella società coreana dovevi avere un marito perché lei insomma non voglio spoilerare nemmeno la... Andatela a vedere questa serie, tra l'altro ora è anche in italiano.
1: Come si intitola? Perché non sono riuscita a trovare il titolo della serie originale qui per Netflix. Mi vengono tutte scritte in ideogrammi che ovviamente non riesco a decifrare.
2: Non me la ricordo perché il nome è proprio in coreano, però ti darò il link, lo metterò sotto.
1: Va bene.
2: Questo libro è un... Perché l'ho cancellato? Ecco... questo libro è un libro di spaccatura, è un modo, sai, quando tu dici lascio il passato, cerco di iniziare una nuova vita. Come sapete, i miei libri all'inizio sono tutti libri, in realtà hanno tutti un filo conduttore.

0: e mettono al centro quello che è il rispetto, il perdono, il farsi avanti, il non sentire mai dire che è impossibile realizzare, tutto è possibile. Forse ci vuole più tempo, però se c'è la io dico sempre la superbia e l'orgoglio, si può arrivare ovunque. Che cos'è? Perché l'ho cancellato? Io sono siciliana, vengo da una tradizione familiare molto, sai, dove c'è il certe cose si possono dire, altre non si possono dire.
1: C'è un pudore, è una riservatezza particolare, dai, diciamo
2: sempre così.
1: Così
2: succede.
0: Mi è venuto in mente di pensare, e se un giorno, certo, i miei familiari non leggono i miei libri. Quindi ne sono anche contenta, se devo dire. Che cosa mi è venuto? Dico, ma se dovessero leggere Sospira e trovare quella scena
1: un po' piccante.
0: Il mio libro è stato considerato un erotico chic, erotico perché io utilizzo quella tecnica, però c'è il vedo non vedo, in realtà è chi legge che immagina.
1: Ma
0: tutto.
1: Certo, io l'ho letto e non c'è assolutamente nulla di sconveniente,
2: allora, vedi,
1: secondo
2: vedi,
1: me
2: ecco.
1: Fa parte anche un po' del filone del romance, no? Che adesso ha un pubblico molto molto nutrito, molto accalorato, diciamo così, di donne che amano questi romanzi passionali.
0: Infatti devo parlare con la casa editrice e metterlo appunto nella categoria romance e non negli erotici, perché tra virgolette molta gente pensa che è erotico, utilizziamo anche se sono le 11:49 la parola porno, sono due cose distinte.
1: Non c'entra assolutamente nulla, quindi ecco, io l'ho trovato sensuale, l'ho trovato accattivante e l'ho trovato, come dire, che favorisca anche in una donna un'immaginazione, ma che è sempre collegata a sentimenti belli, nobili, secondo
2: me. Accattivante, però che era quella accattivante che tu hai visto?
1: In che senso?
2: Accattivante
1: perché attrae lo stile della narrazione, le immagini che lei costruisce, accattivante in quel senso, ti tiene.
0: Ecco, per esempio, una delle scene che sono piaciute, e che tra l'altro ti ho mandato anche un pezzettino di video, a un certo punto, no, c'è una scena che c'è quest'Ania che si appoggia a questa sinestra, e la scena è che la cerniera del vestito scende, la seta scivola e il fuoco diventa male.
1: Però sai, mentre uno legge, cara Bilena, io adesso ti faccio le veci di noi poveracce che leggiamo questi libri meravigliosi. Allora, tutti questi protagonisti, cioè fighi, intelligenti, cioè che ti dicono la cosa giusta al momento giusto, che fanno la cosa giusta al momento giusto, tu dici, ma poi dove stanno? Noi siamo qui,
2: Noi stiamo qui, giusto?
1: Trovateci!
0: Poi devi sapere, no? All'inizio, no? Il libro è... allora, mi hanno detto, bella storia d'amore, io ho risposto, scusa, di quale storia d'amore? Non esiste una storia d'amore all'interno di Sospira, se non in maniera celata.
1: È vero. Però sai cos'è bello? Che tu sdogani... quel retaggio in cui una donna si può concedere solo quando è innamorata. Mo basta.
2: Innamorata.
0: Diciamo che sai, il mettere il palazzo, no? E poi utilizzare le maschere come vizi, i bicchieri come stanze. Diciamo che quello mi ha aiutato tanto. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro, ho utilizzato tutte le tecniche che potevo utilizzare possibili per portare il lettore all'inizio ad essere confuso. E credo che
2: sia bello, brava, questo così.
0: Perché adesso il libro ha 2 anni, quindi qualcuno l'ha letto e ci vuol dire, il libro in realtà si svolge tutto in una stanza, sono i flashback che portano
1: sì, è vero.
0: E all'inizio Lucas, che prima c'era stato questo incontro, ma poi diventa il carnefice di Anya, sì. Perché ricordiamo che siamo quasi sotto il periodo fascista. Poi all'interno c'è un segreto. Questo segreto ancora oggi in alcune parti del mondo è considerato un'aberrazione, quindi punibile anche con la morte.
1: Sì, sì, sì. Ci sono dentro delle tematiche importanti che subito non si immagina possano esserci. Andando avanti con la lettura, invece, gli strati della narrazione si approfondiscono sempre di più e gli elementi affascinanti aumentano con il ritmo del libro.
0: La cosa bella è che a tutti pensano che Lucas è il protagonista, ma in realtà alla fine il protagonista è un altro.
1: È un altro, sì, è vero, è vero.
0: Che si cela e si varesa soltanto alla fine.
1: Alla fine. Tu dici, peccato, però è finito. Cosa succede?
0: Ed eccoci qua, peccato. Mi permetti di... perché vedo l'ora e so che i tempi sono quelli.
1: Sì, dimmi.
0: Il libro ha una porta d'ingresso per la lettura. Mm-hmm. E dice: non dimenticare mai che per uscire dall'inferno dovrete imparare a danzare con il diavolo. In fin dei conti è sempre una partita con la vita.
1: Sì,
0: siete
1: sì.
0: pronti?
2: Si può. Siete pronti? Chi lo sa?
1: Guarda,
0: e poi?
1: Se vuoi in chiusura, possiamo leggere anche l'incipit del romanzo, le prime due pagine, se ti fa piacere.
0: No, invece leggerò la fine. La fine non del libro, ma la conclusione.
1: Va bene,
0: che il lettore capisca che Sospiro non è un libro difficile, perché molti mi hanno detto Sospiro è un libro difficile, non è una lettura adatta a tutti, ha utilizzato anche un linguaggio particolare, ma per i giorni nostri
1: non mi sembra, cioè non so che tipo di narrativa queste persone che te l'hanno detto siano avvezzi a masticare, ma a me sembra molto molto contemporaneo anche nel modo di scrivere, dinamico, asciutto, quindi vai al sodo, non ci giri troppo intorno nelle cose.
0: No, però allora ad esempio quando ho utilizzato il colore, lei aveva un vestito color porpora, ecco, qualcuno mi ha detto: ah, perché non hai scritto rosso? No, dico, per me il porpora è un altro colore.
1: Non è rosso, è questo il discorso.
0: Quindi capisci, ecco,
1: ma sai cosa ti dico? Che a volte sì, è bello ricevere le osservazioni, ma bisogna anche che chi fa le osservazioni le faccia con un senso, cioè muovere un'osservazione di questo tipo, che senso ha? Per me non ce l'ha, quindi ecco, boh.
2: Che tipo?
0: Però ricordiamo sempre che il libro è sempre ambientato nel 1930, non è che potevo utilizzare il linguaggio modernissimo di oggi, che oggi ho notato che nella letteratura quella sficcia si usano le 50 parole che si conoscono.
1: Oddio, no, io intendevo come struttura la brevità delle frasi, non intendevo il linguaggio, che il linguaggio è molto ricercato, ma diciamo che è uno stile di scrittura abbastanza contemporaneo, no? Non è di quelli ampollosi che fanno giri infiniti per dire due parole.
0: No, anche perché l'avrei snaturato. Sospira doveva rimanere così. Tra l'altro il libro si inizia a leggere dalla copertina, perché anche vedi, nella copertina c'è questa donna che è Anya, che tiene un bicchiere di vino in mano, un San Benzano per la precisione.
1: Sì, perché lo specifichi all'inizio del racconto. Sì.
0: E questo è legato un po' a un mio ricordo di questo io. Poi c'è una finestra con una maschera che quindi va a spiegare la seconda parte del libro. C'è la poltrona, a un certo punto Anya prende questa poltrona, se la carica, si mette davanti ad una persona e gli dice: ok, adesso te la racconto io, visto che tu vuoi sapere la storia vera qual è. Tra l'altro io sono l'autrice di Sospira, ma Anya è l'autrice di Sospiria, quindi alla fine ho mantenuto anche l'altro titolo. Poi c'è quest'albero che esce dalla finestra, che in teoria è un albero sfoglio, ma ha un grande significato. Quando tu cadi, non pensare che quella è la fine, perché come l'autunno le foglie cadono, tu puoi rinascere più forte. Perché tu non hai utilizzato la fenice? No, allora c'era l'albero.
1: Cioè, credo che ogni autore abbia il diritto e il dovere di scegliere e attingere alle proprie metafore, quelle che più la ispirano, che più hanno un senso per se stessa, perché se non ha un senso per chi scrive, non si potrà mai restituire un fascino, una profondità e un mistero in quello che facciamo, no?
0: Ma, certo, tra l'altro, sai, questo libro, io ero in una cena, in questa cena c'erano alcuni stilisti, poi con questi stilisti sono diventati amici, e loro erano una coppia non uomo-donna, ma uomo-uomo, però mi raccontavano di questo palazzo che, in particolare, che era in Francia, e loro mi dissero che a volte per provare la libertà bisogna andare oltre, perché c'è sempre giudicati.
1: Sì, sì, sì.
0: Questa frase mi colpì. Però ero poi curiosa di capire di questo palazzo, sai, che poi studiando compresi che in ogni paese dove c'era l'industrializzazione c'era sempre un palazzo di facciata per bene, però dentro non era proprio così. Qualcuno, Marena, mi diceva: potevi allungarlo questo libro? Sì, effettivamente avrei potuto farlo. Però io non amo scrivere 300 pagine, perché io voglio che il lettore inizia e lo finisca, non lo deve poggiare sul comodino.
1: Sai, però, è un po' lo stile di Amélie Nothomb, che fa questi libri di 100 pagine, poco più.
0: Sì.
1: Non so se tu la conosci come autrice.
0: Sinceramente no, però andrò a vedere.
1: È anche molto un'autrice di rottura, secondo me ti piacerà.
0: Io amo molto Jane Austen, e quindi un po' la tecnica combustionaria è quella di Orgoglio e Pregiudizio, che non è mai un libro scontato e antico, anzi
1: assolutamente
0: dovrebbe riprendere. Allora, siccome c'è un'altra figura, si chiama Ambra, che in questo libro è quella che sembra essere un po' quella senza carattere, e in realtà nel prequel che sto scrivendo, dove andrò a spiegare la figura di Ambra, si capirà di più su Steven. Quindi vado a fare ora il prequel che si chiamerà Persuasione, unito a Suspira, in maniera tale che potrò dare un senso a tutto quello che io ho scritto su Suspira.
1: Quindi un prequel di Suspira stai scrivendo?
0: Sì.
1: Benissimo, benissimo. Già ti prenotiamo, ovviamente, per quando uscirà.
2: Perfetto, perfetto.
0: Il problema, sai qual è? Che è così difficile scrivere un pre, perché devi stare attenta
1: a non contraddirti con quello che hai già scritto, immagino.
0: Sì, infatti, nel frattempo, poi ho scritto Il segreto di Ania e Il segreto di Atena.
1: Di Atena. Sì.
0: Vedi, Ania ti entra nella testa, cioè non puoi uscirne. Il segreto di Atena e le voci che non fanno rumore. Però in realtà il libro che mi ha dato maggior successo è stato il Maria Regina senza regno. E da che ha vinto il premio Giovan Battista Vico. In realtà, vedi, io al centro metto, non faccio differenza di genere, nel senso uomo donna che è più forte, in realtà io li metto nello stesso piano,
1: ma è giusto così, per fortuna.
0: E infatti in Suspira non ci sono antagonisti, sono tutti protagonisti, e io dico che i protagonisti di Suspira sono come le bamboline delle matriosche, se ne togli una il barattolo non si chiude, quindi Suspira è così. Quando dici tu ti leggo la conclusione, magari per dare il senso a quello che noi abbiamo detto.
1: Dimmi.
0: Allora, ve lo leggo. Che tra l'altro non è come la porta che vi ho aperto all'inizio. Bene. Ricorda, caro lettore, a volte la vita toglie e a volte restituisce. È solo una questione di tempo. L'amore mille volte, e spesso non accade tutto nell'ordine in cui ci si aspettava. Ma ricorda sempre, è il destino che mescola le carte. Fine? O forse no? Tutto dipende da te.
1: Questo finale ci lascia un po' così, un po' con il sospiro.
2: Però è buono.
0: Il bello è che questa pagina non sono tutti che la vedono, perché anche lì è stata una ricerca, è stata messa dopo un'altra pagina bianca, quindi un lettore sbadato questa pagina
1: non la vedrà mai. Come succede nella vita, quando uno vive di fretta o con poca attenzione, non guarda il retro di qualcosa che può custodire un tesoro o un messaggio che può esserci fondamentale, cara Milena. Ti volevo chiedere, da cosa è nata la spinta a concepire una storia e una personalità come quella di Ania, che è protagonista fra gli altri protagonisti di Suspira?
0: Questa domanda è cattiva, perché di solito cerco di avviarla, però oggi voglio rispondere.
1: Dai.
0: Allora, quando... come detto, sono cresciuta in una famiglia dove le tradizioni erano molto importanti. Ordine e disciplina.
2: Ordine e disciplina, bella questa. Questa
1: di Nazareno,
2: No, questa dilla molte volte, in tutto il mondo, perché così tutti quanti le impariamo.
1: No, guarda che lei ha scritto un libro proprio contro questa cosa, Nazareno.
2: E invece no, per me è bellissima.
1: Vedi, qui ci sono due anime dentro questa trasmissione. Ecco. Un conservatore e una libertina. Ah.
0: Ma il bello è che io, essendo del segno del Capricorno, sono una persona molto razionale, molto sono superba, io del mio orgoglio sono antipatica.
1: Beh, il Capricorno è un bel segno tosto, diciamolo.
0: tu devi sapere che la gente mi chiede l'amicizia perché io nella copertina di Facebook ho lasciatemi stare che sono antipatica. E credo che un giorno, quando tirerò le cuoia, sarà quello anche l'epitassio della mia tomba, così quando passeranno avanti e non si fermeranno.
1: Beh, io ho un'amica del Capricorno, quindi lasciamo stare, facciamo degli scontri proverbiali.
2: Però
1: ci adoriamo alla fine, quindi
2: tutto, ma...
1: lei è la mia parte razionale.
0: Però nasce anche quella parte che fa le regole. Io amo fare le regole, amo l'ordine. Se tu vedi, cioè in casa mia, no, ha tutto un ordine ben specifico, ho solo due colori nella mia casa, proprio come nel libro, è monocromatica. Però amo anche, dopo che faccio le regole, amo anche non seguirle. Quindi il libro è un po' così, perché nella vita tu non sai come andrà a finire. Io un giorno sono uscita di casa, ho accompagnato mia figlia a scuola e dovevo andarmi a prendere un caffè con un'amica, invece ho cambiato strada e ho rischiato anche di non esserci più in questa vita. Quindi cosa significa questo? Che io posso fare tutte le regole che voglio, posso
1: romperle anche, no? Soprattutto avere il coraggio di romperle ogni tanto le regole.
0: Arrivato a una certa età, perché devi precluderti di fare qualcosa che ti piace?
1: Esatto.
0: Quando io ho sempre bazzicato nel mondo letterario, nel mondo della radio, nel mondo, però avevo dei cari parenti che dicevano: ma questo non è un mestiere, ma perché vai a finire sui giornali? Come se a un certo punto fosse anche una sorta di vergogna.
1: Un esporsi, no, che può tradursi anche in imbarazzo per chi ti conosce. Questo è il problema che si fanno a volte.
0: Benissimo, dopodiché io sono trascorsi anni, ma ho dimostrato che in realtà finire sui giornali non è una cosa brutta, anzi potrebbe essere una svolta per gli altri. Non dico che io voglio cambiare le sorti di tutti, però se